Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale, e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù

Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Coque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». «Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne.

E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti,

questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle

e Vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. L'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ma prima di proseguire, permettetemi di salutare ufficialmente la radio ufficiale di Holy Music, Radio Azzurra.
1: Eccoli, si sono illuminati.
2: Buonasera a tutti. Sapete, io ho sempre considerato, mi è sempre piaciuto considerare la radio come un grande amplificatore di emozioni e di fantasia. E chi di solito ascolta la radio tende sempre a immaginare che cosa accade al di là del microfono. In questo caso, a Holy Music, i colori, le sensazioni, le emozioni che si respirano, vanno oltre la fantasia, nel senso qui veramente le emozioni sono incredibili. Per cui per noi di Radio Azzurra è un privilegio essere radio ufficiale di questo grande evento.
0: Grazie di essere con
2: Grazie
0: noi, di essere
2: voi.
0: Stati
2: Grazie.
0: In questi
2: Grazie.
0: Giorni.
1: Ma ti stai divertendo, tu ti stai divertendo, diccelo.
2: Io mi sto divertendo alla grande, un incontro bellissimo quello di Holy Music, perché è un bellissimo connubio tra musica, spettacolo e spiritualità, che insomma è quanto di meglio si possa chiedere a uno spettacolo.
1: Vado a trovare però. In giro, dillo.
0: Grazie Radio Azzurra, grazie di essere
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento e ciao a tutti!
1: Noi abbiamo aperto con le dédicace, le due bravissime gemelline francesi.
0: Sì, e siccome noi crediamo nella famiglia, tu più di tutti, visto che fai un programma che parla di famiglia,
1: è vero,
0: abbiamo adesso cinque cugini.
1: E infatti loro, tra l'altro, sono un gruppo vocale che canta senza l'aiuto di strumenti musicali. La loro musica affonda le radici nel gospel, ma che trasformano e valorizzano in acrobatiche armonie vocali.
0: Loro vengono dalla Martinica, in Centro America, ed hanno deciso di unire le loro voci per cantare il Vangelo. Da quando avevano 5 anni hanno iniziato a cantare insieme. Si chiamano Fabrice, Dominique, Rudy, Uriel, Cedric, ovvero per la prima volta in Italia, le Jourdiers! Bienvenue! Merci d'être ici avec nous! Alors, pourquoi cinq cousins font musique ensemble? Perché cinque cugini decidono di fare musica insieme?
3: Nous avons commencé lors de rencontres familiales tout d'abord. Et puis, comme nous sommes d'éducation chrétienne, après nous avons commencé à chanter à l'église, et puis pour partager en fait cet amour que Dieu nous donne tous les jours.
0: Alors, abbiamo iniziato in famiglia, cantando in famiglia, poi abbiamo continuato in chiesa, e poi abbiamo avuto voglia di cantare l'amore e il Vangelo con le nostre voci. Grazie di essere qui con noi, adesso vi ascoltiamo. Loro sono le Jourdiers!
4: Thank you. Ciao Castel di Lama! Ciao Castel di Lama! Okay, the next song is the gospel song in English, you know, is This Little Light of Mine. This little light, it's a little mine, means the love, you know, that we will be able to share with somebody, you know. You understand? Yes, all right, okay. This little light of mine, I say, this little light of mine, I say, yeah, yeah, yeah.

0: show.
1: Straordinari, davvero straordinari, e senza l'aiuto di strumenti musicali. Guardate, guardate veramente l'applauso.
2: Abbiamo il pubblico
1: fantastici
2: qui nel parterre, anzi sul palco in piedi. Però io non riuscivo neanche qui da vicino a crederci che non ci fossero gli strumenti. Sono andato dietro dal service a vedere se c'era qualche CD, qualche base.
3: Che spione.
2: E vabbè, volevo controllare perché mi sembrava impossibile. Niente. Cosa può fare la voce quando vuol cantare il Vangelo?
1: Questo è vero, questo è vero. Allora, dopo questo meraviglioso gruppo dalla Martinica, ora andiamo al cuore dell'Africa.
2: Sì, infatti adesso presenteremo un artista che ha all'attivo molte pubblicazioni. Lei viene dal Congo.
1: Di lei ama dire: amo la musica e la scrivo, ma lo faccio principalmente per dare gloria a Dio. È la mia vocazione. Io definisco ciò che faccio come afro rumba spirituale. Ho trovato in Gesù Cristo un amico fedele ed ho preso la decisione di seguirlo e servirlo finché avrò vita.
2: Sposata e mamma di tre bambini, lei è una scoperta che non mancherà di entusiasmare per la freschezza del suono e del messaggio, sempre antico e sempre nuovo. Con il brano Colui che cambia il destino di una vita, dal Congo, Nana Lukeso.

0: Buonasera.
1: Bravissima Nanà. Brava Nanà Luchesò.
2: Grazie, grazie a Nanà Luchesò dal Congo. Noi non potevamo farne a meno prima. Dietro le quinte ballavano tutti i tecnici, i responsabili.
1: Te la faccio rimettere, balli poi, no, davanti a tutti.
2: Facci vedere come facevi, brava. Ci ha fatti scatenare, grande Nanà Luchesò.
1: Allora, siamo giunti ad un'altra straordinaria testimonianza di questa sera.
2: Sì, lui è il vescovo titolare della diocesi più giovane d'Italia.
1: È nato ad Osimo, ordinato sacerdote nel 1983, ha conseguito la licenza e il dottorato in sacra teologia presso la Pontificia Università Lateranense.
2: È attualmente docente incaricato di teologia pastorale del matrimonio e della famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma, dove insegna dal 1996.
1: Beh, tra i numerosissimi incarichi istituzionali, ricordiamo che dal 1998 al 2007 lui è stato direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana.
2: E oggi è il vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia. Signore e signori, Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giulio Dori.
1: Buonasera Eccellenza.
2: Benvenuto, ben arrivato, grazie di essere con noi. Prego, si accomodi.
1: Allora Eccellenza, lei ha sicuramente una certa preparazione, come dire, nel campo dei mass media. Secondo lei che spazio può avere la spiritualità sui mass media di oggi, dove la corporeità è estremizzata, dove insomma il corpo è divenuto strumento commerciale?
3: Ma il corpo che si agita senza un'anima è davvero qualcosa che non dà espressione della persona, ma è semplicemente qualcosa buttato là, che viene agitato dal vento e viene spazzato via. Credo che oggi ci sia particolarmente bisogno di spiritualità, e lo dicono tante esperienze anche che i giovani vivono. Innanzitutto l'insoddisfazione. Mi è capitato ultimamente di andare in discoteca, perché la nostra diocesi ha svolto in una vicaria la missione giovani, e in questa vicaria ci sono due discoteche, quindi siamo andati ad incontrare i giovani nelle discoteche. Però devo dire una duplice sensazione: da una parte ho girato tutte le discoteche, ho stato un po' di tempo, non moltissimo, e ho incrociato gli sguardi pieni di vita da parte dei giovani, sguardi alla ricerca, sguardi a volte un po' persi, e questi sguardi mi hanno dato

0: molta speranza, molta fiducia. Dall'altra parte il contesto in cui si muovevano questi sguardi era un contesto apparentemente pieno di vita, perché una musica sparata, assordante, non si riusciva neanche a parlare tra le persone. E questi giovani erano bombardati da questa musica e quindi praticamente storditi. Ecco, allora la duplice sensazione: da una parte una ricerca senz'altro dentro quegli occhi di speranza, di vita, di senso; dall'altra però un contesto che uccide questa ricerca e questa domanda. E mi sembra che questo sia emblematico proprio di un mondo giovanile che è alla ricerca di espressioni autentiche della persona e quindi anche della dimensione spirituale. Dall'altra però questi circuiti interrotti in cui purtroppo non solo non si trova una risposta, ma ogni possibile risposta viene soffocata. E una seconda esperienza è quella dei modi con cui i giovani oggi comunicano, uno tra tutti gli SMS.
1: Sì, è vero.
0: Sono messaggi, migliaia, milioni di messaggi che continuamente circolano per tenere legati i giovani, e i giovani comunicano cose molto importanti attraverso gli SMS. Io vorrei dire: mettiamo una parola di speranza e di spirito dentro gli SMS, perché ci sono bit di vita che possono circolare e che nei momenti meno impensati, nei momenti anche di scoraggiamento, nei momenti in cui ci si sente un po' persi, un messaggio, una parola di speranza può riaccendere un cammino, un percorso per quello spirito che non deve mai soffocare, anzi che è davvero lo spirito della vita. Quindi un augurio di una nuova comunicazione spirituale anche attraverso i linguaggi più ordinari.
2: Quindi la spiritualità attraverso la tecnologia, quindi sicuramente anche una bella cosa. Lei adesso è vescovo. Qui siamo al primo Festival Internazionale di Musica per la Preghiera. Secondo la sua esperienza, è possibile educare i giovani a scoprire il rapporto con Dio, cioè a scoprire la preghiera?
0: Credo che sia la cosa più facile, perché la preghiera è ciò che di più naturale esiste nell'uomo. E basta guardare l'esperienza originaria. Quando nasce un bambino, il bambino si rivolge ai genitori con espressioni che sono espressioni di preghiera: il sorriso della gratitudine, il pianto che è richiesta, lo sguardo che è sempre ricolmo di una domanda di aiuto, di sostegno, ma anche di immensa gratitudine. E così lo sguardo di una madre, di un padre, sono sguardi di preghiera e di immensa gratitudine. Quindi noi nasciamo e viviamo esperienze di preghiera, nel senso che ci rendiamo conto che esiste qualcosa di infinitamente più grande. Poi lo scorrere della vita spesso ci fa perdere la misura della preghiera. Allora quando un giovane, io ho lavorato tanti anni con i giovani, anche adesso come vescovo sto spesso in mezzo ai giovani, quando un giovane viene ricondotto in un contesto in cui può fermarsi e contemplare la bellezza della vita, può guardarsi un attimo dentro e percepire la vita che scorre dentro, può fermarsi a contemplare le meraviglie dell'universo. Ecco, io ho fatto tanti campi scuola in cui ci fermavamo a contemplare le stelle o facevamo una camminata in montagna per contemplare il paesaggio, oppure ci fermavamo in momenti di adorazione. Ecco, io sono venuto da voi lasciando i giovani della mia diocesi, il gruppo che sta preparandosi per andare a Sydney, che erano davanti all'Eucarestia, perché abbiamo fatto questo incontro davanti all'Eucarestia e in diocesi abbiamo avviato l'adorazione eucaristica perpetua. Ogni giorno dalle 7 di mattina a mezzanotte, ogni ora ci sono due persone che a nome di tutti pregano, e molti di questi sono giovani.
1: Beh, bello questa, una bellissima testimonianza. Allora, eccellenza, lei nei 10 anni di servizio presso la Conferenza Episcopale Italiana è stato responsabile della comunicazione di eventi storici come la GMG di Roma del 2000, la morte di Giovanni Paolo II, l'elezione di Papa Benedetto XVI, la GMG di Colonia. Ha qualche ricordo, qualche episodio che si porta nel cuore? Immagino che ne avrà tantissimi, ma uno in particolare.
0: Beh, ricordando le giornate mondiali della gioventù, ne ho uno che è legato proprio alla grande giornata

0: Mondiale della Gioventù di Roma, preparata a lungo, una sfida enorme, perché quando preparavamo tutta la immensa spianata di Tor Vergata ci dicevano: ma quanti giovani pensate che potranno venire? Ci prendevano un po' per megalomani. Poi quando sono arrivati 2 milioni di giovani, davvero è stata una cosa impressionante vedere il Papa, già fortemente segnato nella sua salute, però agitare le mani e gioire, cantare insieme ai giovani. È stata un'esperienza davvero toccante. Ma la cosa che ovviamente sappiamo in pochi, che abbiamo vissuto in pochi, è che la sera di quella domenica arriva una telefonata e il gruppo dei responsabili che avevano preparato, e ovviamente ero nel piccolo comitato che aveva preparato la giornata, sono convocati per il giorno dopo a Castel Gandolfo a pranzo dal Papa. E andare il giorno dopo della GMG dal Santo Padre e sentirsi dire grazie per quello che avete fatto, perché questo rimarrà nella storia non solo delle GMG ma dell'intera umanità, è stata la cosa
1: che... È stato veramente bello, strepitoso, fantastico, e sicuramente tanti giovani che sono qui oggi magari si potranno ricordare quel momento meraviglioso che è stato la GMG di Roma del 2000. Grazie davvero, Eccellenza.
2: Ci ha fatto riprovare queste emozioni, ma stia ancora con noi perché vogliamo farle una piccola sorpresa. Facciamo due passi avanti così i tecnici possono liberare il campo. Una piccola sorpresa perché i ragazzi che sono con noi vorrebbero farle una dedica speciale.
1: E beh sì, Eccellenza, proprio al ricordo di un momento storico che abbiamo appena rievocato, vogliamo dedicarle una canzone che ha un elevato peso specifico, perché è stata l'inno della GMG di Roma del 2000, e da lì è partita questa canzone e poi è divenuta l'inno dei giovani.
2: Non abbiamo detto neanche il titolo, è già partito l'applauso, hanno già capito di cosa stiamo parlando. Una musica, dunque, una preghiera a Ole Music, cantata da due giovani formati da Hope Music School, Daniele Guastella e Francesca Surace, una delle canzoni più cantate al mondo, dedicata a lei, Eccellenza, Emmanuel.
0: Grazie.

0: sono tutti a squarciagola, anche se ormai sono passati 8 anni, ormai è rimasto veramente l'inno delle giornate mondiali della gioventù. I ragazzi la cantano come se fosse un successo da hit parade al primo posto.
1: È vero, è vero. E stiamo avviandoci alla fine di questa nostra meravigliosa serata, ma prima abbiamo riservato un meraviglioso regalo a questo straordinario pubblico.
0: E sì, infatti chiudiamo la parte musicale di Holy Music 2008 con un artista che ha una visione profondamente religiosa di tutta la vita, proprio perché nei suoi testi traspare questa visione religiosa. Io vorrei che accogliessimo, ma non devo neanche chiedervelo, perché arriverà il boato dal pubblico del Palatenda di Castel di Lama. Signori e signori, a Holy Music 2008, Gatto Panceri!

0: Gatto, tu hai iniziato la tua carriera artistica presentandoti al Festival di Sanremo, come dire, con una canzone fuori moda per i tempi. Era la storia di una ragazza, di una studentessa di psicologia Adele, ed un la storia d'amore tra una ragazza, una studentessa di psicologia, e Marino, un ragazzo costretto su una sedia a rotelle. Che cosa provi a cantare di nuovo questa canzone?
1: Ma diciamo che questa storia di questo amico che fa un incidente stradale e poi attraverso anche l'amore di questa ragazza riesce a vivere una vita piena, e attualmente anche è stato il pretesto per scrivere una canzone in cui volevo raccontare di come a volte l'amore va veramente oltre tutte le cose che ci capitano. È chiaro che è stata una soddisfazione allora cantarla, perché ho vinto il premio della critica, poi era stato il mio esordio, quindi è legata ai miei inizi. Però la soddisfazione grande è stata cantarla davanti a Wojtyla nel 2001, nella giornata mondiale della famiglia, e questa sera qui. Quindi per una volta, ogni tanto succede che la musica leggera non è poi così leggera e si presta anche ad altre occasioni. Quindi la soddisfazione di avere più chiavi di lettura di una canzone che si può anche fischiettare sotto la doccia, ma che se la si ascolta bene magari può anche lanciare un messaggio positivo.
0: Vabbè, questo sicuramente, questo va detto. Allora
2: siamo pronti per ascoltarla. Allora ascoltiamo insieme L'amore va oltre, Gatto Panceri.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie a Gatto Panceri.
2: Beh ragazzi, siamo ormai giunti al

0: gran finale di Holy Music, che ha raccolto sul palcoscenico di Castel di Mama artisti e testimoni provenienti veramente da tutto il mondo.
1: Sì, e appartenenti a confessioni e religioni diverse. Vieni Monica, andiamo a salutare gli amici del centro. In un fraterno intreccio di culture per un evento di elevata valenza culturale, anche e soprattutto per chi non crede.
0: E beh, allora per questo vogliamo portare i nostri ringraziamenti innanzitutto alla diocesi di Ascoli Piceno e alla parrocchia di Santa Maria di Castel di Lama, rappresentate da Don Nazareno Gaspari, cui diciamo grazie, grazie, grazie per aver avuto il coraggio di organizzare questo grande evento, per cui ti chiediamo, Don Nazareno, di venire qui sul palco insieme a noi.
1: Io vorrei assieme... E assieme a Don Nazareno vorrei che venisse sul palco il direttore artistico dell'evento. Pensate, lui è stato il direttore artistico della GMG del 2000. Italiani GMG 2002-2005, Jubil Music da Rai 1 dal 2000 in poi, da 5 anni direttore artistico di Holy Music, il dottor Marco Brusati. Tutti gridavano Don Nazareno, adesso deve dirci qualcosa.
2: Io credo che la bellezza di questa serata sia racchiusa in questo dono che abbiamo ricevuto dal nostro amico tibetano, cioè la possibilità veramente di potersi incontrare al di là di ogni nostra differenza. Grazie a voi.
1: Grazie davvero.
3: E allora direi appuntamento al 2009 con tutti voi. E magari con un tendone, se riusciamo, più grande, perché Holy Music ha veramente tante tante persone che vogliono viverla, e soprattutto ci sono ancora tante tante persone che vorrebbero essere qua, ma per questione di capienza non ce la facciamo, Don Nazareno, però direi nel 2009 magari la provvidenza guarderà giù ancora una volta e forse anche due volte, affinché tutti possano essere qua a vivere questa esperienza, che è un'esperienza unica in Italia e, sappiatelo, è anche unica in Europa. Quindi grazie Castel di Lama.
2: Altri due piccoli grazie, semplici ma grandi, uno al sindaco che sempre... troviamo in lei e nell'amministrazione comunale, che rappresenta sempre un'attenzione unica per questi eventi. E un altro grazie, fatemelo dire con grande gioia, e vi chiederei anche un grandissimo applauso a tutti i ragazzi che da mesi lavorano per Holy Music. Io li inviterei sul palco.
1: Bellissimi ed elegantissimi, salgono sul palco l'Holy Staff, eccoli qui. Sono tantissimi. Complimenti ragazzi, grazie per tutto quello che avete fatto in questi giorni per gli artisti e per noi. E allora è la volta di chiamare anche gli altri artisti che sono stati qui questa sera per chiudere con la musica in grande questo Holy Music 2008. Vai Monica.
0: Dalla Martinica, Centro America, Les Jourdiers.
1: Dalla Francia, Les Dédicaces et les Prédicateurs du Ghetto.
0: Dagli Stati Uniti, Jackie, François e Charles Laster II.
1: Dal Congo, Africa, Nana Lucheso.
0: Da Israele, Medio Oriente, Vesna.
1: Dall'Iran, Medio Oriente, Yavinar.
0: Dal Tibet, Asia, Loten, Nam Ling.
1: Da tutta Italia, il gruppo Holy Music Giovani.
0: L'onorevole Carlo Casini.
1: E ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giulio Dori, Vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia. E ancora un grazie, Linda.
0: E ovviamente grazie davvero a tutti i nostri telespettatori che ci stanno

0: seguendo tramite SAT 2000.
1: E anche i radioascoltatori grazie a Radio Azzurra.
0: Ed ora?
1: E allora siamo arrivati ad un finale nel quale vorremmo coinvolgere tutto il Palatenda di Castel di Lama. Canteremo insieme a tutti questi grandi artisti e a questi cantanti You Have Got a Friend.
0: Ci vediamo il prossimo anno.
1: Grazie a tutti, ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone

per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare con le ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato.

0: anche questa sera desidero invitarvi di rinnovare i miei messaggi, di vivere i miei messaggi. Meno parlate ai messaggi, ma viveteli. Meno parlate e più vivete i messaggi. Cari figli, così allungo solo con voi il tempo. Anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi. In questa preghiera se n'è andata nel segno della luce e della croce. Con saluto, andate in pace, cari figli miei.
1: Oggi nessuno lo può ignorare. Sopra interi continenti, innumerevoli sono gli uomini e le donne tormentati dalla fame, innumerevoli i bambini sottonutriti, al punto che molti di loro muoiono in tenera età, che la crescita fisica e lo sviluppo mentale di parecchi altri ne restano compromessi, che regioni intere sono per questo condannate al più cupo avvilimento. Paolo VI, Enciclica Populorum Progressio.

0: Il movimento dei missionari servi dei poveri del terzo mondo è nato all'inizio della decada degli 80 e si è sviluppato in un primo momento sulla cordigliera delle Ande peruviane. Il suo fondatore, padre Giovanni Salerno, sacerdote e medico missionario italiano, anteriormente lavorò 18 anni in questa regione dell'America Latina. Il padre Giovanni fondò questo movimento per realizzare pienamente i continui appelli del Santo Padre di andare incontro alla maggior parte dell'umanità che soffre la fame, l'ingiustizia ed ogni genere di malattie.
1: Il movimento è nato per realizzare tra i più poveri i desideri del Santo Padre. Il primo documento che mi ha trasmesso molto entusiasmo, molta fede e che per me è stata una chiamata alle armi è stato la Populorum Progressio.
0: Un'enciclica scritta dal Papa Paolo VI che sottolinea in modo speciale la crescita della povertà e della fame nel mondo, così come l'abbandono di intere regioni del terzo mondo.
1: La Chiesa, dice Paolo VI, di fronte a questa triste realtà si interroga, interpella e invita tutti gli uomini di buona volontà ad assumere le loro responsabilità. Quindi io mi interrogavo e dicevo, se il Papa parla da Roma ed esprime il suo desiderio, io come missionario devo realizzare.

0: realizzare i desideri del Papa.
1: I missionari, servi dei poveri del terzo mondo, trovano in questo la loro ragione di esistere. Per essere veri fratelli dei poveri, diceva il Papa Paolo VI, i missionari devono essere veri imitatori di Cristo. Per questo il missionario servo dei poveri assume come regola l'imitazione di Cristo, libro che medita ogni giorno e che porta sempre con sé, affinché sia lo scalpello che lo trasformi in un altro Cristo. Per realizzare questo programma, ogni missionario servo dei poveri radica la propria vita nella fedeltà ai tre pilastri del suo carisma. Prima di tutto, il culto all'Eucaristia, adorata e celebrata ogni giorno. Poi la devozione alla Madre di Dio, invocata con il titolo di Madre dei Poveri. Ed infine la fedeltà al Magistero della Chiesa e al Santo Padre. Quando il missionario va all'incontro dei poveri, ci va come Chiesa, ci va con tutte le ricchezze di amore e di grazia che essa possiede e che sono destinate ad ogni uomo. È convinto che rimanendo nella Chiesa è Cristo colui che in loro serve ogni povero, ogni bisognoso, ogni uomo.
0: Il missionario, prima di tutto, deve essere convinto che la sua missione è quella di continuare la stessa missione di Gesù, distruggere il peccato. Se il missionario non vede nel povero il volto di Cristo, fa il povero più povero.
1: Il missionario sa, inoltre, che fuori della Chiesa il suo lavoro sarebbe vuoto, e il suo apporto sterile non solleverebbe il povero, ma lo distruggerebbe, poiché non gli si rivelerebbe quello che egli è in realtà, un vero figlio di Dio. Il povero ha bisogno di aiuti materiali, certo, però non è questo ciò di cui ha più bisogno.
0: I poveri hanno bisogno del Vangelo. Quanto sono importanti e che ricchezza racchiudono queste parole. Andate e predicate il Vangelo. Predicando il Vangelo, il povero scopre la felicità, e non solo la felicità eterna, ma anche la felicità materiale, poiché scopre il modo di vivere degnamente.

problema del terzo mondo è sommamente grave e richiede un'urgente soluzione. La missione Ad Gentes, cioè l'evangelizzazione nei territori di missione, conserva ancor oggi nel terzo millennio tutta la sua specificità e attualità, che non può essere dimenticata né accantonata se non si vuol tradire la missione fondamentale della Chiesa: annunciare il Vangelo. I missionari servi dei poveri del terzo mondo sono coscienti che la mancanza di Dio è la vera povertà ed è anche causa della povertà materiale. Per questo lavorano incessantemente per rompere le barriere dell'egoismo e dell'orgoglio

impediscono l'incontro con Dio. Per raggiungere questo obiettivo, centrano la loro vita nella spiritualità del servo di Yahweh. Parola chiave di questa spiritualità è la ricerca costante della santità personale.

0: persone che vivevano come pecore senza pastori. Questa è la stessa tristezza che io, come missionario, sento, che sente ogni missionario vedendosi circondato da tanti poveri che invocano la salvezza.
1: I principali impegni dei missionari servi dei poveri del terzo mondo sono due: l'evangelizzazione umile e silenziosa e l'impegno per far sì che i poveri raggiungano una condizione adeguata alla loro dignità di persone umane e di figli di Dio. Il cuore di Cristo, sensibile e profondamente amoroso, non sopporta la fame dei bambini, né le ingiustizie, né la situazione di abbandono dei poveri. Egli reclama attenzione e servizio affinché termini l'atroce sofferenza dei suoi fratelli, gli uomini. D'altra parte, il cuore di Gesù predilige le persone che non sono apprezzate dagli uomini. Queste persone sono dimenticate da tutti, ma non dal Signore. Proprio per questo, il movimento vuole portare Gesù e la Chiesa ai poveri, non facendo politica, non con parole, ma piuttosto e soprattutto con opere, con Gesù. Aiutare i poveri non vuol dire assisterli, dargli tutto gratis, dargli cibo, vestiti. Così facendo solo si farebbe dei poveri degli eterni mendicanti.
0: La mia preoccupazione è stata sempre quella di offrire al povero una formazione integrale, non solamente spirituale, ma bensì umana, per mezzo dell'istruzione e dell'educazione al lavoro. La più grande povertà è l'ignoranza. Allora, il missionario deve scoprire le doti che il povero ha, affinché il povero vinca la fame, vinca il suo abbandono con i doni che Dio gli ha dato.
1: Cristo ama molto i poveri e per questo è anche molto esigente con i missionari che lavorano con loro, perché sa che solamente quando uno si dà pienamente realizza se stesso e può giungere al cuore del fratello bisognoso. Anima e centro propulsore del movimento sono le diverse comunità di fedeli impegnati che lo costituiscono: fratelli contemplativi, sacerdoti e fratelli consacrati, sorelle missionarie e famiglie missionarie. Tutte queste comunità vivono ciascuna la propria vocazione come missionari servi dei poveri del terzo mondo. Vivono come piccole comunità, consumandosi per i poveri e dando testimonianza del primato della preghiera su tutte le altre risorse e su tutti gli altri mezzi. La comunità contemplativa si trova alla radice del movimento dei missionari servi dei poveri. I suoi membri trovano nell'adorazione eucaristica la forma più alta per esprimere la loro dedizione ai poveri.
2: La fraternità monastica, Nostra Signora del Silenzio, vuole proclamare a tutti gli uomini il bisogno di una profonda vita di preghiera. Con il suo esempio, di speciale dedicazione alla liturgia, all'adorazione eucaristica.
1: I membri contemplativi del movimento vivono nel terzo mondo, riuniti in una comunità di vita austera, in un regime di clausura, e si consacrano a dar gloria a Dio e a intercedere per tutti i membri della Chiesa.
0: Chi conosce la vocazione contemplativa sa che dando si riceve. Nel claustro, nel silenzio, nella solitudine, la propria vita si perde e al tempo stesso si trova la vera vita che è Gesù Cristo.
1: La fraternità contemplativa consola il dolore del cuore di Cristo davanti alla

0: la sofferenza dei suoi preferiti, i poveri. I suoi membri devono avere un cuore simile a quello di Gesù, sensibile, ardente d'amore, desideroso di salvare gli uomini. Così saranno sensibili alle necessità della gente, della Chiesa, dei poveri. E il loro particolare modo di dare la vita per i poveri.
1: Dar la vita por los pobres es
2: Dare la vita per i
1: aceptar
2: poveri è accettare generosamente di stare soli con il Signore, poiché in definitiva l'unico Salvatore, l'unico che può aiutare i poveri è Gesù Cristo. Per questo, nella misura in cui uno sparisce, lascia che Gesù Cristo apra i cuori dei poveri per accogliere la buona notizia, per accettare la chiamata alla santità.

Nei poveri, i contemplativi riconoscono il corpo di Cristo. Nella misura in cui adorano Cristo nell'Eucaristia, lo riconoscono presente in coloro che soffrono, nei poveri, negli orfani, nei bambini abbandonati.

Così il missionario che accoglie nel movimento la vita contemplativa sceglie, per servire i poveri, una maniera diversa da quella di coloro che vi sono impegnati attivamente. Sceglie di lavorare in silenzio per i più abbandonati e sceglie di lasciarsi trasformare silenziosamente ogni giorno in pane spezzato,

0: Io diria che la essenza.
1: Direi che la essenza, il centro, il senso della nostra vita si deve cercare nell'esempio di Santa Teresa del Bambino Gesù. La testimonianza della sua vita è un esempio di forza per noi.
2: La piccola Teresa è stata proclamata patrona delle missioni pur essendo monaca di clausura per tutta la sua vita. Seguendo il suo esempio, i contemplativi sono come l'acqua che feconda la terra perché dia i suoi frutti. Grazie alla loro vita di preghiera e di silenzio, i contemplativi fanno sì che i membri del movimento possano produrre molti frutti.

Spesso si pensa che il sacerdote e il fratello missionari sono una specie di funzionari di buone opere, ma non è così. Nessuno può dare quello che non ha e i poveri reclamano non solo il pane materiale, ma anche e soprattutto il pane dell'Eucaristia, l'alimento spirituale, la presenza viva di Cristo.

Nella preghiera, e specialmente nell'adorazione eucaristica, i missionari imparano ad assomigliare a Cristo, ad assumere i suoi stessi sentimenti, la sua carità, la sua umiltà, la sua mansuetudine. Così esercitano quello sguardo interiore che gli fa scoprire la presenza del volto di Cristo nascosto nell'Eucaristia, per poterlo poi scoprire nascosto in un altro modo nei fratelli, nei più poveri, i suoi prediletti. Le opere di apostolato delle comunità dei sacerdoti e dei fratelli sono il frutto di questa scoperta. Una di esse è la missione nei villaggi più poveri, annunciando il messaggio d'amore e di salvezza di Cristo crocifisso e risorto. L'obiettivo di queste missioni è di riuscire a portare le ricchezze della Chiesa ai più lontani, ai più poveri, i sacramenti, la Sacra Liturgia, vero e proprio strumento efficace di catechesi e di evangelizzazione. In questo modo si rende presente la carità materna della Chiesa stessa, capace di scoprire e soccorrere le

nuestro Señor. Amén.

Altra opera di apostolato dei sacerdoti e dei fratelli è l'educazione integrale dei bambini poveri, orfani, abbandonati, nati in famiglie con molti problemi, facendo tutto il possibile per dare a questi bambini il calore di una vera famiglia, pur essendo coscienti che non potranno mai riempire completamente il vuoto da essa lasciato. Il metodo preventivo di San Giovanni Bosco modela il lavoro educativo nelle case dei missionari servi dei poveri.

Questi bambini e i ragazzi poveri sono accolti nella città dei ragazzi. In questa città i bambini sono affidati alle cure dei sacerdoti e dei fratelli consacrati. Crescono in un clima sano, studiando nel collegio della città. Imparano un mestiere e maturano la loro personalità. I sacerdoti missionari accolgono anche ragazzi che si sentono chiamati da Dio ad una dedizione totale, sotto la

0: I giovani che vogliono donarsi per essere sacerdoti o fratelli missionari nel movimento procedono da diverse parti del mondo. Non è una scelta facile, però riempie di gioia.
1: Se noi siamo felici qui, è proprio perché la nostra vita gira intorno a Gesù. Noi non possiamo mai andare a servire i poveri se prima non siamo stati riempiti da Gesù. E quello uno ha Gesù nel cuore soltanto con la preghiera, soltanto con una vita che cerca la santità, che cerca vivere secondo il Vangelo e che cerca di prima riempirsi di Gesù per poi darlo agli altri. Io posso dare tante cose ai poveri, no? Che anche ho di più, il sovrappiù. Tutti noi siamo abituati a dare il sovrappiù, però quando uno ha Gesù, in qualche modo dà del proprio. Perché? Perché uno diventa dono per l'amore e per la forza di Gesù.

0: Quando hai arrivato acá?
1: Arrivando qui volevo darmi ai bambini e alla gente per servirli. Però ho scoperto che loro possono dare a me molto di più. Ho ricevuto molto di più di quanto ho dato.
0: Me pueden dar más que yo puedo dar a ellos.
2: Servire gli altri dà un senso alla vita. Aiuta a scoprire che la propria vita è utile.

0: I giovani che si sentono chiamati a questo impegno missionario nel movimento dei servi dei poveri hanno bisogno di un periodo di preparazione. Si formano in Spagna, ad Ajofrin.
1: Fra le nostre casse di formazione abbiamo il seminario in Spagna. Durante 6 anni i nostri seminaristi si preparano, sono 2 anni di filosofia, 4 di teologia, per diventare sacerdoti. Non è soltanto una formazione intellettuale, è specialmente anche una vita fortemente comunitaria, di formazione spirituale, di preghiera, con lo scopo specialmente di imparare gli stessi sentimenti di Gesù e essere come sacerdoti quella stessa presenza di Gesù fra i poveri. Nessuno può dare quello che non ha, allora per offrire una formazione integrale a questi bambini noi dobbiamo essere formati in tutti gli aspetti in cui noi dobbiamo educare. E, anzi, se Gesù, essendo Dio, ha voluto passare 30 anni di vita nascosta a Nazareth come preparazione a 3 anni di ministero apostolico, allora quantomeno noi umani abbiamo bisogno di questa formazione umana, intellettuale, spirituale per essere presenza di Cristo fra i poveri.

Le sorelle missionarie e serve dei poveri vivono in comunità, dando tutto il loro amore all'infanzia povera e abbandonata del terzo mondo. Stringono fra le loro braccia, come Maria, il bambino Gesù, presente in tanti bambini abbandonati.

nello sforzo evangelizzatore nei villaggi poveri, nell'assistenza giornaliera ai bambini ammalati, nel delicato compito educativo dei bambini più piccoli e delle ragazze, le missionarie serve dei poveri incontrano e servono in realtà un solo bambino, Gesù.

0: nel dono che gli sposi ricevono con il sacramento del matrimonio, si infonde in essi lo Spirito Santo, affinché rinnovi il cuore dell'uomo e della donna e faccia che per mezzo dell'amore coniugale raggiungano la pienezza, vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. È per questo che nel movimento alcuni matrimoni, lasciando la loro patria, il loro lavoro, le loro comodità e sicurezze, hanno trovato un ambiente propizio per intraprendere un vero cammino di santità, dove possono essere un'irradiazione dell'amore di Cristo per tutti, specialmente per i più poveri. Questa vocazione matrimoniale missionaria esprime anche una particolare chiamata.
1: La llamada es la llamada de los dos. Los dos en el matrimonio son llamados al mismo tiempo, con la misma fuerza, para entregarse. Y esto es el importante, de compartir esta llamada de manera casi igual.
2: L'idea della nostra vita di comunità di famiglie missionarie è quella di vivere avendo come modello le prime comunità cristiane, cercare cioè la comunione permanente, la unità, l'amore.
0: Questi giovani matrimoni lasciano tutto per venire a servire i poveri. Sono attratti dal carisma del movimento che segnala una linea chiara di santità.
2: Veniamo da varie nazioni con diverse culture, con diversi modi di vedere le cose, però ciò che facilita la comunione oltre alla grazia di Dio è il fatto che tutti siamo qui perché anneliamo la stessa meta, vivere un cammino di santità. È questo accordo basico che crea la unità.
0: Gli apostolati delle famiglie missionarie sono molteplici. La direzione dei collegi, uno per i bambini e i ragazzi e l'altro per le bambine e le ragazze. Il criterio di selezione per poter entrare in questi collegi del movimento è semplicemente quello di essere poveri. I bambini accolti vivono situazioni familiari difficili ed una povertà estrema.

Le famiglie missionarie si occupano anche dei laboratori professionali. Si tratta di centri nei quali i ragazzi e le ragazze ricevono, parallelamente all'educazione scolastica completa, una formazione di tipo tecnico-professionale.

Grazie a questa formazione intellettuale e manuale nelle scuole del movimento, i ragazzi e le ragazze poveri potranno trovare un impiego che permetta loro di vivere in modo dignitoso ed eventualmente di continuare gli studi.

I matrimoni missionari vogliono essere una presenza cristiana nei villaggi poveri della cordigliera, impegnandosi nella loro educazione religiosa e nella visita alle famiglie.

Le famiglie missionarie danno una testimonianza di famiglia cristiana, capace di aprirsi generosamente ai più poveri come una piccola chiesa domestica, trasformandosi in accoglienza e in amore condiviso con quelli che soffrono.

ciò che determina il modo di essere dei missionari. E questa è la vera spiritualità del missionario servo dei poveri del terzo mondo. Nel dono estremo si incontra l'amore più radicale, quello di Gesù sulla croce, che mostra la sua immensa capacità di darsi per amore dell'uomo. Ed è questo dono totale che vive il missionario verso i poveri.

Sono i missionari la speranza di questa nostra Chiesa. Devono essere come i primi cristiani e irradiare entusiasmo e coraggio, in generosa dedizione a Dio e al prossimo. In una parola, devono mettersi sulla via della santità. Giovanni Paolo II, enciclica Redemptoris Missio.

porto sempre nel mio cuore la sofferenza di tanti bambini ridotti allo stato di schiavitù, di tante donne e di tanti uomini che ho incontrato durante i lunghi anni della mia vita missionaria sulla cordigliera delle Ande. Ed è stato servendo questi poveri che mi sono avvicinato di più a Cristo. Sono stati loro a farmi capire le ricchezze del Santo Vangelo, l'unica vera ricchezza. Porto nel mio cuore la gioia dei giovani che hanno saputo gridare il loro sì generoso a Dio, che li ha chiamati ad essere strumenti del suo amore tra i più poveri. Sono convinto che il futuro dell'umanità e soprattutto del terzo mondo dipende dalle decisioni coraggiose, generose e piene d'amore che prendano i giovani di oggi e di domani per quelli che soffrono.

lo Spirito Santo è un dinamismo reale di vita dentro di noi, che ci richiama a tutte le nostre necessità effettive, naturali. Lo Spirito Santo è una persona che contiene tutto il necessario per nutrire altre persone. E se voi foste attenti un attimo quando incominciamo a pregare, che vuol dire entrare in dialogo con Dio? In dialogo come adesso io sono entrata dalla porta. Ebbene, quando incominciamo, ecco, questo dialogo con Dio, sempre noi invochiamo, chiamiamo, invitiamo lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è la chiave. Nella toppa tu entri, lui ti prepara. Lo Spirito Santo è tutto ciò di cui la persona umana, creatura di Dio, ha bisogno per vivere. Basta riconoscerlo e siamo già in preghiera. È preghiera perenne. Ecco, lo Spirito Santo è anche gioia. Lo Spirito Santo è pace. Chi è che non vuole la pace? Ebbene, la strada per conquistare e acquistare, ecco, quelle qualità di vita

0: Buongiorno, eccoci nella comunità Cenacolo, io mi chiamo Andrea. Penso che in questo luogo, nel nostro luogo di accoglienza, nella nostra casa, dove tante volte facciamo i colloqui a ragazzi e alle famiglie. Pensando a Madre Elvira e ai suoi insegnamenti sullo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è importantissimo per noi ragazzi della comunità Cenacolo, perché ogni giorno, dalla mattina che ci svegliamo, dobbiamo dire un sì alla vita, un sì allo Spirito Santo che ci aiuta a camminare durante la nostra giornata. Allora, lo Spirito Santo si può invocare la mattina nel rosario, però penso che Madre Elvira una cosa mi insegna che è fondamentale nella mia vita e che mi sta insegnando ancora oggi: a chiedere aiuto sempre allo Spirito Santo. Quando devo ricevere una famiglia, quando devo raccontare la mia esperienza nella comunità, raccontare la mia esperienza delle cose che oggi mi hanno cambiato la vita, per me è importantissimo sempre invocare lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che mi aiuta a trovare anche le parole giuste per poter prima di tutto ascoltare. Quando arriva una persona, un familiare, un papà e una mamma disperati con un figlio con problematiche forti di droga, di dipendenza, comunque sia, Madre Elvira mi insegna di ascoltare. Questa è la prima cosa che devo fare, imparare a essere un ragazzo capace di ascoltare. In questo luogo chiedo proprio questo allo Spirito Santo: dammi il dono dell'ascolto, che io possa essere un ragazzo con gli occhi aperti, con gli occhi che sanno accogliere la vita che arriva nelle nostre fraternità. Quello è importante. E poi dopo essere un ragazzo che è capace anche di consigliare e testimoniare quello che Dio ha fatto nella mia vita, però con tanta semplicità, imparare a raccontarmi anche me stesso, però essendo semplice. E è bello essere testimone di speranza, testimone di luce per queste famiglie che vengono a incontrarci e anche raccontare la comunità, come funziona la nostra vita, lavoro, amicizia, preghiera, tutto in un modo gratuito. Questo è importantissimo, quello che ha fatto bene a me nella mia vita, nella mia storia, di saperlo anche raccontare. Questa è una cosa importante, è una cosa che mi aiuta. Le cose che oggi in comunità vivo e che oggi posso affrontare, sempre lo Spirito Santo deve essere in me e mi deve aiutare. In tanti momenti o vari altri momenti dove la comunità mi chiede anche di fare una testimonianza, e lì è bello che vedo che è la Madonna che mi aiuta a farla, che non sono io che parlo. Essere aiutato da Dio è una cosa importantissima, una cosa che voglio portare avanti anche nella mia vita futura. Se un giorno dovrò uscire dalla comunità, in ogni cosa che faccio, nel mio lavoro, nel mio rapporto magari con i miei bambini, con mia moglie, però sempre chiedo aiuto a Dio che mi sostenga, che mi faccia camminare nel bene. È un po' questo quello che mi colpiva la catechesi. Ringrazio Madre Elvira, voglio dirti che ti voglio bene e che sia sempre nelle nostre preghiere. È in questo momento che stai vivendo, sei con noi e ti vogliamo bene e ti ringraziamo per tutte le cose che ci fai vivere oggi. Un abbraccio, Madre, grazie.
1: Buongiorno a tutti, sono Michał e da Catechesi di Madre Elvira mi colpisce quando dice che Spirito Santo è tutto quello che persona ha bisogno. Proprio quando sono entrato in comunità anche io ho sperimentato quello, no? Tutti i ragazzi che prima di fare qualcosa hanno invocato Spirito Santo, e poi anche io avevo questo desiderio di invocarlo prima di fare qualcosa. E in comunità, piano piano, anche io avevo questo desiderio di sperimentare questo Spirito Santo. Ho iniziato a pregare con l'aiuto dei fratelli. E poi, mano a mano, ho capito che Spirito Santo è per me tutto. Adesso per me Spirito Santo è mia scelta, quello che faccio ogni giorno, mio piccolo sì, che posso fare nel bene. Ogni persona, ogni fratello che incontro, ogni lavoro, ogni provvidenza che viene nelle nostre case è proprio dono dello Spirito Santo. Come diceva Madre Elvira, quando preghi trovi la pace, trovi la serenità nelle giorni. Io proprio adesso sto vedendo anche questo. Più invoco Spirito Santo, più sto nel pace nel cuore, più sono sereno, più posso affrontare le mie difficoltà, più posso

0: sorridere le persone. E quando passo in questa sala accoglienza sempre guardo questi bellissimi foto dei nostri missionari, proprio loro sorridi mi fanno tanto pensare come Spirito Santo nel loro cuore ha messo questo desiderio di donare la vita per gli altri e di sacrificare sua vita per gli altri, per i bambini persi sulla strada. E proprio sempre mi colpisce questo sorriso. E oggi anche io tante volte c'ho belli desideri e spero e credo che quello è proprio Spirito Santo che mi mette in cuore una cosa bellissima, una cosa che voglio vivere ogni giorno. Come ho detto prima, un piccolo sì nel bene, un passo nel bene, un sacrificio, un servizio fatto con sorriso, un donarmi per gli altri. Oggi ringrazio Madre Elvira per la fiducia che ci ha dato, per fiducia di ragazzi che prima erano persi nel male, adesso hanno aperto le missioni nel tutto il mondo. Io ringrazio per questa fiducia, per il passo di fidarsi di noi. Ringrazio a lei per il suo piccolo sì, a Maria e alla Provvidenza e allo Spirito Santo. Grazie Madre.
1: In comunità tante volte chiediamo allo Spirito Santo, ogni giorno alla fine venendo qua lo chiediamo iniziando rosario, iniziando adorazione, lo chiediamo il suo dono, perché poi scendo da cappella lo vediamo le sue opere, quando viviamo una situazione, quando facciamo un sbaglio, dopo un po' lo Spirito Santo ti dice che bisogna chiedere scusa, che bisogna qualcosa riflettere, che qualcosa possiamo migliorare. E dalla preghiera, da questo che chiediamo ogni giorno al Spirito Santo, e poi vengono i doni, i suoi doni, che anche tante volte ho visto durante testimonianze, che prima sempre facciamo una piccola preghiera, chiediamo questo dono, e poi facendo testimonianza, raccontando la mia storia, tante volte neanche non mi accorgo di delle cose che dico, e poi vedendo le sue opere, come la gente si stupisce, no? di questa storia, vedo come lo Spirito Santo funziona attraverso a noi, come sta facendo i miracoli alla fine. Lo Spirito Santo è una persona che alla fine mi fa sentire vivo, che durante ogni giornata trovo il senso, trovo il gusto di quello che sto facendo. Vedendo le sue opere, vedendo come parla attraverso i fratelli, a volte anche attraverso di me, mi fa vivere le cose che non posso vivere fuori. Queste cose alla fine ho scoperto in comunità, e ringrazio Madre Elvira per quello che mi ha insegnato, come mi ha insegnato a pregare.

me tante volte lo Spirito Santo è aiutato nei momenti difficili e voglio dire anche a voi che potete chiedere il suo dono, il suo aiuto nei momenti dove non sapete cosa dovete fare. Lei è sempre pronto, lei è sempre vicino a voi. Chiedetelo e vedrete che dopo un po' tutto si chiarisce. Con la preghiera, con il suo aiuto, potete superare tutto quello che sembra una grande difficoltà. A me, proprio nei momenti dove faticavo di più, lo chiedevo e aiuta sempre. È una persona che sta facendo le opere di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, spesso il nostro mondo misura tutto con il denaro. Mi conviene, non mi conviene, vale la pena, non vale la pena. Oggi Gesù nel Vangelo ci invita a cambiare sguardo. Ecco, Gesù ci insegna che ogni persona vale infinitamente più di qualsiasi bene materiale. Oggi viviamo un momento di particolare gioia con Michelina e Marco e la loro famiglia. Ecco, sono venuti qua perché vogliono ringraziare Dio per i 50 anni di vita matrimoniale. Ecco. Ecco, noi preghiamo per voi, la Santa Messa è celebrata per secondo le vostre intenzioni, per la vostra famiglia, per i vostri figli, nipoti. Ringraziamo Gesù per ogni

Migrazia, per ogni bene che vi ha dato, per il vostro amore, e preghiamo per il vostro cammino, per gli anni che Gesù vi, Dio vi darà ancora, e per poter celebrare degnamente bene questi santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male. Se volete vivere, è solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto e respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ripetiamo insieme. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
0: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Ganareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, li andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore. Carissimi sposi, Marco e Michelina, cari familiari, pellegrini, tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo, oggi Gesù nel Vangelo ci racconta una scena, situazione forte, molto dinamica. Ecco, Gesù incontra due uomini posseduti dal diavolo. Vivevano tra i sepolcri, lontani dagli altri, esclusi dalla società. Ecco, nessuno riusciva ad aiutarli, tutti avevano ormai perso la speranza. Erano uomini che tutti evitavano. Ma Gesù non ha paura di avvicinarsi a loro. È bella questa situazione. Ecco, dove tutti scappano, dove tutti vedono un problema. Ecco, lui vede due figli, due fratelli, due figli di Dio che hanno bisogno, che devono essere aiutati da salvare. E carissimi, questa è la prima grande lezione che Gesù ci vuole regalare questa mattina in questo luogo bellissimo, in questa grotta sacra. Ecco, Dio non abbandona mai nessuno. Anche quando una persona sembra

perduta. Anche quando tutti la evitano o la giudicano, Gesù continua a cercarla. Ecco, il suo amore è più forte del male, della sofferenza e della disperazione. Ecco, per lui ogni uomo e ogni donna hanno un valore infinito. Anche se ti sei rovinato. Per Dio sei prezioso. Il tuo valore agli occhi di Dio non cambia, anche se hai fatto delle scelte sbagliate. Tu sei sempre un figlio. Ecco, creato a immagine e somiglianza di Dio, sei sempre amato come un figlio. Ecco, dopo la liberazione accade qualcosa di sorprendente. Ecco, gli abitanti della città non si rallegrano per la guarigione di quei due uomini. Ecco, sono preoccupati per la perdita della mandria di porci. Ecco, fanno i loro conti, quanti animali sono morti, quanto denaro è stato perso. E alla fine chiedono a Gesù di andarsene. È una pagina del Vangelo che ci provoca profondamente. Ecco, quante volte, ecco, la nostra società o noi, ecco, rischiamo di dare più importanza alle cose che alle persone. Ecco, ci preoccupiamo di ciò che perdiamo materialmente e non ci accorgiamo della sofferenza delle persone che ci vivono accanto. E Gesù oggi ci invita a cambiare lo sguardo, a essere attenti. Ecco, quanto vale una vita umana? Ecco, per Dio vale il sangue del suo figlio. Gesù ha dato la sua vita sulla croce per ciascuno di noi. Ecco, nessun bene materiale può essere paragonato al valore di una persona. Per questo la Chiesa difende sempre la vita umana, dal primo all'ultimo istante della sua esistenza. Ecco, ogni bambino concepito, anche se ancora nascosto nel grembo della madre, è un dono prezioso di Dio. Ogni malato, ogni anziano, ogni persona fragile o disabile, ecco, conserva una dignità che nessuno, che niente può togliere. Ecco, il valore della tua vita non dipende dalla salute, dall'età o dalla produttività, ma dall'amore con cui Dio ti ha creato, dall'amore con cui Dio ti ha redento. Come ho detto all'inizio, che viviamo in una cultura che spesso misura tutto con il criterio dell'efficienza, del profitto, dell'interesse. Il Vangelo, Gesù, la Chiesa ci insegna che ogni persona vale più di qualsiasi

Ah sì, ricchezza. Ecco, Gesù è venuto qui sulla terra non per salvare le cose, ma per salvare gli uomini. E ogni santa messa ci insegna, ci ricorda proprio questo. Ecco, Gesù continua a donarsi completamente per noi. Ecco, ricevendo il suo corpo, ecco, impariamo che la vera ricchezza non consiste in ciò che possediamo, ma nell'amore che sappiamo donare. Allora, chiediamo a Gesù, a San Michele oggi, questa grazia di saper guardare ogni persona, marito, moglie, figli, nipoti, cugini, vicini di casa, genitori, nonni, con gli occhi di Cristo. Ricordando che davanti a Dio nessuno è un numero, nessuno è un peso, ma tutti siamo figli amati. E poi chiediamo anche il coraggio di essere con le nostre parole, con le nostre scelte, autentici difensori della vita, sempre, dal suo inizio fino al suo compimento naturale. Amen.

0: Ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica. Lo sposo.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Michelina come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso Marco come mio marito.
1: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende lieti e tristi della vita.
2: Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Datevi la mano destra. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa della sua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco. Adesso possiamo fare un piccolo applauso.

Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo, Signore nostro, per la pace di tutto il mondo, per il bene della Chiesa, per questi nostri fratelli che 50 anni fa si sono uniti in matrimonio. Preghiamo insieme con tutti.

0: tutto il cuore dicendo: Signore, confermaci nell'amore. Signore,
1: Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Marco e Michela, che celebrano il 50° anniversario del loro matrimonio. Signore, confermaci nell'amore. Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi la grazia del sacramento e ravviva in loro la novità perenne dell'amore. Signore, confermaci nell'amore. Tu che disponi il corso delle vicende umane per farci partecipi della croce e della gloria di Cristo, fa che Marco e Michela, accettando con spirito di fede le gioie e i dolori della vita, aderiscano in tutto alla tua volontà. Signore, confermaci nell'amore. Tu che sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, fa che gli sposi siano nel mondo testimoni del mistero di amore del tuo Figlio. Signore, confermaci nell'amore.
0: O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te ha il suo fondamento la comunità familiare. Ascolta con bontà la preghiera di questi sposi. Fa che sull'esempio della famiglia di Nazareth aderiscano con gioia alla tua volontà, per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto uomo, per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, per compiere la

tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la

0: perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti i come e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Il sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio nella umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacramento.

sacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale che sono, totale, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, qui riuniti davanti al nostro Gesù Eucaristia. Oggi entriamo nel mese di luglio, il mese dedicato al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù. Il sangue di nostro Signore è il pegno dell'amore fedele di Dio per tutti noi. Fissando le piaghe del crocifisso, ogni uomo e ogni donna può dire: Dio non mi ha abbandonato, Dio mi ama, ha dato la sua vita per me. E così ritrovare la speranza. La Vergine Maria, che sotto la croce insieme con l'Apostolo Giovanni raccolse il testamento del sangue di Gesù, fa Maria che tu ci possa aiutare a riscoprire questa ricchezza, questa fonte di grazia e a sentirne intimamente la presenza e la gratitudine. Il sangue di Gesù è il prezzo della nostra salvezza. Il sangue di Cristo è la chiave del paradiso. Allora vogliamo lodare, ringraziare e adorare il Signore per la nostra salvezza. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù mio, accetta gli ossequi di questo mese in compenso di tante iniquità degli uomini, e mentre il nemico cerca di allontanare

il ricordo del tuo amore dalla mente dei tuoi figli. La devozione del divin sangue avvicini le anime al tuo cuore. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Nella parola del Vangelo di oggi, il male si manifesta come una violenza che sbarra la strada. Erano tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Molte volte nella vita ci sembra che la strada sia sbarrata oltre le nostre forze. Dobbiamo allora ricordarci che Cristo può liberare ogni strada e può trasformare la fatica di un ostacolo, anche se il demonio ammetterlo, in modo di santificarci, di farlo concorrere al nostro bene. Il Signore può trasformare tutto. Il male può sbarrarci la strada, ma non può fermare il nostro cammino. E questo ci è dovuto per l'amore che abbiamo in Dio, ma soprattutto che Dio ha per tutti noi. Il suo amore arriva attraverso nostro Signore Gesù, qui presente davanti a noi, e ci aiuta a trasformare ogni tentazione in occasione, ogni ostacolo in opportunità e ogni chiusura in un trampolino di lancio. Cristo trasforma tutto, non solo ci libera dal male, ma ci libera anche nonostante il male. Quindi diciamo noi tutti: io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

Signore Gesù, la tua sola presenza scuote le tenebre, quelle tenebre che tentano di abitare i nostri cuori. Tu vedi le catene invisibili e i sepolcri interiori in cui spesso ci rifugiamo per paura del mondo. Gesù, spezza con la tua parola sovrana ogni legame con il male. Liberaci dalle angosce che ci isolano e che ci impediscono di vivere nella pace dei figli di Dio. Ti chiediamo perdono per tutte le volte in cui abbiamo proferito le nostre certezze materiali alla tua grazia. Insegnaci, o Signore Gesù, a riconoscere il valore della tua guida, del tuo amore. Donaci il coraggio di accoglierti sempre. Resta con noi, Signore Gesù. Trasforma le nostre ferite in spazi di lode e rendici testimoni credibili della tua misericordia, quella misericordia che rigenera la vita. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E preghiamo anche con la nostra mamma celeste.

per accogliere questo grande mistero. Lo facciamo con sincero abbandono e fiducia. Ti preghiamo, Madre, ottienici con la tua intercessione una più larga effusione di questo sangue adorabile su tutti noi, sul nostro Papa, sui vescovi, sui sacerdoti, su tutte le persone consacrate, ma soprattutto sui sofferenti, su tutti i fedeli del popolo di Dio, affinché siamo purificati e rinnovati nel sangue di Cristo. Maria Santissima, intercedi per questa nostra preghiera. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù,

esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, per pregare insieme alla presenza di nostro Signore Gesù, alla presenza viva e vera. E noi non finiremo mai di lodarlo, di adorarlo e di ringraziarlo. Preghiamo per tutti coloro che sono lontani da Dio e ne preghiamo per la loro conversione, che il Signore possa trasformare i loro cuori induriti in cuori di carne. Come sempre invito anche voi a partecipare a questa nostra trasmissione in diretta chiamando il numero 075 81 36 35 per pregare insieme gli uni per gli altri. Affido in questa adorazione anche tutto il popolo del Venezuela. Preghiamo per tutti i defunti che ci sono stati. Preghiamo per tutti i bambini che stanno ritrovando sotto le macerie. Rivolgiamo un'Ave Maria che la Madonnina li possa mettere sotto al suo manto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Come sempre potete scrivere la vostra intenzione sul nostro numero di WhatsApp e noi la presentiamo al Signore in questo momento. Il numero, ve lo ricordo, è il 329-5533-241 e iniziamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Roberta da Castel Bolognese, che oggi pomeriggio deve fare un esame molto importante, un esame ovviamente diagnostico, e la mettiamo in protezione sotto il manto di Maria. Preghiamo per Francesca da Foggia, che chiede preghiere per la sua salute, che è sempre più fragile, affinché si trovi una soluzione. Preghiere per tutta la sua famiglia, per le intenzioni che portano nel cuore, e si affida per intercessione a Maria Santissima e a Padre Pio. Preghiamo per Rosanna in provincia di Napoli, che prega e affida al preziosissimo sangue di Gesù Tonia, Angelo e Mattia, affinché possano formare una santa famiglia. Preghiere per la pace tra i suoi figli e i suoi generi. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che ti prega così: Signore mio Dio, ti lodo e ti benedico, ti affido tutta la mia vita, tutta la mia famiglia e tutto ciò che porto nel mio cuore. Ti prego per i miei figli, per i nipotini e per le loro intenzioni e necessità. Grazie, perché so che tu ci ascolterai. Preghiere per i terremotati e per tutti i bisognosi. Preghiere per Maria Visione. Grazie Lucia, che Dio ti benedica. Continuiamo a pregare. Stefania dalla provincia di Potenza chiede preghiere per Alessio, per Stefania, affinché possano unire il loro cammino insieme. Gesù, ti chiedo la gioia di poter diventare genitori. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, per sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti, per lei
e preghiere anche per Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiere per Giovanna, che affida al cuore misericordioso di Gesù Sebastiano. Preghiere per la mamma Giuseppina e per tutta la sua famiglia, che ci sia pace e liberazione da ogni male. Chiara da Bologna affida a Diana, una piccola bambina di 6 anni che soffre. Preghiere per Stella, che è una giovane mamma, per la sua anima. Ha lasciato 2 bambini piccoli. E chiediamo consolazione per tutta la sua famiglia. Preghiere per Giulia, Serena, per la loro salute, per Massimo, per nonna Teresa, per la sua guarigione, per Martina, di 19 anni, che c'è una forma grave di anoressia. Signore Gesù, liberaci da ogni male. Preghiere per Marco, un neonato, che ha bisogno ancora di cure, per Cordian, per essere liberato dalle dipendenze, per Elda, Nelvia, che hanno bisogno di tante grazie, Signore Gesù, e per Claudio, Michel, Marisa, e per tutte le persone che hanno bisogno di te, Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Francesca da Cuneo, per la sua famiglia, per la provvidenza. Signore, te lo chiediamo per intercessione di San Giuseppe. Patrizia da Prato chiede la guarigione di suo figlio Alessandro e confida in te che tutto puoi, Signore Gesù. Evita Maria, in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei, Giuseppe, per Assunta, Flavio, Giovanna, Anna Maria, Raffaele, Marco e Francesco. Una preghiera per Maria da Cantù, che affida il mondo intero al cuore misericordioso di nostro Signore. Preghiamo per Giovanna da Mondello e per Giuseppe, suo figlio. Signore, tu sai, tu puoi tutto. Confidiamo in te. Preghiamo per intercessione di San Carlo Acutis, per Juderic, ad affidarlo, e Donna, che ci scrive dall'India, che possa mettere la mano al Signore per risolvere una parte burocratica molto importante. Preghiamo per Maria da Reggio Calabria, per suo marito, per la sua conversione. Andrea da Recanati si affida sempre a te, Signore Gesù. Ti ringrazia perché sta avendo un piccolo miglioramento e chiede di continuare a pregare ancora per lui, per avere una totale guarigione. Signore Gesù, ascoltaci. Daniele da Vimercate chiede preghiera per la sua salute psichica e fisica. Preghiere per Andrea d'Albano Laziale e per tutta la sua famiglia. Angelina da Caserta, ti prego, Signore Gesù, per un suo caro amico di nome Pasquale, operato di tumore, e ti affida suo figlio disabile, Salvatore. Tu puoi tutto, Signore Gesù. Paola da Prato chiede preghiere per la sua salute fisica e per i suoi figli. Grazie, Gesù. Filippo da Torino chiede benedizione per sua moglie Rita, per i figli Andrea e Fabio e per una notizia che sono in attesa, che Maria Santissima possa sciogliere questo nodo.
Lina da Bologna prega il Signore per tutta la sua famiglia.

nel mondo, per la pace nelle famiglie, per noi di Maria Vision. Grazie Lina e che Dio vi benedica a tutti. Rossella da Bitonto chiede preghiere affinché il Signore allontani ogni male, ogni guerra. Preghiamo per Maria Teresa da Palermo, che ha tanto bisogno di te, Gesù. Tu sai cosa ho bisogno, agisci tu. Stefano da Foligno chiede preghiere per la sua guarigione. Maurizio da Verona ti prega per la pace e serenità nel corpo e nell'anima e nello spirito, per Veronica, Chloe, Gabriele, Matteo, Vittorio e Pasquale. Preghiere per Simona da Siena, per la sua salute fisica e per la pace del cuore, per la serenità della sua famiglia, che Maria Santissima possa intercedere. Anna Maria da Napoli chiede una preghiera per Maddalena. Signore Gesù, ascoltaci. E adesso rivolgiamo al Signore la preghiera che Gesù ci ha insegnati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione eucaristica prima di salutarci.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentrovati, eccoci qua amici di Maria Vision, ancora una volta insieme per condividere un'esperienza, perché in realtà quello che si fa a Maria Vision è questo, si condividono le esperienze. Attraverso che cosa? Attraverso delle telecamere, perché il messaggio poi che parte da questa emittente è proprio questo, un messaggio comunque di speranza, un messaggio anche che ha un occhio rivolto nel mondo intero, perché penso che sia importante anche non chiudersi dentro quello che ci circonda nelle nostre quattro mura di casa, come potrebbe essere anche il nostro paese, la nostra nazione. Ecco che abbiamo pensato di fare un programma che veramente ci faccia immergere in una realtà che ci sembra tanto lontana, ma in realtà c'è molto vicino. In questi ultimi tempi sentiamo molto parlare di persone che vengono nel nostro paese, perché magari lasciano delle situazioni pesanti, lasciano delle situazioni di guerra, di fame, di sconforto, di violenza. Però ci sono anche tante persone che probabilmente con il cuore vorrebbero essere da un'altra parte del mondo, e molte volte lo fanno anche fisicamente. Ecco che noi abbiamo pensato di andare a visitare un paese che si chiama Africa, con tutte le sue bellezze, ma anche con le sue sofferenze, ma anche con le sue tradizioni. E abbiamo pensato di fare uno speciale proprio su questo paese, l'Africa scioglie dentro. Abbiamo dato questo tema qui, questo titolo qui a questo speciale. Ne parliamo con Anna Maria, una nostra amica, ben trovata.
1: Ciao
0: Maria.
1: Massimo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: A te l'Africa non ti colora mai tanto però.
1: Ma è vero.
0: Ti lascia sempre...
1: Mi lascia sempre come sono, fuori, ma dentro poi...
0: Anna Maria ci farà vivere la sua recente esperienza in Africa. Lei non è nuova dell'Africa, perché se ben ricordate qualche tempo fa fu intervistata proprio da me qua a Maria Vision e ci parlò della sua esperienza in Africa, che è iniziata tanto tempo fa. Comunque poi con lei faremo un attimo una piccola storia per farci introdurre proprio in questa realtà. Dicevo, Anna Maria quest'estate ha dedicato il suo tempo, le sue vacanze da impegni professionali all'Africa, come ha già fatto altre volte. Allora con lei faremo proprio questo viaggio attraverso dei video, attraverso delle esperienze che lei ci racconterà. Questo perché? Perché penso che sia importante, e magari anche per noi che non siamo andati mai in quella terra, o magari qualcuno di voi, cari amici, hanno già fatto l'esperienza, e ripercorrere quello che hanno fatto può essere anche bello, può essere anche emozionante. Quindi, Anna Maria, allora, innanzitutto, da quanto tempo tu vai in Africa? Perché questo è importante, no?
1: Sì, nonostante quello che dicevi te, no? Che l'Africa effettivamente non mi colora fuori, la mia esperienza in Africa nasce lontano, no? Lontano nel tempo. E la prima volta che sono stata in Africa risale al 2001 in realtà, poi varie esperienze, e dal 2012 ogni estate riparte questo bisogno, lo potrei chiamare così, di ritornare a una terra che io dico sempre mi ha restituito la vita per alcuni aspetti, no? C'è una terra che ti fa nascere e una terra in cui tu rinasci nuovamente, no? E l'Africa per me è stato questo. E quindi ormai sono tanti anni che si è creato questo ponte insieme a diversi ragazzi con cui partiamo, un ponte che ha due sponde, no? Due terre diverse, ma che si collegano proprio nell'amicizia, no? Che si è costruita in questi anni, che ti permette poi di sognare insieme, di aspettarti e di guardare avanti, no? Con fiducia.
0: Dunque, tu dicevi che hai iniziato nel 2001, però in realtà la scorsa estate hai fatto un periodo molto lungo di
1: sì,
0: Africa, perché
1: sì,
0: sei partita a giugno del 2016 e sei ritornata a dicembre del 2016, no? Quindi proprio una scelta che anche a livello professionale ti è costata, perché comunque il tuo mondo professionale, che è l'insegnamento, è stato fermato tutto per fare questa cosa. Mi sento di dirti, cos'è che richiama questa Africa? Cos'è che ti richiama? Cioè, ti sei sentita una forza interiore dentro?
1: La scelta di, diciamo, un po' decidere, no? di stare per lungo tempo in Africa in realtà non è venuta da me direttamente, no? Per quanto io davvero sono legata a questa terra, e come dicevo prima, l'amicizia, no? È la chiave un po' che ti apre questa porta costantemente verso la terra africana. Questa scelta in realtà è stata condivisa con il mio vescovo. Io, come tu sai, altre volte l'abbiamo detto, sono consacrata nell'Ordo Virginum, quindi ho una vita nel mondo, ma anche una vita che risponde poi, no, al servizio della propria diocesi. Quindi la chiamata è stata proprio una chiamata dall'alto, possiamo dirla così, che però ha incontrato un desiderio profondo del mio cuore, quello comunque di entrare un po' più a fondo, no? Perché quando parti e stai in Africa 15 giorni, 3 settimane, sicuramente cogli alcune cose, no? Quando però decidi di lasciare la tua terra per un tempo più lungo, con piccoli, no, sacrifici, piccoli tagli alla tua vita quotidiana, quindi il lavoro, gli affetti, la famiglia, allora forse ti rendi conto molto di più di quello che significa provare a vivere un'esperienza da straniero in una terra che ti accoglie, ti ospita, ma dove tu sei sempre quel bianco che forse non si colora, no, perché rimane comunque dentro la propria storia personale.
0: Anna Maria, veniamo adesso al momento attuale, quindi voi siete partiti ad agosto, uh-huh. Avete fatto un'esperienza che è iniziata, mi sembra, i primi di agosto,
1: il 7, siamo partiti
0: il 7, siete rientrati.
1: Siamo rientrati il 27 agosto.
0: Ora guarda, facciamo una cosa, con l'aiuto della regia e anche di un video, andiamo subito l'inizio di questo viaggio, vediamo che cosa è successo in brevi minuti, tanto per entrare proprio nel clima. La regia può mandare il video.

0: been traveling these wide roads for so long.
1: Bene, questa, come vedete, è l'Africa, no? L'Africa che intanto ha un nome preciso e è il Togo, e nello specifico è la capitale del Togo, che è Lomé, una grande città che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Vedete anche i volti, no? Che sono partiti insieme a me. Siamo partiti in 16. Quasi tutti giovani, con un desiderio profondo nel cuore, no? Quello di scoprirsi in una terra diversa e incontrare una terra che ha sempre affascinato tutti quanti, no? C'è sempre un sogno sull'Africa. E allora, ecco, quando tocchi questa terra ti rendi conto che tutto quello che ti viene incontro subito sono i colori, gli odori, i sapori e anche la musica, no? Che è qualcosa che appartiene veramente a questa terra ed ogni persona di questa terra. E noi abbiamo attraversato fin dai primi giorni la capitale, girando, no, a piedi e con la macchina per il quartiere, e siamo stati accolti, no, da questo calore sicuramente del tempo, ma anche della gente.

dicevo prima appunto la musica, no? Perché un tratto stupendo dell'Africa, è anche questo che sempre Massimo ci attrae, no? Quando partiamo, è proprio la dimensione della festa. L'Africa davvero è musica e festa, e la festa, io credo, per quello che ho compreso del popolo africano, è proprio il centro della vita. Allora qui, come vedete, c'è una celebrazione che si sta appunto festeggiando, c'è una suora di una comunità delle Clarisse di Lomé, e sono Clarisse, sono suore di clausura, eppure sono in mezzo alla gente, no? Una suora che faceva la sua professione solenne. E questa professione solenne non è semplicemente una celebrazione, no, spirituale, ma è un momento in cui tutta la comunità, amici, parenti, lontani, vicini, si ritrova a dire quanto è bello festeggiare insieme la vita, ringraziare il Signore per il dono della vita, che si esprime anche attraverso un sì, no, definitivo di una donna. Qui vedete i bambini, cioè tutti veramente, no, festeggiano. E la festa continua appunto con un pranzo insieme e con il ballo, no, di delle tribù d'appartenenza appunto delle suore che erano lì.

Guardate bene, tra il colore dominante che è il nero, no, dell'Africa, individuate qualche viso bianco, no? Beh, lì in mezzo ci siamo anche noi, che timidamente proviamo a farci parte, no, di questa festa, ma è evidente, no, che è una festa che ci travolge, no, per il suo ritmo, ma dove noi continuiamo a essere forse, no, delle persone che rimangono un po' esterne, no? Quindi è stato bello proprio questo, cioè il fatto di metterci dentro, no? Di provare a condividere anche qualcosa che non ci appartiene, no? I nostri movimenti forse sono un po' goffi. Eppure lì ci siamo sentiti invitati speciali, no? La festa era anche per noi.

0: Bene, Anna Maria, mi ha colpito molto questa partenza, sai? Mi sono sentito un po' africano. No, però volevo con te un attimo vedere tre aspetti. Ho preso proprio tre appunti specifici. Mi ha colpito il bambino, che si muoveva con una semplicità estrema, la festa e, quando tu hai detto, il noi. Analizziamo questi tre aspetti. Ora, il bambino che ballava con una semplicità estrema. Noi siamo abituati ai nostri bambini che vivono in condizioni, secondo me, di una poca libertà assoluta, no? Noi abbiamo paura che il bambino si faccia male, si sporchi. Pensiamo a quante situazioni sentiamo durante la giornata, no? Di famiglie che fanno scandali perché magari si mangia dei cibi così, così. E questi bambini che sono sempre condizionati. Il bambino africano è quello che abbiamo visto lì.
1: Sì, tante volte l'abbiamo detto, no? Il bambino è sempre una porta per l'Africa, perché è quella semplicità che ti prende per mano. Ti prende per mano e magari ti sporca anche, no? Perché comunque il bambino è abituato a stare per strada e quindi difficilmente incontri un bambino

0: come potremmo incontrare un bambino nostro, no? Quindi pulito, preciso, impeccabile. Il bambino africano è parte di un tutto, che è naturalezza, che è semplicità, che è immediatezza, no? Quindi quando un bambino ti prende per mano sei sicuro che quell'Africa la incontri davvero. Perché è un bambino libero, con tutte poi le fatiche, no? Di quello che significa essere piccoli in Africa, no? L'Africa è una terra dove la piccolezza è travolgente, perché non è semplice essere piccoli e indifesi in una terra dove non ci sono strumenti per i piccoli e gli ultimi, ma dove l'ultimo sorride sempre, perché sa che quella è la sua terra, no? E dove comunque ha imparato che in quella terra se la può cavare.
1: Mi collego a questa parte dove dici che anche l'ultimo comunque si diverte e ride sempre con l'argomento della festa, no? Mi hanno sempre colpito questi africani, te lo dico, perché loro ridono sempre in maniera forte. Io mi trovavo qualche tempo fa fuori e c'era un'africana che parlava con una maniera sempre festosa, no? E ho paragonato questo loro modo di fare al nostro modo condizionato, no? Noi siamo sempre quelli
0: trattenuti
1: in tutto, che vorremmo esplodere, però abbiamo sempre la paura, ma chissà, invece la loro libertà. E mi ha colpito il video della loro festa, perché loro veramente si divertivano, no? Quindi com'è la festa in Africa?
0: Allora, la festa io credo che sia l'esperienza di chi veramente comprende che non servono cose per fare una festa, cioè non serve un luogo speciale, un'organizzazione speciale, no? Perché ci sia festa, ma la festa è prima di tutto la voglia di stare insieme e di dire con gli strumenti che c'hai, un tamburo, una terra senza niente, un tavolo anche con poche cose da mangiare, cioè la festa è stiamo insieme perché è bello, no? Perché si sta bene, il resto viene da sé, quindi non serve l'effetto speciale per la festa, serve che tu ci sei e ci sei con me.
1: Mi fai pensare che noi siamo arrivati al punto che adesso abbiamo organizzazioni che ti organizzano feste di compleanno, feste d'anniversario di matrimonio, feste di matrimonio eccetera, quasi che non riusciamo,
0: cioè
1: deve essere tutta la struttura, quindi ci sono questi animatori, animatrici specifici che poi hanno sempre lo stesso copione. Mi piace questo aspetto della festa perché comunque ritengo che sia importante il passaggio che hai fatto nella dimensione dello stare insieme, no? Noi oggi stiamo insieme solo a condizione che ci divertiamo, che ci sia festa così, magari perché ci siamo chiusi nelle nostre scatoline di quadrate che sono questi iPhone, eccetera.
0: Cioè, ti interrompo un attimo per dire che anche lì nella festa tu comprendi quello che è un po' un passaggio obbligato in Africa, che prima di tutto sei una persona e poi fai delle cose. Da questa parte del mondo a volte noi facciamo per essere. E allora questo ti rimane dentro, no? Per ritornare a cosa ti attrae quando parti.
1: Un'altra cosa che mi ha colpito del video è il noi. Tu ci hai tenuto a spiegarci, in mezzo a tanto colore scuro c'è anche qualcosa di chiaro. Ma sicuramente avremmo anche visto, perché il movimento era da uomo chiaro o da donna chiara. Siamo goffi noi movimenti perché non siamo liberi, no? Non so se condividi questo pensiero. Allora, vedevo che c'era questo sforzo comunque di muoversi, di sembrare un africano, quando questo non era possibile. Ora ti voglio chiedere, è una diversità e questa diversità si avverte, no? E come l'avete avvertita voi questa diversità?
0: Allora, è una diversità profonda, veramente, quando entri in questa terra ti rendi conto che sei bianco, ma ti rendi conto che sei bianco non semplicemente perché il mondo che ti circonda è nero, ma perché tu hai davvero una visione, un modo di fare, un modo anche di guardare, no? Quella stessa realtà che all'inizio ti allontana, a volte ti mette anche su un piedistallo, no? Perché tante situazioni che tu vedi e che non capisci inizi a giudicarle, no? Dal tuo bel punto di vista da occidentale, e poi se smetti di osservare e entri capisci che questa superiorità forse si basa su degli aspetti che non sono così universali, perché poi tu lì invece percepisci che non sei in grado di ballare, che non sei in grado di muoverti, che non sei in grado neanche di procurarti da mangiare da solo in quella terra, no? Quindi capisci che sei colui che ha bisogno, non colui che è arrivato a portare, no? Delle cose, ma che prima di tutto si mette nella dimensione di chi riceve. E allora magari ci provi anche a ballare, no? Anche se viene male, sapendo che non importa la differenza, ma importa che tu ti metti in gioco.

0: qualsiasi punto di vista tu possa partire.
1: Penso che questo sia un messaggio veramente interessante che ci ha lasciato Anna Maria, il mettersi in gioco. Ma andiamo ancora avanti, vediamo questo nostro viaggio come sta andando. Entriamo sempre più dentro questa esperienza di Anna Maria con i suoi amici e dentro sempre più all'Africa, alla me e al Togo. Prego la regia a mandare pure il video.

benvenuti nel nord dell'Africa. Ecco, il viaggio è continuato. Da Lomé la capitale ci siamo trasferiti a Dapong. Dapong è l'ultima grande città del nord dell'Africa e siamo nella savana, in un'altra terra, dove abbiamo sperimentato la vita della terra, la vita del contadino, la vita di chi per vivere tutti i giorni deve piegare la schiena su quella terra che è dura, che non è facile, no, da coltivare. E abbiamo sperimentato quanto il villaggio faccia la differenza, perché per vivere hai bisogno sempre del braccio, della mano, del passo del vicino.

0: condividendo questa esperienza con le famiglie africane, no? Di Dapong, Massimo, veramente abbiamo capito che chi fa fatica a condividere la vita africana siamo noi, no? Perché anche lì piegarsi per terra non è davvero un'esperienza facile per noi occidentali.
1: Bene, di nuovo in studio. Il passo del vicino, bella questa espressione che hai avuto, no? Noi molte volte il vicino ci fa paura, no? Sei d'accordo, Anna Maria? Quante volte sentiamo delle cose che il vicino ci mette timore, al punto che ci basta che uno ci passa più vicino del solito, già è vero che siamo condizionati da tante notizie che abbiamo, però questo passo del vicino, come lo vive un bianco il passo del vicino del negro in Africa?
0: Allora, intanto l'esperienza della vicinanza in Africa è un'esperienza veramente che ti scuote e ti fa interrogare in profondità, perché l'Africa è una terra senza porte, potremmo dire così, senza pareti, perché ciò che conta è proprio veramente l'esperienza della condivisione. È impossibile pensare di coltivare una terra senza che quella terra sia condivisa da chi in quella terra ci abita. Cioè, la terra non è la mia o la tua, ma la terra di una comunità che mette a disposizione le risorse che ha, grandi e piccoli, insieme per crescere insieme, perché davvero solamente in Africa si può crescere solamente se tutto il villaggio, no, vive per restituire speranza, no, per impegnarsi. E allora noi lì abbiamo sperimentato questo che dicevi tu prima, cioè che il vicino non è quello che spaventa o che fa paura, anche se è diverso, perché è l'opportunità che tu hai per crescere, per vivere, per condividere, per sopravvivere soprattutto. E anche per noi è stato così, cioè anche noi eravamo quei vicini importanti in quel momento per loro, perché anche se noi non sapevamo utilizzare la zappa su quella terra, no? Con la stessa capacità di un bambino di 4 anni, noi trentenni, quarantenni, eppure noi ci siamo sentiti delle braccia importanti, ma non tanto per il risultato, ma per il tempo speso per quella gente, per quelle persone.
1: Vorrei farti un paragone, no? Tu parlavi prima del passo vicino all'altro, bellissima l'espressione quando dici il piegarsi la schiena, no? Sulla terra. E come la piegano la schiena sull'altro? Cioè, al posto della terra mettiamoci la persona, no? Oggi per noi queste persone che vengono qua sono pesanti, no? Forse non stiamo piegando la schiena sull'altro, su questo altro che ci viene incontro, che ci chiede aiuto. Sto pensando un po', proprio facendo questo paragone, alla grande differenza che c'è. Tu parlavi prima di una comunità che lavora tutte quante insieme. Noi ci diciamo comunità, però l'altro ci dà fastidio, no? Ecco, allora, come vedi tu questo piegarsi sulla terra ma sull'altro?
0: Mentre parlavi, questa immagine bellissima appunto,

0: si è espressa in un'altra immagine, no? Che è quella della maternità in Africa, perché la donna in Africa è una donna piegata, piegata per il lavoro, perché è lei che tendenzialmente o vende o lavora sulla terra, ma anche piegata perché la donna quasi da subito è madre, cioè la dimensione del femminile è legata alla maternità, cioè a chi dà la vita. E la donna è piegata, se avete visto anche dalle immagini prima, sotto il peso del bambino che porta sempre costantemente sulle spalle, no? Quindi mi viene in mente questa come riflessione, no? Che piegarsi per l'altro significa avere la disponibilità, l'umiltà, il coraggio di accogliere quella vita, anche se è pesante, perché accogliere una vita, piccola o grande che sia, significa comunque permettere poi a quella vita di crescere in autonomia, quindi di restituire una strada a chi magari per un po' porti sulle spalle, perché l'obiettivo non è tenere qualcuno sulle spalle, ma sostenerlo per poter continuare a camminare.
1: Concetti meravigliosi, il passo del vicino, la piegarsi sulla terra, piegarsi sull'altro. Ma vediamo ancora dei video che ci fa fare questo viaggio ancora più interessante, ancora più emozionante. C'è un'altra parte che poi Anna Maria ci descriverà. Andiamo con il video.

Bene, qui, come diceva Massimo, no? entriamo nel vivo di un'altra esperienza bella che ci ha toccato, è quella dei pomeriggi, tutti i pomeriggi per una settimana, con i bambini di una scuola, la scuola appunto di Da Pong. E bambini che venivano da ogni parte. Noi abbiamo iniziato così, molto semplicemente, con una chitarra in mano, no? E con dei canti. E ogni giorno arrivavano a frotte, l'ultimo giorno erano 150. Sono lì per stare insieme a noi, gli amici italiani, no? Gli amici che venivano dall'Italia.

0: Vedere questo video mi riporta un po' la mia gioventù, il mio essere bambino, no? Perché noi, tu probabilmente che sei più giovane di me, non hai fatto questa esperienza, tu sei nato nel mondo della tecnologia. Io che invece vengo dal mondo della strada, ecco, è caduto un africano.
1: L'Africa è in mezzo a noi sempre.
0: E dicevo, io che sono cresciuto in mezzo alla strada c'era un po' questo concetto di giocare così, no? Allora Maria, lo so che non è bello, però bisogna che io questo confronto lo faccia, anche perché io ritengo che una trasmissione deve avere anche il suo aspetto educativo,
1: anche provocatorio,
0: socio-educativo,
1: forse, no?
0: Diciamo così, no? Noi diciamo prima che vediamo i nostri bambini, che poverini vivono in condizioni pesanti, secondo me anche in condizioni di sofferenza, perché sono tutti quanti dentro un copione già fatto, prestabilito, già scadenzato. Ma sti bambini africani che abbiamo visto lì si divertono veramente con poco, così come dicevamo, come ci hai fatto vedere dal video?
1: Sì, cioè la risposta è sì, da questo punto di vista. Quello che colpisce subito quando li incontri è che sono bambini pronti a tutto. Cioè noi veramente eravamo lì con pochissimi strumenti, no? Una chitarra, sì, fogli di carta e colori portati magari da gente che ringrazio tra l'altro che ci hanno donato, no? Quando siamo partiti, però veramente con pochissime cose, perché lì torna questa bellezza, no? Che tu ricevi legata al fatto che non conta quello che fai, ma che lo fai insieme. Allora basta una chitarra, basta un colore che colora male, un colore spezzato, un foglio di carta che non basta per tutti, perché i bambini sono tanti e tu non c'hai per tutti, no? Eppure loro sono lì e sono contenti di ascoltare una canzone stonata, di fare un gesto, no? Noi iniziamo sempre con i cosiddetti bands, no? Giochi, canzoni. Veramente quello che ti colpisce è la semplicità, no? Di bambini che sono lì e che effettivamente tante possibilità, no? Di attenzione nei loro confronti non ce l'hanno, e quindi sapere che c'erano degli amici italiani che erano lì per loro, questo bastava per strappare loro un sorriso.
0: Quindi raccontaci cosa succedeva in questa scuola. Voi andavate lì, le famiglie portano i bambini in questa scuola e i bambini stanno lì.
1: Sì, in realtà il progetto nasce in collaborazione con i frati della provincia del Verbo Incarnato, che sono un po' la realtà locale.

0: che ci ospita tutti gli anni e hanno deciso proprio da quest'anno di costruire una nuova scuola, quindi lo spazio che noi utilizzavamo per l'estate, la scuola era chiusa chiaramente, i bambini erano in vacanza, e lo spazio che noi utilizzavamo per l'estate, che era praticamente lo spazio all'aperto e due stanze piccole dove ogni tanto se pioveva, perché poi lì pioggia, stagione delle piogge, pioggia abbondante, dove appunto potevamo fare delle attività. Quindi i bambini in realtà non erano accompagnati dai genitori, perché i bambini si muovono in Africa da soli, venivano i più grandi con i bambini sulle spalle, i fratelli più piccoli sulle spalle, venivano lì proprio per giocare, era una sorta di Grest, no? Di campo estivo. Il progetto, dicevo prima, ha una finalità importante, però quello di appunto creare questo ponte d'amicizia con l'obiettivo di costruire una scuola in un altro terreno acquistato che potesse essere davvero uno spazio di crescita, di educazione, di formazione per i ragazzi, anche con un foyer, cioè un college, dove i bambini possono fermarsi per evitare che tutti i giorni poi, no, attraversino la strada, facciano chilometri, no, per arrivare a studiare. E quindi noi ci siamo anche impegnati a sostenere questo progetto, quindi siamo andati giù con l'idea di conoscere e anche di sognare, no, il futuro di questi bambini, che passa attraverso la scuola, no, l'istruzione, la capacità, no, di veramente di formarsi per poter essere protagonisti del proprio paese.
1: Ma che bello, perché è bello che ci hai fatto vivere un'altra immagine meravigliosa. E dicevo all'inizio, quando siamo tornati in diretta, che io faccio parte di quella schiera di persone che siamo cresciuti sulla strada, no? E eravamo anche quelli che andavamo a scuola da soli, no? Quindi si partiva a scuola, facevi un tratto di strada, ci andavi con le raccomandazioni magari della mamma che ti diceva alcune cose. Beh, pensare che ancora in tanti paesi succede questo. Bella l'immagine del più grande che si prende cura del più piccolo e via via così. Io spero che questo vostro progetto si possa realizzare bene, anzi ci impegniamo a stimolare questa cosa. Vediamo ancora dei video, questo viaggio deve andare ancora avanti anche se incomincia ad essere verso la fine. Vediamo che cosa è successo ancora. Prego il video.

0: fai? Enfoiré.
1: Ah, ecco, torniamo. La bellezza è proprio questa. Era l'ultimo video, non ho fatto in tempo a parlare, però abbiamo visto che insomma c'è. Ascolta, Anna Maria, io voglio che ci lasciamo questa sera perché tu ci descrivi brevissimamente l'Africa scioglie dentro. Perché?
2: Perché? È una bella domanda.
1: A parte fisiologicamente, sì, che sì, può succedere per tanti motivi,
2: cioè,
1: però
2: l'immagine
1: il cuore
2: apre, no?
1: Il
2: apre
1: cuore,
2: tante prospettive.
1: Il cuore.
2: Però davvero è quello che sperimenti, cioè l'Africa scioglie dentro, perché tu arrivi con tutte le tue coperture, perché quando lasci un paese che è il tuo, per un paese che non conosci, per quanto porti poca roba, tu arrivi coperto, coperto con le tue idee, le tue sicurezze, no? E invece giorno per giorno scopri il grande potere che ha l'Africa, cioè quello di farti abbassare, no? Le paure e di scioglierti dentro e di farti toccare attraverso quello che vedi, poi le cose importanti che appartengono alla tua vita. Quindi sciogli dentro perché ti fa entrare nella tua esperienza di vita, ti fa entrare nella tua interiorità.
1: Allora, noi ci sciogliamo veramente dentro questo bellissimo viaggio che ci ha fatto vedere e vivere anche Anna Maria, e vi voglio lasciare con questo messaggio. Non è che noi siamo sempre quelli più belli perché siamo più chiari, perché ci sono tante persone belle nel mondo, anche se sono un pochino più scuri. L'importanza è camminare allo stesso passo di loro, vicino a loro, piegarsi anche sulle loro sofferenze e soprattutto mettersi anche in contatto con loro con quella disponibilità e semplicità di un'accoglienza con un cuore puro. Abbiamo iniziato un viaggio, che ci porterà a scoprire le bellezze di questo paese che ci sembra lontano ma che in realtà c'è molto vicino. Lo faremo con delle esperienze che con Anna Maria ed altre persone porteremo qua in studio. Adesso grazie e buon arrivederci a tutti.
2: Ciao a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Speciale Africa ti scioglie dentro. E abbiamo già fatto altre puntate in cui abbiamo toccato tanti argomenti. La puntata iniziale in cui con Anna Maria abbiamo presentato un po' questo progetto, perché comunque è un progetto vero, vissuto veramente, perché parliamo di un'esperienza che ha toccato Anna Maria, che ha fatto con i suoi ragazzi. Ben trovata.
1: Grazie. Ci ritroviamo sempre qua.
0: Ci troviamo sempre qua.
1: Un appuntamento importante.
0: Sono contento perché veramente tu ci fai assaporare una cosa bella, no? Perché io penso che tutti siamo affascinati da questo paese, però non tutti abbiamo il coraggio, anche se ultimamente, insomma, se dicono un po' di tutti i colori su questo punto.
1: Ah sì, è vero.
0: Chiamiamo queste cose così.
1: Bisogna incontrarlo comunque.
0: Bisogna incontrarlo. Quindi con Anna Maria abbiamo creato questo speciale Africa, proprio per portare nelle vostre case questo paese, al di là di tanti pregiudizi, delle tante cose che si sentono, che magari tentano solo di farci vedere un'immagine distorta di quello che in realtà è questo paese, no? Perché poi, parliamoci chiari, no? Noi siamo sempre qua a giudicare queste persone che vengono con tanto coraggio. Voi vi ricordate che nella puntata precedente la nostra ospite, che io ho voluto fortemente qua in studio, Gianna, buonasera.
2: Buonasera.
0: Ben trovata.
2: Grazie.
0: Come stai? Bene?
2: Bene, bene, grazie.
0: Che ci ha svelato che è italo-maceratese senegalese, quindi insomma...
1: No. Multietnica, una persona multietnica.
0: Esatto.
1: Lei.
0: Lei ci ha spiegato l'altra volta in maniera veramente squisita il perché tante persone vengono qua. A noi ci presentano sempre le persone che vengono qua, scafisti, quello, quell'altro, che vogliono fare i soldi, eccetera, no? Addirittura adesso si puntualizza sempre molto un aspetto che a me fa molto arrabbiare, che è quello di hanno sempre il migliore iPhone, no? I migliori cellulari. Domanda che faccio a me, a loro e a voi a casa. Perché i nostri ragazzi cosa hanno per caso? Il telefonino con lo sportellino che andava 150 anni fa? Bene, detta questa polemica, mi ci voleva perché ogni tanto devo tirare fuori qualcosa.
1: Scusare.
0: E questa sera parleremo proprio di questo aspetto qui. Il pregiudizio e la dignità. Anna Maria ha fatto la sua esperienza quest'estate, nella puntata scorsa ci ha parlato del coraggio che hanno le donne

0: nel portare i bambini negli ospedali, nei centri di accoglienza, bambini malati, bambini magari che senza queste persone che si mettono a disposizione di sarebbero morti nel giro di breve tempo. Mi ha colpito tantissimo quando ha fatto il passaggio che ha detto: in Africa ancora i bambini muoiono di fame, quando le nostre tavole, e fra qualche periodo lo vedremo, saranno imbandite di tutto e di più. Quindi stasera parleremo proprio di questo aspetto qui, l'Africa, pregiudizio, dignità. Perché andremo a visitare, con delle foto che vedremo, degli ambienti particolarissimi dell'Africa. Anna Maria.
1: Andiamoci insieme. È vero che uno degli ambienti in cui entreremo tra poco è proprio un carcere. Allora, parlare del carcere forse non rende l'idea dell'esperienza, perché quello che ti colpisce quando entri in un carcere, io conosco indirettamente anche le nostre realtà carcerarie, ma vi assicuro che sono una realtà ben diversa. Siamo entrati in un carcere a Dapong, la città che avete sentito più volte perché è lì che abbiamo vissuto l'esperienza d'estate. Entrare in un carcere vuol dire entrare in un'altra dimensione sensoriale, perché la prima cosa che ti aggredisce quando attraversi diciamo la barriera, no, che rende il dentro e il fuori, la prima cosa che ti aggredisce, dicevo, sono proprio gli odori, odori fortissimi, odori mescolati a fumi, a odori di cucina, odori di umanità che è costretta in uno spazio limitatissimo, e quindi odori veramente che ti fanno percepire come la vita dentro quello spazio limitato dove vivono tantissime persone ammassate insieme non è davvero una vita di dignità, cioè dove l'uomo non è uomo ma è più una bestia, no? Un animale, e quindi faresti subito un passo indietro, cioè non sei quasi disposto, no? Né a sentire né a guardare. L'esperienza bella che abbiamo però vissuto è che chi ci ha accompagnato un po' ci ha preso per mano, no? Ci ha rassicurato, perché tu hai paura. Perché hai paura? Perché sai che stai per entrare in un carcere. E che cos'è il carcere? Il luogo dove l'umanità viene giustamente punita perché no, ha commesso delle colpe nei confronti del resto del mondo, no, di altri uomini. In Africa purtroppo si finisce in quella dimensione per tanti motivi, che non sono neanche i più gravi. A volte ci finisci perché sei semplicemente un oppositore politico, cioè uno che prova a lottare, no, perché il suo diritto di voto sia garantito. Mi vengono in mente le lotte che abbiamo fatto, no, anche noi in Europa in passato, e siccome protesti in un luogo che è governato da una dittatura, allora quella tua protesta non è lecita e quindi finisci in un carcere, e finisci nella condizione appunto di un animale, cioè di una bestia che non ha acqua per lavarsi, che è costretto a vivere ammassato, appunto dicevo prima, con altre persone, che forse può mangiare se qualcuno gli porta qualcosa da mangiare, a volte si muore anche di fame, no, dentro un carcere. Allora, l'esperienza bella è stata proprio questa, cioè entrare pieni di paura, con la paura di incontrare qualcuno che potesse in qualche modo anche aggredirti, e poi scoprire che è bastato un suono di djembé e una chitarra per scoprire che siamo tutti veramente fratelli, no? Che quello che ci accomuna è la stessa umanità, cioè lo stesso gusto di stare insieme. E improvvisamente quel carcere è scomparso, ma si è ritrovato l'uomo.
0: Ascolta Anna Maria, tu dicevi che le persone che stanno là hanno più che altro scopi politici?
1: Non tutti, chiaramente ci sono anche persone che magari appunto costrette dall'indigenza rubano, però magari finisci in un carcere perché rubi una mela, no? E qual è la fatica? È che poi le procedure sono lunghissime, tu non hai un avvocato, no? Non hai la possibilità di pagare un avvocato, e quindi resti dentro perché nessuno può permettersi di pagare per te.
0: No? E diventi un numero.
1: E quindi diventi uno tra i tanti che è lì dentro, accanto magari sì, anche all'assassino, no? A chi ha commesso reati più grandi, no? Però non c'è una parità di trattamento rispetto, no, alla colpa commessa.
0: Quindi questo che hanno queste strutture che noi vediamo dalle foto,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: strutture
1: Sì, cioè sono strutture, sono delle gabbie, sono delle gabbie, no? Dove non si può vivere. E veramente siamo rimasti colpiti perché noi ci siamo messi a cantare insieme, loro avevano il djembé, noi avevamo questa chitarra, a muoverci, siamo stati mezz'ora, chiaramente non era possibile di più. E in questa mezz'ora noi abbiamo visto i sorrisi, no, di questi, molti sono anche giovani, tanto giovani, quindi ti rendi conto che è una vita, cioè, segnata proprio, no? Perché poi qualcuno ci raccontava che anche se entri in carcere perché hai rubato poco, poi lì entri nella scuola, no, del crimine, quindi impari molto di più anche veramente ad ingannare, no? Cioè impari quello che significa la sopravvivenza sgomitando, no? Quindi aggredendo forse anche gli altri, quindi non è chiaramente una scuola di educazione, no? Però in quel momento veramente è stato bellissimo, perché abbiamo scoperto come, cioè, tu l'altra persona la puoi incontrare al di là di quello che pensi. Noi avevamo paura di queste persone perché entravamo in un carcere, abbiamo visto che c'erano dei sorrisi, c'era una gran voglia di vita, c'era il desiderio di condividere, di sentirsi davvero, no, fratelli, cioè amici, di poter gioire, cioè che possiamo gioire per le stesse cose. Okay.
0: Quindi praticamente tu dicevi che queste persone non hanno una difesa a livello di...
1: Difficile proprio.
0: Quindi il rischio è che magari vengono parcheggiati lì.
1: E finiscono lì, e appunto qualcuno non esce per tanti anni, qualcuno non esce proprio. Quindi mi sono immaginata anche che cosa può significare per ciascuno di loro, cioè entrare e non avere una possibilità di uscita, no? Questo è il carcere in Africa, almeno in questa realtà. Cioè che tu entri in un luogo dove tu perdi la tua dignità di uomo e dove tu non c'hai speranza, e ogni giorno è uguale all'altro. Cioè tu dormi in una stanza piccolissima e che cosa fai? Non lo so. Cioè non, veramente vedi che non c'è futuro, no, in quella realtà. Quindi veramente il senso di morte ti arriva addosso quando entri insieme a tutti gli odori, no, pesanti e nauseabondi che ricevi. Eppure ci può essere vita anche lì, no, se tu la riesci a riconoscere.
0: Anna Maria, dai carceri, no, l'esperienza poi la vostra è andata avanti, avete visitato altre realtà, tra cui i campi.
1: Esatto.
0: Il lavoro dei campi.
1: Anche questa è un'altra bella esperienza, no? L'esperienza del lavoro, e forse la parola che abbiamo toccato prima è la parola dignità, no? E la nostra Costituzione italiana, io quando lo spiego ai ragazzi metto sempre l'attenzione su questo aspetto, no? Il lavoro che nobilita l'uomo, cioè è il lavoro che restituisce dignità, e forse lo riconosciamo, no? Anche noi, perché diceva prima Gennava, la gente viene qua perché in Africa non c'è lavoro, perché dove, tu non, dove la tua terra non ti dà lavoro tu non hai possibilità di vivere, no? Quindi il lavoro è quello che ti dà la possibilità di costruirti un futuro, quindi di essere la persona che vuoi essere, no? Accanto a un'altra persona, dentro una famiglia, cioè puoi essere qualcuno che collabora per il bene della tua società, questo te lo dà il lavoro. Quindi è chiaro che dove non c'è lavoro non c'è dignità. E allora qual è l'esperienza del lavoro che abbiamo fatto? Quello di condividere la realtà di Dapong, una realtà povera, dove si vive appunto fondamentalmente di attività dei campi, no? Di produzione della terra, di agricoltura. Un'agricoltura semplice, la cosa che ti colpisce subito quando entri, no? Nelle piccole comunità familiari, è che ancora si muove la terra attraverso, cioè non esistono aratri, non esistono strumenti, no? Quindi è una piccola zappa cortissima, e tu dici, cioè perché, no? Cioè perché bisogna lavorare così duramente, no? Con strumenti che qua forse diventano i giochi di bambini, ma non saranno mai utilizzati, no? Per un'attività agricola che è sempre molto legata, no, al guadagno. Ecco, lì la terra è proprio un bene. La terra, il sole, l'acqua sono dei beni che sono dati per tutti. Allora, la bellezza però di chi lavora anche con una zappa è che non lavora solo per sé. Cioè quello che colpisce, noi abbiamo un po' condiviso la vita di alcune famiglie, è che tu non stai lavorando per un terreno che è solo suo, ma un terreno che porterà frutto. E più frutto porta, più persone ne possono godere. E quindi ci sono tante zappe che si muovono, no, al ritmo, anche ci sono anche i bambini che lavorano d'estate perché chiaramente non c'è la scuola, e quindi anche le loro braccia sono importanti come una volta da noi, e tutti collaborano perché poi quello che si raccoglie possa essere condiviso. Cioè non c'è nessuno che dice questo è il mio, ma questo è il nostro, quindi il tuo lavoro e il mio lavoro permette a tutti quanti di vivere meglio.
0: Io chiedo alla regia anche di mandare le foto che abbiamo di questa esperienza che Anna Maria ha fatto. Mi colpisce questo passaggio che tu hai detto, il nostro lavoro, perché la terra è di tutti. Certo che noi da quest'altra parte la pensiamo un po' diversamente. Sotto,
1: cioè, qualcuno lo pensa, ma magari
0: qualcuno lo pensa, insomma,
1: è tacciato un
0: però,
1: po', no?
0: Insomma, non è proprio così. Però è bella questa condivisione. Ecco che vedi quanto è importante questo aspetto, perché anche da una realtà che noi ci sembra, no, così triste, cioè, invece ci sono delle bellezze che proprio, no, ti danno questo senso.
1: C'è un senso d'umanità, io posso dire, no? Che forse a volte quasi perde, e c'è proprio il senso del nostro che è più forte. E io credo che la fatica che anche qua noi facciamo nel trovare il lavoro, e comunque bene o male, no, si trovi, sia proprio legata a questa fatica di pensare che il lavoro sia qualcosa che si possa condividere. Io cerco il lavoro per me, no? Io cerco il guadagno per me. Ecco, il noi è una parola che è dimenticata.

0: In Africa il noi è la parola che ti permette di vivere.
1: Perché comunque tutti lavorano insieme.
0: Perché comunque senza il tuo io non riesco, senza il tuo contributo io non riesco comunque a poter coltivare un campo perché non ho

0: le mani insieme ai bambini. E comunque siamo rimasti per un po' sotto la pioggia, no? E il fatto di farlo insieme, tu ti guardavi e intravedevi il bambino che si girava con un sorriso, cioè era fantastico, no? Cioè sentivi che quel lavoro fatto così semplicemente comunque aveva senso, cioè non aveva senso perché stavi insieme ad altre persone.
1: Senti, a livello tecnico, come svolgono il lavoro? Cioè, hanno degli orari, come si gestiscono?
0: Beh, da quello che ho percepito io, adesso mi sento sempre a disagio di parlare dell'Africa quando accanto c'ho chi viene dall'Africa, quindi va bene, io dico quello che ho visto. Cioè la mattina veramente, diciamo, la vita è tutta dentro il ritmo della natura, no? Quindi ci si sveglia molto presto perché la giornata inizia con il sole, ma anche un po' prima del sorgere del sole, no? Perché poi in realtà se la giornata avanza diventa molto caldo, fai anche più fatica a lavorare, quindi hai bisogno di lavorare quando la temperatura è abbastanza fresca e quando questo ti permette appunto di poter, no? Spendere la tua energia, insomma il tuo lavoro. Quindi si inizia molto presto, tutti lavorano e poi ogni tanto si fanno delle pause, quando si fanno delle pause magari accanto a dove si sta raccogliendo, zappando, seminando, in base a quello che bisogna fare, ci sono persone che stanno nel frattempo facendo il pane oppure preparando il ciapalò che è una sorta di birra naturale, quindi poi ci si ferma, ci si mette insieme, ti viene versata questa birra in una specie di così piccola tinozza fatta sempre con materiale no, ricavato dalle piante e quindi stai lì e sorseggi e condividi no, questa birra, no, questa bevanda. Quindi c'è il lavoro, c'è il riposo, c'è il seguire i ritmi della natura, cioè c'è molta veramente cioè sentirsi parte di qualcosa che è più grande, cioè dove tu puoi fare un pezzetto, ma molto dipende appunto da come il Signore della vita, no, ti concede, quindi la pioggia, il sole sono cose che tu non puoi controllare, quindi tu puoi solamente entrare nel fluire, no, della vita e della natura. Questo si percepisce tanto. È vero che questo ha anche degli aspetti negativi, perché poi dove c'è siccità, dove c'è carestia, e poi si fa fatica a vivere, no? Quindi capisci che sei sempre in balia di una realtà più grande di te. Però questo ti dà proprio il senso, no? Dell'esistenza, dell'esistenza che va vissuta accanto agli altri.
1: Come stai? Bene.
0: Bene.
1: Sai che l'altra volta hai scioccato un po' tutti i nostri telespettatori con questa tua storia, che è diventata un po' la storia di Maria Vision, perché è una storia toccata con mano, al di là della gaffa iniziale che io ho fatto, presentandoti come da quanto tempo sei in Italia, insomma, ed è uscita fuori una realtà che non sapevo. Senti, Jenna, ma in riferimento a quello che diceva Anna Maria, no? Lei ci ha portato degli esempi molto importanti, il pregiudizio, la dignità, quindi ci ha fatto vedere l'immagine di un carcere, quindi un carcere è una cosa un po' pesante. Tu da italiana, no? Ok? Quando vai nella terra dei tuoi genitori, che cosa noti? Che cosa ti suscita dentro? C'è anche tu qualche pregiudizio, magari nei confronti del paese dove stai? Quando ricammini su quella terra, cosa succede per te?
2: Beh, innanzitutto là l'incontrario, mi dicono che sono anche là una nera italiana, quindi questa cosa del pregiudizio c'è sia in Senegal che in Italia.
1: Quindi per loro non sei una di loro?
2: Cioè, per loro mi considero una italiana nera come mi considerano qua in pratica.
0: Quindi l'identità chiara, italiana
2: Esatto.
0: nera.
2: Però nel senso che è una terra che io trovo vicina perché nonostante io non sia nata là, però ogni volta che vado in Senegal trovo sempre quell'amore che mi dà questa terra, quindi è sempre bello tornarci e ogni volta che devo ritornare in Italia ho come tutti hanno il mal d'Africa, no? Come si dice. E ogni volta mi piacerebbe sempre ritornarci, ovviamente. È una terra che sento vicina, è una terra che sento il dovere di aiutare e di anche di lasciare là anche tutte le mie conoscenze, tutto ciò che l'Italia mi ha donato.
1: Quindi tu praticamente ogni volta che vai là fai un collegamento con la...

0: poi stacchi tutto e ti ricolleghi un'altra
1: mi
0: volta.
1: Mi ricollego qua, esatto.
0: Ascolta, tu l'altra volta ci hai raccontato la tua storia, che veramente adesso, al di là delle battute, è stata una storia molto, molto bella e anche molto interessante, soprattutto il passaggio dalla perdita di tuo padre è stato forte, un po' per tutti quanti noi, ma anche per chi ci ha ascoltato da casa. Quindi tu adesso vivi a Macerata, ormai sei maceratese, insomma, di nascita, eccetera, con chi?
1: Io adesso abito con mio fratello, perché le mie sorelle ora sono sposate, ho dei nipoti e anche loro nati e cresciuti in Italia. E ovviamente, come dicevi prima del pregiudizio, il pregiudizio penso che ci sarà sempre. E fin da piccola io mi sento, ovviamente mi sento italiana, però ovviamente la popolazione, oppure non so, forse lo Stato non ti considera molto, molto italiana, ecco. Quindi io mi sento italiana, ma non ti fanno sentire italiana, è questo.
0: Bello. Invece tu adesso abiti a Macerata con chi?
1: Io adesso abito con mio fratello e studio infermieristica.
0: E con mamma tua?
1: Sì, anche con mia madre, che adesso attualmente sta in Senegal e lei va e viene.
0: Raccontiamo quindi questo aspetto qui, che è molto importante. Perché mamma tua adesso è in Senegal?
1: Sì, mia madre è in Senegal perché in pratica lei ha problemi di artrosi e quindi con il freddo, avendo fatto tanti anni le bancarelle, quindi ha anche l'ernia al disco e quindi con il freddo non si trova molto bene, diciamo. E quindi durante l'inverno lei torna in Africa e quando qua fa un po' più caldo ritorna, dato che noi siamo grandi, siamo cresciuti e quindi in pratica si fida di noi,
0: vivi,
1: diciamo,
0: con tuo fratello in casa così. Guarda,
1: sì,
0: che questo aspetto è molto importante. Maria, tu consideri questa mamma che lascia comunque i due figli per andarsi a curare, poverina, perché comunque non sta bene. Quindi ancora una volta una dimostrazione, no, di grande coraggio, di grande coraggio, perché comunque
2: cosa.
0: Il coraggio di ritornare e ricominciare a lavorare, il coraggio di ripartire e ritornare nel suo paese, il coraggio di lasciare, no, due ragazzi così. Senti, un'altra cosa ti voglio chiedere invece, che secondo me è molto importante. Fai un passo nella tua adolescenza, un passo indietro. Quando hai iniziato ad andare a scuola? Ti sentivi osservata? Ti sentivi...
1: Beh, normale, sono sempre stata l'unica, diciamo, nera in classe e quindi ovviamente...
0: Portare il grembiulino bianco, spero.
1: Sì, sì, quello sì.
0: Bellissima,
3: un po', eh?
0: Bellissima questa cosa.
3: Tutti gli altri nero.
1: Tutti gli altri nero. E quindi ovviamente un po' ti senti, tra virgolette, diversa, perché dici, oddio, sei da piccola, i pensieri che hanno i bambini, dici, oddio, sono l'unica nera in questa classe, chissà se questi ragazzini mi considerano come loro. E ovviamente c'è sempre stata quella cosa di oddio, da piccoli, non so, il pregiudizio anche tra bambini, ovviamente, ma i bambini, io come sempre dico, non hanno nessuna colpa. Ovviamente la colpa sta sempre in alto, diciamo.
0: Senti, qualcosa di particolare che ti ha fatto soffrire durante quest'arco della tua vita, insomma, dalla piccolina fino ad oggi, qualcosa che veramente, hai sentito un giudizio particolare, un'affermazione particolare che ti ha fatto un po' soffrire, che ti sei sentita, oddio.
1: Guarda, era in quarta elementare quando un bambino, cioè due bambini, mi dissero nera. E io in quel momento ho detto, cioè mi sono messa a piangere perché, cioè, c'ero rimasta malissimo, ovviamente avevo 10 anni, quindi, però se qualcuno mi dicesse nera adesso non me la prenderei proprio per niente, perché sono fiera di quello che sono e...
3: E ci vedi bene?
1: Esatto.
3: Posso sentire su bianca.
1: E quindi mi sono accettata per quello che sono e così.
0: Non hai voluto fare come il famoso attore, il famoso cantante, no?
1: Michael Jackson,
0: insomma, non hai voluto fare questo, la tua dignità di
1: esatto,
0: ragazza.
1: Esatto, ma
0: di
1: anche in Africa, in Senegal ci sono...

0: tante persone che si schiariscono la pelle perché per il pregiudizio, anche le pubblicità che vedono in televisione, sembra che se sei più chiara, più sei più chiara e più sei più bella. Il contrario di quello che fanno in Italia, che loro invece si abbronzano, mentre noi in
1: Lampalati.
0: Africa mettiamo delle creme per schiarire.
1: Ah, ecco. Senti, invece un'altra cosa che ti voglio chiedere. Oggi sei adulta perché mi sembra che fai l'università, no?
0: Sì.
1: Quindi stai facendo infermieristica. E com'è cambiata la tua relazione da quell'episodio a oggi? Com'è cambiata? Al di là delle tue frequentazioni, che probabilmente ce l'avrai anche tramite i gruppi, eccetera, però la tua convivenza con gli altri oggi com'è?
0: Beh, adesso ho la maggior parte dei miei amici, ovviamente sono italiani e io ho imparato a convivere, cioè a convivere con loro, uscire con loro, a stare sempre con loro. E quindi adesso è proprio, cioè, è cambiato perché da piccola mi facevano, cioè io anche me stessa pensavo che essere di un'altra religione, di un'altra cultura fosse qualcosa di brutto, oppure perché volevo sembrare come gli altri. E invece penso, adesso in questo momento penso che sia la cosa più bella che mi possa essere capitata.
1: Guarda, Genaba, in 30 secondi devi dare un messaggio a chi ci ascolta sul pregiudizio. Quello che ti viene in mente a te, in 30 secondi.
0: Allora, innanzitutto non è facile perché il pregiudizio ce l'abbiamo tutti, forse ce l'ho anch'io a volte, però dobbiamo imparare ad andare oltre, a guardare il cuore di una persona, a guardare l'anima che è importante. E non importa se uno è bianco, se uno è nero, se uno è musulmano, se uno è cristiano, dobbiamo imparare a convivere, insieme perché siamo tutti uguali e siamo tutti esseri umani.
1: Tutte persone innanzitutto, con la
0: Esatto,
1: dignità.
0: tutto.
1: Anna Maria, anche questa puntata è giunta ormai al termine. Di solito la finisco sempre la puntata, invece la voglio far finire a
0: No,
1: te.
0: perfetto,
1: Allora,
0: ci siamo. Finiamola qua.
1: facci un riassunto proprio brevissimo, perché sai che la regia ha i tempi strettissimi, quindi abbiamo pochissimi minuti, su questi aspetti che abbiamo toccato: pregiudizio, dignità e ecco, un po' questi aspetti qua. Quindi concludiamo dando proprio un messaggio su questa cosa. Genova ha dato bello il suo messaggio del pregiudizio, però rispetto all'uomo. Tu come vuoi finire?
2: Allora, ragioniamo un attimo un secondo sulla parola dignità. In fondo che cosa significa? Credo che significhi essere se stessi. Cioè, la dignità di un uomo è la possibilità, ma è anche la capacità che ognuno ha di essere semplicemente quello che è, indipendentemente, no? Indipendentemente dal suo colore, dalla sua cultura, dalla sua lingua, dalla propria terra d'origine, ma soprattutto anche grazie al suo colore, alla sua terra di origine, alla propria cultura. E allora forse che cos'è il pregiudizio? È quella maschera, no? Che noi tutti utilizziamo. Perché tutto ciò che è altro da noi un po' ci fa paura, no? È il tema che abbiamo affrontato nella puntata precedente. Allora, il pregiudizio è qualcosa che ci impedisce di riconoscere tutto quello che l'altro è, e l'altro è indipendentemente da quello che noi vogliamo, no? Allora è bello poter piano piano imparare a camminare accanto alle persone, a stare con le persone non perché sono quello che vogliamo, ma perché semplicemente sono se stesse, e proprio perché sono se stesse sono portatrici di una verità, di una ricchezza che può solo arricchire e far bene a tutti noi.
1: Io voglio omaggiare queste due donne che sono qui in studio con me e salutarvi, sicuramente dando la puntata al prossimo speciale L'Africa ci scioglie, però con un pensiero, una poesia bellissima di Alda Merini. Con questa veramente vi auguro a tutti quanti voi un buon proseguimento di trasmissioni su Maria Vision. Il titolo di questa poesia è La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri. E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri. Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili, di finire nella mercé di chi ci sta di fronte. Noi non ci esponiamo mai. perché ci manca la forza di essere uomini, quella che ci fa accettare i nostri limiti, che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto. Io amo la semplicità, che si accompagna con l'umiltà. Mi piacciono i barboni, mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle, sentire gli odori delle cose, catturare l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne nel mondo, perché lì c'è verità, lì c'è dolcezza, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. Grazie e ci vediamo alla prossima.
2: A presto.

pregate perché lo Spirito Santo illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.

0: Bentrovati. Lo speciale Africa continua e continua con un altro appuntamento importante. Avete visto dall'altra puntata che tratteremo un po' vari argomenti dell'esperienza che Anna Maria con dei ragazzi hanno fatto in Africa per capire che cosa succede in questa terra che ci sembra così lontana ma in realtà è così vicino a noi, ma soprattutto per capire come si vivono certe situazioni, come vengono affrontate certe problematiche. Questa sera in studio non siamo soli. Siamo in compagnia anche di una ragazza, tra altre cose, molto bella. Anna Maria, grazie che hai portato una bella ragazza. Perché, sai,
1: prego.
0: Io, con tutto il bene che ti voglio, però sono
1: solo il meglio.
0: Perché c'è l'esperienza anche di una ragazza che viene da questa terra? Perché vogliamo sentire proprio dalla sua voce, fare un confronto più che altro tra la sua esperienza e la nostra esperienza che abbiamo fatto in Africa. Dico nostra perché
1: ormai
0: a
1: sei
0: forza,
1: dentro.
0: Ormai sono dentro.
1: Sei con noi.
0: L'Africa ti scioglie dentro. Allora, Anna Maria, noi ci siamo lasciati l'altra volta parlando un po' a livello globale di questa tua esperienza con i ragazzi, no? Oggi so che hai fatto un'altra intervista, hai parlato dei ragazzini, no?
1: Sì, sì. Siamo
0: coinvolti bene.
1: Sì, è vero. Okay. L'Africa, no? Scioglie dentro, a tutte le età.
0: Oggi però vogliamo parlare di un argomento particolare in Africa, da un'esperienza che ha fatto Anna Maria con i suoi ragazzi. Parliamo della paura e della debolezza. Parliamo del coraggio e della fragilità. Allora, Anna Maria, paura e debolezza. Cosa vuol dire in Africa?
1: Certo, tocchiamo proprio nel vivo due aspetti fondamentali dell'esperienza che si vive quando lasci la tua terra e quindi lasci le tue sicurezze, lasci tutto quello che per te rappresenta un punto di riferimento, diciamo una certezza, la tua casa, la tua famiglia, la tua lingua, il tuo cibo, cioè tutto quello che non rientra nel tuo mondo e lo lasci per qualcosa che scopri piano piano come qualcosa che si rivela profondamente diverso, no, da te. Quindi in Africa sicuramente tocchi con mano, ecco, queste due parole che non sono parole ma poi diventano dei volti e delle storie, no? Paura e debolezza. La paura è quella che ti nasce dentro proprio al primo incontro con questa terra africana, perché hai paura di tutto ciò che non riconosci come tuo, paura di quella povertà che ti viene incontro, no? Attraverso quello che vedi, le strade non asfaltate, i bambini nudi per strada, le case che sono più capanne, no? Che vere e proprie case. Quindi hai paura, hai paura che hai paura anche di non capire

0: quello che vedi, no? E di forse giudicare ingiustamente una realtà che non riconosci come familiare. E poi debolezza, l'altra parola chiave, perché se pensi di partire da occidentale con tante sicurezze in mano, anche se lasci le tue sicurezze, perché comunque vieni da una terra forte e ricca e questa è la tua storia, poi in questa terra così diversa, così è lontana, così inaccessibile, no? Per tanti aspetti, scopri che quella povertà è anche la tua povertà e che tu sei il più debole di tutti perché il clima è diverso, perché quello che mangi non sempre lo riesci a digerire bene, perché non sei capace di vivere, no? In quelle stesse condizioni in cui poi tanta gente vive e forse ci vive anche con un altro spirito, no? Con quel sorriso che comunque ti viene incontro.
1: Ascolta Anna Maria, e da quello che avevamo pensato con te, no? Questi racconti di queste fragilità, della debolezza, della paura, eccetera, che tu hai detto adesso bene in sintesi, ma l'hai portato un po' sulla tua persona, sulla tua esperienza. Invece io vorrei che tu la raccontassi un po' ai nostri telespettatori proprio dall'esperienza in Africa, cioè la paura e la debolezza, la fragilità, come vengono vissuti in Africa. So che voi avete fatto delle esperienze in alcuni ospedali, in alcuni centri per bambini malati, quindi avete toccato con mano, voi stessi siete stati malati in questa esperienza. Quindi ecco, cerchiamo un po' di capire, far capire questi due aspetti qua. La debolezza, la fragilità, la malattia, come è vissuta in una terra così come l'Africa?
0: Allora, giustamente come introducevi tu Massimo, noi abbiamo avuto la fortuna di entrare in alcune realtà, come per esempio un dispensario che accoglie bambini nel nord del Togo, nella città di Dapong. Questo è un dispensario gestito da alcune suore che hanno deciso da anni di spendere, no, la propria vita proprio in questi villaggi e per questi bambini. La maggior parte dei bambini accolti in questo dispensario sono bambini malnutriti. Ecco, allora tocchiamo già un primo aspetto di questa debolezza dell'Africa. Bambini malnutriti che cosa vuol dire? Sono bambini che vengono appunto con le proprie mamme da villaggi poveri, dove non hanno la possibilità di appunto essere nutriti come potrebbe essere nutrito un bambino, no? Nella nostra terra, quindi non hanno il necessario per poter crescere. E allora l'operazione importante che fanno anche le suore è proprio quello di riuscire a intercettare queste situazioni e offrire a queste mamme una possibilità, che è quella di poter custodire la vita di questi bambini, no? Piccolissimi, che fanno fatica a crescere. E, quindi quando tu entri in questo posto che è gremito di mamme e di bambini, dove fondamentalmente quello che le suore provano a fare, anche con pochissimi mezzi, perché comunque siamo nel nord del Togo, in una zona molto più povera di
1: Ecco, stanno
0: quella,
1: mandando delle
0: stanno
1: immagini,
0: dando
1: così
0: delle
1: intanto
0: immagini.
1: facciamo rendere conto anche di
0: Esatto,
1: questa situazione.
0: e appunto dicevano, una terra poverissima, quella del nord del Togo, e quello che cercano di fare con pochi mezzi, ma con tanta fede, con tanto coraggio e con tanta speranza, le suore che gestiscono questo centro, questo dispensario, è proprio questo, cioè quello di offrire a queste donne la possibilità di continuare a custodire la vita di questi piccoli, che spesso lasciati a se stessi non avrebbero appunto la possibilità di arrivare a 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, e quindi offrono le cure necessarie, offrono tutto quello che può essere vaccinazioni, no? Che servono appunto per i bambini, e offrono latte, offrono da mangiare e offrono anche uno spazio dove le stesse mamme possono rimanere per imparare come gli stessi bambini si possono, no? Custodire, no? Si possono aiutare a vivere bene. E tu dicevi, no? Quindi che significa per voi entrare in questo luogo dove sperimenti, cioè, la fragilità, la piccolezza, no? La debolezza? Ti rendi subito conto di quanto sei fortunato tu, no? Subito ti arriva un pugno allo stomaco perché vedi come in una terra lontana, però al tempo stesso non lontanissima dalla tua, sia ancora possibile nel 2017, noi lì eravamo l'estate scorsa, sia ancora possibile che ci siano bambini che rischiano di morire di fame quando a casa tua hai la dispensa piena, a volte rischiando di così dover buttare cose perché nessuno le mangia. E lì c'è gente che invece non ha proprio la possibilità, no, di mangiare neanche il latte della propria mamma, perché poi sono donne che comunque non hanno neanche il latte a volte.

0: Ascolta Anna Maria, non voglio fare un confronto, però penso che sia importante portare due realtà, no? Allora, la nostra realtà di mamme e figli, no? E la realtà africana. Allora, tu sai, anche nel ruolo che svolgi, che queste nostre mamme sono tutte quante molto apprensive nei confronti dei loro ragazzi, dei loro bambini, perché comunque non deve mancare mai niente, no? Queste mamme che invece arrivano in questi centri in Africa, come sono? Sono apprensivo oppure sono così, alla lasciatemi andare, vediamo quello che succede.
1: Allora, sempre difficile rispondere, no? A nome di qualcun altro, quindi io quello che ti restituisco è proprio una percezione. E la percezione che hai è di donne sicuramente affidate, non so se affidate ad un Dio, al proprio Dio, alla propria, no, religione, ma sicuramente così, che sanno che la vita comunque è dura, cioè le donne africane sono donne coraggiose, sicuramente. Perché la vita non è generosa con loro, e quindi rischiano ogni giorno, cioè rischiano la loro vita, rischiano la vita anche dei figli, no? Mi viene subito in mente come a volte qua ci si pensi molto, no? A mettere al mondo una vita perché magari non ci sono le condizioni, no? Perché un bambino possa crescere bene, quindi siamo meno fiduciosi della vita, no? Da questo punto di vista, quindi ci creiamo le sicurezze per poter poi no, permettere ai bambini di vivere dignitosamente, per quelli che sono i nostri criteri. Ecco, la vita in Africa è come se esplodesse spontaneamente, no? Non c'è tutta questa volontà di guardare troppo avanti, no? La vita è la vita. E queste donne sono veramente donne affidate alla vita, perché quello che conta è mettere al mondo. Poi è chiaro che questo diventa rischioso, allora vanno aiutate, no, in questo, perché poi le condizioni perché questi bambini possano crescere bene non ci sono. Però il loro, tu vedi, il desiderio di dare sempre e costantemente la vita.
0: Senti, ti chiedo uno sforzo abbastanza importante per la tua memoria, ma anche perché devi adesso creare un'immagine che tutti quanti noi possiamo godere di queste immagini. Il volto di un bambino che si trova in questi centri.
1: Intanto qualcosa hanno già visto da casa perché stanno scorrendo
0: Sì, ma
1: proprio, no?
0: il
1: Le
0: volto è rimasto a
1: immagini.
0: te.
1: Sì, certo. Allora, tra i tanti ho in mente questa scena, quindi mi è ritornata proprio in mente immediatamente mentre parlavi. In realtà è il volto di una ragazza, non piccolissima, una ragazza più grande, che è stata accolta in questo dispensario perché è malata. E noi siamo arrivati nella parte, diciamo, più interna del dispensario, dove in realtà fanno accoglienza anche per quella che noi qua chiameremo la lunga degenza, quindi per un tempo più lungo mamme e bambini sono ospitati lì. Le mamme possono preparare da mangiare, imparano anche, no, a preparare da mangiare del cibo più nutriente, che poi tradotto chiaramente corrisponde a la pat con, no, la polenta con erbe che vengono insomma raccolte, che però sono più nutrienti del resto delle cose che potrebbero trovare. E in questo scenario c'era una bambina di 8-9 anni che era abbandonata per terra, e noi ci siamo un po' trovati così, volevamo andarle incontro, ma è stato un po' complicato perché lo sguardo che questa bambina aveva era uno sguardo di grande così, tristezza, cioè era lì così accasciata a terra e con uno sguardo triste. Abbiamo un po' chiesto alle suore, no, che era successo, effettivamente era una bambina che era malata di tumore, la famiglia non poteva sostenerla e quindi l'aveva lasciata, affidata alle suore. E veramente ce l'ho in memoria perché ho pensato a quanto, no, cioè collegandomi a quello che dicevi tu, no? Cioè noi da questa parte possiamo dire che di fronte, no, alla malattia, al dolore, proteggiamo tantissimo, cioè quasi ci sentiamo in dovere, no, di difendere strenuamente con le nostre forze. Ecco, lì quello che mi è rimasto è che c'è, cioè, nel dolore, nella malattia, c'è, cioè, comunque un restituire, un dare, cioè un rendersi conto che c'è un limite umano e quindi conta molto di più affidare, no, che proteggere all'ennesima potenza, come se tu potessi far tutto, no? Poi di fronte alla malattia e al dolore veramente l'uomo tocca con mano quello che è il suo limite, no? Il limite dell'esistenza umana proprio.
0: Allora, la presenza, grazie che sei venuta innanzitutto,
1: Grazie a lei.
0: senti emozionata? Io
1: Un po'.
0: mi sento emozionato, perché ho detto grazie a lei già, quindi
1: Grazie
0: senti
1: a
0: di
1: lei,
0: parlare.
1: importante.
0: No, noi abbiamo. Allora, è importante invece adesso sentire il tuo pensiero, Genaba.
2: Sì,
0: Genaba. Ecco, ok. È importante perché noi adesso abbiamo parlato di che cosa significa vivere la paura o la debolezza in Africa, di come certe mamme hanno comunque un coraggio forte di mettere al mondo dei figli senza tanti pregiudizi, senza tanti pensieri, consapevoli magari che hanno tante difficoltà, e poi magari si affidano alle cure delle persone che si mettono a disposizione per fare questo. E vediamo anche come, abbiamo visto anzi, dai racconti che ci ha fatto Anna Maria, come queste persone vivono con dignità queste situazioni, che magari a noi dall'altra parte ci metterebbero sconforto, oppure magari anche un pizzico di nascondiglio, no? Uh-huh. Invece no, vivono tutto quanto con dignità. Da quanto tempo sei in Italia?
2: Allora, io sono nata in Italia, a Macerata.
0: Ah, quindi sei italiana?
2: Sì, sono italiana.
0: Bella, allora mi ha giocato un tiro.
1: Beh, si vede che è italiana, no? Chiaramente.
0: Sì, no. Vai, allora raccontaci bene la tua storia, bella, brava.
2: Allora, io sono nata nel 1994 a Macerata e sono figlia di due genitori senegalesi, quindi sono di origine senegalese. E i miei genitori mi hanno sempre trasmesso questa cultura dell'Africa, del Senegal, del mio paese, imparandomi la lingua, imparando la religione e portandomi ogni anno, oppure quando avevano le possibilità, in Senegal. E devo dire che sono stata molto fortunata perché ho appunto queste due culture, sia quella italiana e sia quella senegalese. E spero che un giorno potrò aiutare il mio paese. E ora sto studiando infermieristica e spero che un giorno, quando avrò le possibilità di tornare nel mio paese, aiutare il mio paese.
0: Senti, allora, stai facendo uno studio molto bello, perché comunque infermieristica significa andare incontro agli altri.
2: Esatto.
0: Cosa significa per te, che sei italiana certamente, però pensa ai tuoi genitori, no? E affrontare una malattia nel nostro paese. Persone straniere, persone che vengono da un'altra parte, affrontare tutta la nostra burocrazia, tutto quello che c'è, cioè cosa significa per voi?
2: Beh, innanzitutto è molto difficile, non è per niente facile, perché i miei genitori, prima è arrivato mio papà nell'87 e è venuto, ovviamente in quel periodo era molto più facile arrivare in Italia, e è venuto senza un lavoro, senza una casa, e quindi è partito, diciamo, da zero. Dopodiché da lì ha portato anche mia madre e dopo ovviamente siamo nati anche noi. È molto difficile perché abbiamo una cultura diversa, abbiamo una religione diversa e non è facile per niente, e bisogna avere il coraggio, tanto coraggio di affrontare tutto ciò e rimboccarsi le maniche e andare avanti nonostante tutti i pregiudizi che ci sono. E speriamo che andranno
0: sfumati.
2: Sempre sfumati, esatto.
0: Cos'è che tu parli di coraggio, no? In merito a che cosa? Cioè, nel senso, questo coraggio perché tu ti senti, la tua famiglia si sente esclusa, cioè devi fare un po' sbracciate per stare dentro la società. Cosa intendi per coraggio di vivere nella realtà italiana, nella realtà straniera, insomma?
2: Beh, coraggio perché, diciamo, tra virgolette, sei sempre vista come un po' l'italiana nera, diciamo. E quando vedono che parli bene italiano si stupiscono ancora, nonostante siamo nel 2017. Quindi sei te che devi cercare di... Siamo noi la seconda generazione che dobbiamo cercare di sconfiggere questa cosa. E dobbiamo essere noi i primi a studiare, dobbiamo essere noi i primi a dire se un nostro compaesano ha sbagliato, se dovremmo essere noi i primi a dire è sbagliato, e dovremmo essere noi i primi a dare consigli alla nostra comunità, e quindi anche noi dobbiamo metterci del nostro e dobbiamo fare il nostro dovere. E sempre con il rispetto delle regole, il rispetto della cultura altrui.
0: Io spero che le persone che stanno ascoltando abbiano ascoltato bene quello che ha detto lei, perché è un

0: no? È un saggio veramente di comportamento, eccetera. Ma soprattutto mi ha colpito molto un passaggio che ha detto lei, che è questo: noi siamo la seconda generazione. E io questo l'ho sentito un po' come un richiamo a noi adulti, perché io ritengo che il problema nell'accoglienza di persone straniere non siano i giovani, non siete voi ragazzi, siamo noi adulti, con tutti i nostri pregiudizi, con tutto quello che ci portiamo dietro. Allora ecco, cari signori adulti, ne compreso anche te quasi,
1: giovane.
0: Quello che ci ha detto questa sera Genova è fondamentale, perché ha detto: noi siamo la seconda generazione che vogliamo integrarci bene nella realtà in cui siamo, cioè siamo, lei ha usato un termine bellissimo, siamo italiane nere. E io chiederei alla regia di fare un'inquadratura agli occhi di questa ragazza che sono meravigliosi, spero che la regia possa mettere la telecamera negli occhi di questa ragazza, sono meravigliosi. Forse a volte è anche questo, c'è un po' di concorrenza nel mercato,
1: sleale.
0: Però io ti ringrazio perché hai detto le cose veramente fondamentali, soprattutto nell'aspetto proprio di essere nella società, no? Io penso adesso così, faccio un riferimento ai tuoi genitori quando sono arrivati in Italia, nell'87, hai detto. 87, quindi immaginiamoci anche cos'era l'accoglienza quella volta, le persone straniere. Perché poi vedi, un problema grande è che si fa tutto l'erba un fascio, si usa questa parola, no? Perché poi in realtà le persone sono sempre persone. Poi chi si comporta in un modo, chi si comporta in un altro, non è che è il colore della pelle che li fa comportare così. Quindi veramente grazie. Senti, tu sei nata nell'ospedale di Macerata.
2: L'ospedale di Macerata, esatto.
0: Ti ha mai raccontato mamma tua come è avvenuta questa cosa? Cioè, sei andata in ospedale, come è stata accolta tua
2: mamma?
0: Guarda,
2: io sono l'ultima di 5 figli, quindi
0: diciamo che lei tutte e 5 in Italia.
2: No, ho fatto 3 in Italia, che adesso sono attualmente, cioè 3 in Senegal, che ora sono attualmente qua in Italia, e io e mio fratello invece siamo nati qua. E lei mi ha spiegato che, cioè, alla fine è stato, diciamo, bello perché i figli che ha fatto prima ovviamente non era come un ospedale qua in Italia, ovviamente, e ha partorito a casa, quindi è stato completamente diverso. E poi dopo, piano piano, mio padre ha iniziato a trovare lavoro e poi mia madre invece andava al mare, quindi spiaggia, portandoci dietro, a volte lasciandoci pure da Lidia, che era la mamma di Anna Maria.
0: Ah.
2: E perché la mamma sua in pratica mi ha cresciuta, diciamo, è stata una nonna, come, cioè per me è stata una nonna. E mamma quindi dopo ha dovuto arrangiarsi con questi lavoretti, pulire nei bar, oppure dopo un po' ha iniziato a fare le bancarelle. Mentre mio padre invece è stato un po' più fortunato, tra virgolette, perché ha trovato un lavoro in fabbrica, e dove purtroppo è deceduto proprio mentre lavorava. E quindi anche questo mi ha fatto più coraggio, mi ha resa più forte, perché cioè, non è bello che un genitore muore mentre lavora. Però questo ti fa capire che è una cosa importante, perché un uomo che perde la vita per portare a casa dei soldi per la famiglia è davvero, non so, è proprio difficile, è dura. Però questo fa capire l'importanza del lavoro, l'importanza soprattutto della dignità.
0: Ascolta, siamo di nuovo su un argomento molto bello e interessante, perché ripercorrendo un po' la trasmissione, no? Ripartiamo dalla paura, debolezza, fragilità, coraggio nella fragilità. E tu adesso hai avuto veramente un coraggio grande, perché hai raccontato un pezzo della tua storia che mancava, no? Questa perdita di tuo padre. E tutti noi sappiamo l'importanza del padre all'interno della famiglia e soprattutto l'importanza di un padre per una figlia,
2: esatto.
0: Perché comunque c'è questa relazione che è fondamentale. Ti faccio una domanda: cos'è che ti manca di tuo padre?
2: Beh, mi manca un po' tutto di lui, diciamo. Mi manca abbracciarlo, mi manca sentire il suo profumo, però nonostante tutto io lo sento

0: sempre vicino, lo sento come se fosse ancora qui con me.
1: Sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché è importante capire anche questo ruolo entrando in una famiglia che non ha le nostre origini, però ha sempre il nostro piacere. Una figura importante, il padre è importante sia per noi, ma anche per chi è dall'altra parte del globo. Quindi è fondamentale questa cosa. E poi lei ci ha avuto dei pensieri importanti, perché a un certo punto ha detto: non è giusto che una persona muoia durante l'ambito del lavoro. E io questo condivido con te, come non sono giuste tante altre cose, non è giusto che si anneghi in mezzo al mare, eccetera. Senti, quando invece senti tutte queste voci, che no, tutti qua vengono, qui non c'è più, cioè, dentro cosa ti succede?
0: Io da una parte li capisco perché è sempre la mia gente. E se qualcuno attraversa il mare rischiando la morte, ovviamente è per disperazione, cioè fanno tutto ciò per disperazione. Ovviamente l'Africa, c'è una parte molto bella dell'Africa perché l'Africa è bella, l'Africa ti regala molte cose come ci ha detto Anna Maria, però c'è manca ancora un grande passo. E questo grande passo dobbiamo farlo tutti insieme perché in Africa ovviamente il lavoro non c'è, i fondi non ci sono e ovviamente c'è tutta una storia dietro, e quindi la colonizzazione, e quindi non dobbiamo guardare chi è chi parte, viene qua e diciamo, vengono tutti qua, vengono, è vero, non possono venire tutti qua, ma chi viene qua è perché veramente è disperato, perché, oppure dicono, partono, chissà perché vengono sempre gli uomini e non mai le donne. Ovviamente l'uomo è quello che si sacrifica per la famiglia, è quello che dice, ok, io mi sacrifico per la mia famiglia, preferisco morire io in mare, rischiare che far partire mia moglie oppure i miei figli. Quindi sono loro soprattutto che partono, vengono in Italia e se hanno la possibilità, trovano un lavoro per, poi contribuire alle spese, in Africa. Quindi molti uomini, molti stranieri che sono qua, e la loro moglie ovviamente è in Africa, perché loro da uomo ovviamente li capisco perché loro cercano cioè, di mantenere la famiglia
1: Grazie,
0: in questa maniera.
1: grazie, veramente grazie, perché l'hai trattata su bene la ragazza. È bellino perché ogni tanto si sente un po' l'accento leggero leggero maceratese, quindi questa cosa secondo me è stupenda, perché cioè, vedere una ragazza di colore che parla un po' di maceratese è come mi è successo qualche
0: È
1: giorno
0: proprio
1: fa, ero a
0: inserita.
1: un incontro con dei giovani, no? E c'era un ragazzo di colore, no? Tu pensi sempre che i ragazzi di colore comunque parlano la loro lingua, ma questo invece era romagnolo, cioè sentire parlare un ragazzo di colore romagnolo è stata una cosa bellissima. Anna Maria, noi siamo al termine del programma, io vorrei che proprio tu facessi un po' la conclusione. Abbiamo paura di paura, abbiamo parlato di paura, debolezza, abbiamo parlato che comunque tutte queste cose insieme fanno anche coraggio e fragilità. Jenab ha detto una cosa fantastica, ha parlato una storia bellissima che veramente mi ha coinvolto. Ma soprattutto mi ha coinvolto tre aspetti: la non paura, la non fragilità e tanto coraggio.
2: Ah, bene, lascia a me 30 secondi per dire venite in Africa con noi. Allora, sì, dalle sue parole, no, credo che tutto quello che lei ha detto, è sempre un'emozione ascoltarla, ruota intorno alla parola coraggio, ma il vero coraggio non credo che sia di chi non ha paura, ma chi forse è capace di accoglierla quella paura, no? Perché chi è che ha davvero paura e chi è consapevole della vita? La vita è fragilità, la vita è dolore, la vita è fatica. Però si può scegliere di affrontare tutto questo appunto, no, con coraggio. E mi colpiva, e poi su questo, no, concludo, mi colpiva che diceva, cioè, la mia esperienza di dolore e quello c'è stato, perché chi perde un padre non può che vivere il dolore, è quello che mi dà la forza oggi di dire voglio lottare perché queste cose non accadano, perché certe ingiustizie in Italia come in Africa possono essere, no, superate. Quindi dall'esperienza di fragilità, di dolore, di paura, nasce il coraggio quando sei in grado di non scappare via, no? Ma di affrontarle.
1: Guarda, io penso che possiamo chiudere questo programma, questo speciale L'Africa ci scioglie dentro, portando un'immagine, il primo che veramente ha sofferto, perché era su questa terra e ha sofferto come noi, ha avuto tanta fragilità perché era su questa terra e ha avuto fragilità come noi, ma ha avuto comunque il coraggio di dire le cose, e per questo gli hanno fatto fare una fine che tutti quanti noi conosciamo, perché è finito in croce. Però era un uomo come noi, quindi con la speranza che qualcuno prima di noi ce l'ha fatto, ci lasciamo proprio così, con questa idea che il coraggio dà sempre più forza a tutto quello che può essere fragilità, paura, eccetera. Bisogna avere semplicemente coraggio e lasciarsi anche andare, e soprattutto non guidare mai gli eventi, perché poi gli eventi prendono la strada proprio, perché c'è sempre qualcuno che ci mette mano. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo speciale Africa. Grazie a Gianna. Grazie a Anna Maria.
2: Grazie a voi.
1: La prossima puntata sarà di nuovo con noi, perché continueremo ancora questa storia. Arrivederci a tutti.
2: A presto.

0: Perché le persone vengono a visitare Carlo Acutis?
1: Beh, in realtà sono molto sorpreso anch'io, perché nell'ultimo anno, vabbè, c'è stato il Covid di mezzo, prima erano soltanto italiani e soprattutto persone nel nord Italia. Adesso, negli ultimi mesi, iniziamo a vedere tantissime persone che vengono dagli Stati Uniti, dalle Filippine, dall'Indonesia, dalla Malesia, da tutto il mondo, che con sorpresa vogliono visitare la tomba di Carlo Acutis.
0: E cosa sta facendo questo ragazzo?
1: Ma in realtà io non è che sia un profondo conoscitore, insomma, della vicenda di Carlo Acutis, però credo che, insomma, che sia un santo, diciamo, legato, un beato, scusa, vedi, anticipa, un beato legato, diciamo, al nuovo modo di comunicare. Quindi probabilmente come lui, se non sbaglio, fece appunto questa grande mostra online di tutti i miracoli coristici, no, che ha avuto molto eco, quindi possiamo dire che è una sorta di beato moderno della comunicazione, insomma, eh. E questo probabilmente è un eco che, rispetto al passato, adesso con i social media, con tutto quello che c'è, ci sono anche dei risvolti appunto da un punto di vista religioso, e quindi anche questi personaggi arrivano in tutto il mondo, ecco. Cosa che prima, insomma, non forse era meno diffusa, ecco, diciamo.
0: Anche lei è una guida turistica. E perché porta i pellegrini o i turisti a visitare Carlo Acutis?
2: Perché molti lo chiedono, e in più perché questa chiesa, oltre ad essere diventata, insomma, famosa per la tomba di Carlo Acutis, è anche il santuario della spogliazione, dove Francesco, insomma, ha fatto questa rinuncia ai beni, e anche parte del Museo della Memoria di Assisi, che racconta, insomma, che Assisi, città santa, è stata anche teatro di un grande salvataggio di ebrei, e 300 persone sono state risparmiate dai campi di concentramento, quindi è un posto particolarmente santo questo. Ancora di più adesso, in tempi moderni, per Carlo, quindi con la tomba di Carlo, ecco.
0: Da guida turistica in una città densa di fede e di turismo religioso, cosa significa la fede per te, accompagnando le persone?
2: Allora, io vedo molta devozione delle persone che vengono qui, molta fiducia anche nei nostri confronti, quindi noi cerchiamo di, diciamo, no, portare anche quello che noi viviamo a livello di esperienza, anche di fede, no? Lavorando dentro la Basilica di San Francesco, Santa Chiara, qui, ai pellegrini, che sono tantissimi e che vengono con tanta devozione e anche tanta conoscenza, no? Spesso anche ci sono loro che ci indicano i posti veri dove poter fermarsi, e spesso anche noi ci nutriamo di questo, non solo lavorando, ma proprio nutrendoci anche di, no, di vivere spesso questi posti, San Damiano, ecco, quindi la città di Assisi integralmente, questo sì.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera, vi vorremmo chiedere perché siete venuti a visitare il santuario della spogliazione.
1: Siamo venuti in realtà per vedere il santo giovane, il santo Carlo Acutisse. Mia moglie ne conosce la storia e siccome veniamo spesso, è la terza volta che veniamo da Assisi, e abbiamo scoperto che era qui e quindi siamo venuti.
0: Un beato che è in via di santificazione, ma un beato che ha già fatto molti miracoli, ne conoscete qualcuno?
1: Io in realtà non ne conosco la storia, mi sorprende molto il fatto che sia un ragazzo giovane, che è un ragazzo dei nostri tempi, e questo è un importante segnale, che un importante segno che va dato e va testimoniato ai giovani di oggi, no? Che sono sempre attratti verso altri miti, altre strade, e non verso la strada della santificazione, che invece è il percorso che già San Francesco ci indicava e che questo giovane ragazzo ci conferma. È un messaggio importante alla società di oggi, che è una società molto liquida, dove i giovani sono lasciati a falsi miti e a crescere sotto riflettori diversi da quelli della luce di Cristo. Quindi è una storia da far risuonare negli ambienti giovanili, nelle scuole, in tutte quelle dinamiche dove troviamo i giovani che sono in difficoltà. Quindi questo sicuramente è una cosa bella.
0: E essendo nella città del poverello di Assisi, innamorato di Madonna Povertà, dove sta la povertà?
1: La povertà la dobbiamo ricercare negli animi, nei cuori dei ragazzi. Sono loro il futuro, la nostra speranza, e bisogna insegnare loro quali sono i veri valori, quindi quelli che ci hanno resi poi forti nella fede. Oggi si è poveri avendo tanto. La vera povertà è non avere valori, non conoscere il valore della famiglia, non conoscere il valore dell'essenzialità. Queste sono delle piaghe. Mentre prima si poteva perdere la strada per la ricchezza, oggi si può avere tutto. Si può avere la tranquillità economica, la tranquillità anche degli studi, però poi molti giovani sono poveri perché gli manca un amico con cui parlare, gli manca un fratello con cui condividere dei giochi, e alle volte sento dire ma gli stipendi sono, lo stipendio è uno, sono due figli, non si possono mantenere. La società ha perso la centralità, la società ha messo al centro il Dio denaro, il benessere, lasciando da parte l'uomo. Invece l'uomo è il centro dell'insegnamento di Cristo. E quindi questa è la povertà. La società di oggi è povera perché ha perso la centralità in Cristo. Questo è quello che sento di dire, soprattutto ai giovani, che sono quello che poi dobbiamo coltivare meglio, no? Nella nostra chiesa, nella nostra società.
0: Dove trovare Gesù in questa città?
1: Gesù lo troviamo in

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Carissimi fratelli e sorelle, buon pomeriggio e benvenuti. Sempre grazie per essere qui con noi in queste calde giornate. Naturalmente l'estate è oramai imperversa in tutta la nostra magnifica penisola, per cui per chi è al mare, buon divertimento, ma soprattutto per chi è a casa e ci sta ascoltando, buon ascolto, buona preghiera, perché come sempre subito dopo seguirà l'adorazione eucaristica con la preghiera sulle vostre necessità e su quanto avete scritto o detto chiamando il nostro call center, i numeri che vedete in sovrimpressione. Oggi voglio farvi ascoltare una catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, che come sappiamo oramai è il nostro veramente il nostro riferimento per tante riflessioni che ci consente di fare e dandocene la possibilità poi di poterle trasmettere. Questa è una catechesi che Don Luigi ha tenuto mese fa, il 27 maggio del 2026, presso la Chiesa Maria Santissima Regina della Famiglia a Bellante Stazione, che è in provincia di Teramo, e l'ho trovata straordinaria riflessione, perché ascoltandola mi sono sentita anch'io capovolgere dall'importanza di questo concetto. Noi viviamo un destino che ci è stato disegnato nel cielo e che di conseguenza è nostro e ce lo dobbiamo assorbire, come tante volte anche nel dire comune diciamo questa è la sorte mia, oppure noi possiamo agire e cambiare questo destino e definire la nostra vita e ciò che veramente siamo e vogliamo. Don Luigi ci aiuta oggi a combattere questi falsi miti che circondano i concetti di destino, di fato, e ci annullano anche il nostro libero arbitrio, la nostra libertà. Troppo spesso infatti siamo convinti che la nostra esistenza sia un copione quasi già scritto da qualcuno che dobbiamo eseguire passivamente, oppure ci lasciamo schiacciare da un fato cieco, da un qualcosa di impersonale che non ci appartiene. Ma mai sia, perché alla luce del Vangelo tutto questo è falsissimo, e sappiamo che dobbiamo agire perché l'uomo è dotato di libero arbitrio, sin da Adamo ed Eva se ci pensiamo. Quindi siamo protagonisti della nostra libertà attraverso il Vangelo, attraverso l'amore, attraverso la parola. Siamo protagonisti della nostra libertà e attraverso il Vangelo e attraverso l'amore destiniamo la nostra vita, veramente lo facciamo noi il nostro destino. È importantissimo questo concetto, non ci facciamo avvilire da ciò che gli altri ci fanno credere, cioè tutto è deciso ed è scritto, quindi io che posso fare? Ma no. Ascoltiamo Don Luigi e poi magari ci rivediamo alla fine per commentare insieme.

quando noi pensiamo alla parola destino, lo immaginiamo come una storia che è già scritta. Quindi il massimo che noi possiamo fare di questa storia è eseguirla, compierla. C'è un copione in cui c'è già tutto scritto e magari questo copione è stato scritto da Dio. Chi di noi si vorrebbe mettere contro Dio che ha già scritto la nostra storia? Il massimo della nostra partecipazione è scoprire quello che c'è scritto su questo copione e tentare di metterlo in pratica. Ora, per quanto possa sembrare rassicurante questa storia, cioè immaginare che la nostra vita sia già scritta da qualche parte e che il massimo che dobbiamo fare noi è sbirciare dentro quelle pagine per poi vivere di conseguenza, questa è una prospettiva tristissima di vita. Perché significa che noi non siamo liberi, che le nostre scelte sono finte, che tutto quello che facciamo dentro la nostra esistenza in qualche maniera è già stabilito da qualcun altro. E allora che senso ha il dolore, la gioia, la libertà, amare, appassionarsi, sbagliare, se tutto è già scritto? Dov'è la nostra vera vita? Dov'è la nostra vera libertà? C'è una seconda parola che è la parola fato. Voi sapete che nella tradizione greca il fato era cieco, persino gli dèi erano sottomessi al fato. E il fato dice che in fondo, proprio perché non guarda in faccia nessuno, perché è impersonale, la nostra vita è guidata da qualcosa che non ha senso, che è casuale, qualcosa che noi non possiamo in nessun modo cambiare, come se noi fossimo condannati a questa vita. Immaginate quando uno nasce in una famiglia, in una storia, vive un dolore, vive qualcosa di grande e tutto questo diventa il proprio fato. Cioè tu pensi che non puoi fare niente di diverso dopo che hai vissuto quella storia, dopo che hai vissuto quella ferita, dopo che sei stato segnato così in maniera indelebile. Bene, fratelli, se noi pensiamo che la vocazione sia il destino, il fato, noi non siamo cristiani. Perché la vocazione non c'entra nulla con un copione già scritto, non c'entra nulla con una storia che noi non possiamo cambiare in nessun modo. Il verbo da associare accanto alla parola vocazione è il verbo diventare, non il verbo eseguire. La vocazione è la chiamata di qualcuno che ti sta dicendo di scrivere quella storia, ma di non scriverlo da solo, ma di scriverla insieme con lui. Cioè di avere una vita che abbia un senso, un significato, un orientamento, ma come tu vuoi realizzare quella vita è lasciato alla tua creatività, alla tua libertà. Scusate, mi metto in piedi perché io non sono all'altezza come Don Attilio. Spero che mi vediate meglio. Vedete, il problema fondamentale per noi è cercare di capire come, quando noi entriamo nella storia della nostra vocazione, in qualche maniera stiamo entrando nella storia della nostra libertà. Mi piacerebbe raccontarvi e dirvi: Dio da sempre ha pensato a me perché facessi il prete, ma non è vero. Il sacerdozio è una cosa che a un certo punto ho capito dentro la mia vita essere la modalità migliore per poter rispondere a qualcosa che il Signore stava facendo dentro la mia vita. Perché la vocazione che tutti noi abbiamo, in quanto cristiani, è la vocazione ad amare. Quando uno vi dice fatti santo, tante volte noi pensiamo che i santi sono quelli che, non lo so, hanno passato tutta la loro vita soltanto a dire delle preghiere o a fare degli atti eroici. La santità per un cristiano si realizza nel verbo amare. Quando tu ami, ti stai facendo santo. Allora, quando tu scopri la tua vocazione, significa che stai scoprendo qual è la modalità migliore per te per amare. Quando tu dici quella strada, per come sono fatto io, per come è la mia storia, per come è la mia sensibilità, è la strada attraverso cui io riesco ad amare di più, allora quella è la strada della tua santità. Devi capire, conoscerti e allo stesso tempo devi prendere questa decisione, però tenendo

presente l'amore. Ad esempio, un medico che si vuol far santo, si fa santo se quando fa il medico lo fa amando. Se ama il proprio mestiere, quella è la sua santità. Una madre si fa santa non semplicemente perché cucina bene, perché va a lavorare, perché tiene a posto la casa. No, non è questo. Se il suo essere madre lo fa con amore, non semplicemente se lo fa bene. Un marito si fa santo non semplicemente se è fedele a sua moglie, questo potrebbe essere anche soltanto uno schema morale, ma se ama quella donna, se ama la sua famiglia, se ama la vita che c'ha davanti. E cioè, il vero esame di coscienza che noi dobbiamo farci non è se stiamo facendo bene le cose che abbiamo in questo momento davanti, ma se le stiamo facendo amando, se stiamo amando. Questa è la questione vera. Cristiano, scoprire la vocazione significa scoprire l'amore e scoprire che soltanto quando noi ci sentiamo amati, amiamo, siamo felici. E quando tu scopri un modo di amare, stai scoprendo anche la tua vera vocazione. Poi potrai aggiustare il tiro, potrai capire qual è la maniera migliore di attecchire con quella scelta, con quell'intuizione, ma man mano il Signore ti illumina, ti aiuta a capire chi sei e ti aiuta a capire qual è la maniera migliore di esprimerti e di diventare. Ora, chiarendo questi termini, capite che nessuno di noi è escluso dalla domanda vocazionale, perché qualunque cosa voi state facendo in questo momento della vostra vita, domandatevi se dove vi trovate e quello che state facendo lo state facendo con amore e state amando. Perché se sta mancando questo, sta mancando la santità. E mancando la santità, noi non abbiamo più nessun senso vero per cui vale la pena vivere. Ma ora proviamo a fare un percorso, cioè facciamo un percorso vocazionale. Quando una persona deve fare un cammino di scoperta o di riscoperta della propria vocazione, da dove deve partire? Cioè, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza non riguarda il verbo fare. Noi siamo convinti che la vocazione riguardi farò questo, farò quest'altro. Farò l'ingegnere, farò il missionario, farò il padre, farò il medico. No, non riguarda il verbo fare. La prima parte vera di ogni vocazione riguarda l'inizio della nostra vita. Se una persona si percepisce sbagliata, non si accetta, non accetta se stesso, il proprio corpo, la propria storia, le proprie ferite, persino la propria fragilità, non può iniziare nessun percorso vocazionale. Perché? Perché non ha tempo di farsi una domanda vocazionale, perché passa tutto il tempo a combattere con se stesso. Ora, non tutti noi siamo nati in famiglie dove ci siamo sentiti desiderati e voluti. Quando un bambino nasce in un luogo dove è stato fortemente voluto e desiderato, e quel bambino respira questo, si sente addosso che è voluto e desiderato, è molto avvantaggiato nel suo percorso vocazionale. Perché? Perché non percepisce se stesso come qualcosa che è fuori luogo, non percepisce se stesso come qualcosa di sbagliato. Ma se malauguratamente, anche senza nessuna malizia o cattiveria, siamo cresciuti in degli ambienti dove siamo stati messi al mondo, punto e basta, ma non ci siamo sentiti voluti e desiderati, la prima parte del nostro percorso vocazionale riguarda la riconciliazione con noi stessi e con la nostra storia. Noi non siamo sbagliati, nessuno di noi è sbagliato. Noi non siamo il frutto del caso, noi siamo fortemente voluti e desiderati da Dio. La nostra vita non è una roulette russa. Ognuno di noi è venuto al mondo perché Dio ha voluto darci la vita. Credere questo significa cominciare ad avere la prospettiva giusta. E finché noi non guariamo da questo sguardo distorto su noi stessi, noi non scopriremo mai veramente il motivo per cui noi stiamo al mondo, perché passeremo tutta la vita a tentare di non sentirci sbagliati, a tentare di farci accettare dagli altri, a tentare di riempire tutti i vuoti che ci portiamo dentro.

Quindi il primo vero grande tassello nasce da una domanda. Quando pensi a te stesso, a te stessa, pensi a te stesso come qualcuno di voluto e di desiderato, o pensi che la tua vita sia semplicemente il frutto del caso, o pensi di essere sbagliato o sbagliata? La Bibbia, vedete, è piena di storie in cui, quando Dio entra nella vita di queste persone, porta dentro la loro vita non tanto una chiamata a fare delle cose, ma innanzitutto a riscattarle da questo senso di errore che hanno nei confronti di se stessi. Il riscatto primo dell'amore di Dio riguarda il rapporto con noi stessi. Guardate che se una persona non risolve il rapporto con se stesso e si sposa, quel dramma che ha con se stesso lo ributta tale e quale nel matrimonio. Se io non ho risolto il rapporto con me stesso e divento prete, il dramma di non aver risolto questo rapporto con me stesso me lo porto tale e quale nel mio fare il prete. Se io ho un problema nei confronti di me stesso e divento il professionista più bravo al mondo, farò quel mestiere sempre con un senso di insoddisfazione e di infelicità, perché il primo tassello è venuto a mancare. Allora, l'incontro con Gesù è un incontro che porta alla riconciliazione di noi con noi stessi. Quando qualcuno vi dice: vuoi scoprire la tua vocazione? Prega. Sì, ma che cosa significa? Mettiti in preghiera e lascia che Gesù possa pronunciare dentro il tuo cuore queste parole di guarigione. Sono parole che noi abbiamo ascoltato nell'Antico Testamento, no? Pensate alle parole che Dio pronuncia nei confronti di un profeta che ha passato tutta la sua vita immerso in problemi e in sfide. Il profeta Geremia. Sentite che cosa dice Dio a Geremia. Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, io ti avevo già messo la mano sulla testa, ti avevo già consacrato. Che cosa significa? Che aveva già scritto la storia di Geremia? No, che stava dicendo a Geremia: tutto quello che di difficile devi affrontare nella vita, ricordati che lo puoi affrontare perché tu sei amato e io ti ho voluto da sempre. Da sempre io ho desiderato che tu esistessi. Ecco, il problema lo sapete qual è? Quando si chiude la partita della riconciliazione con noi stessi, in realtà dura tutta la nostra vita. C'è un momento in cui noi abbiamo finalmente il coraggio, diciamo la libertà di azione, di poter mettere il passo successivo. E qual è il passo successivo? Quando tu ti accorgi che ti sei riconciliato con la tua storia, che tu non sei il frutto del caso, la seconda cosa è accettare che la vita che hai intorno a te non è una vita ideale, ma è una vita reale. Quando una persona vive in un mondo che non accetta, non accetto la mia famiglia, non accetto che il mondo, che io sia nato nel 2000, che volevo nascere nel 1700 o nel 2400, capite? Il problema è che noi non stiamo mai dentro la realtà, non accettiamo che la vita intorno a noi, che il Signore ci ha affidato questo nostro tempo e che noi dobbiamo farci santi con questo tempo che ci è stato dato. Questa è la seconda questione vocazionale, cioè renderti conto se tu vivi con i piedi per terra o se tu vivi nascondendoti in qualche bolla. Se tu vivi nella realtà o tu vivi fuori dalla realtà. Vi faccio un esempio. Se voi incontrate un giovane che usa droga, potete dire che quel giovane è dentro la realtà o è fuori dalla realtà? Beh, è fuori dalla realtà. La droga lo mette fuori dalla realtà. Anzi, probabilmente proprio perché ha un problema nella realtà si rifugia nella droga, oppure si rifugia nel gioco, oppure si rifugia nell'alcol. Ora, se io vi dico queste tre cose, subito mi capite che cosa significa alienarsi. Nella vita cristiana, la droga, l'alcol, la ludopatia, lo sapete con che cosa coincidono? Con una parola che si chiama peccato. Finché noi non capiamo che la nostra vita di peccato non ci fa stare dentro la realtà, il problema non è sbagliare. Noi pensiamo che peccare significa...

significa sbagliare. Vi do una brutta notizia, sbaglieremo sempre. Fino alla fine della vita, può darsi anche un quarto d'ora dopo che siamo morti, faremo qualcos'altro di sbagliato. Perché l'errore fa parte della nostra natura umana, perché siamo creature, siamo fragili. La vera questione del peccato è non vivere dentro la realtà, ma mettersi fuori dalla realtà. Ed è questa l'opera del male. Allora non ha senso che tu ti riconcili con te stesso, che ti riconcili con la realtà intorno a te, ma non capisci che per fare una scelta vocazionale devi rinunciare al peccato. Quando si battezza un bambino e tutti sono presenti durante quel rito, i genitori, i padrini e i presenti devono fare la professione di fede. E prima di pronunciare il credo, il sacerdote dice: rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Che cosa significa? Che finché tu non impari a rinunciare al male, a rinunciare al peccato, non sei nella condizione di prendere nessuna decisione grande nella vita. Dareste le chiavi della macchina a una persona ubriaca? Beh, no, spero proprio di no. È molto pericoloso far guidare qualcuno che non è lucido. Bene, la stessa cosa succede dentro la nostra vita. Se tu vuoi fare un percorso vocazionale, non ti devi domandare che cosa farò nella mia vita, devi fare un'altra domanda: che rapporto io col peccato? Quali sono i peccati che imprigionano la mia vita? Attraverso che cosa il male mi impedisce di tenere i piedi per terra e di stare dentro la realtà? E vi accorgerete che ognuno di noi ha i suoi alfabeti di peccato, ognuno di noi è unico persino nel peccare, ognuno di noi è irripetibile anche nell'esperienza del male, non soltanto nell'esperienza del bene. Però c'è una grande educazione che passa attraverso il peccato. Quando una persona si interroga e si rende conto quali sono le proprie schiavitù, che cos'è che lo imprigiona dallo stare dentro la realtà, comincia a conoscere anche se stesso. Vedete, se cominciate a sfogliare il Vangelo, vi accorgerete che Gesù passa tutta la sua vita pubblica cercando di riscattare le persone dal peccato e dal male. E il male, vedete, si manifesta sempre in due modi nel Vangelo. Il primo modo è il peccato, il secondo modo è il dolore e la malattia. Significa che il male, o perché lo abbiamo fatto, o perché lo subiamo, ha il potere di non farci vivere bene, di non farci gustare la vita. Gesù passa il tempo a guarire queste persone, cioè a riportarle dentro la realtà. C'è una storia bellissima, una storia vocazionale, capirete perché è vocazionale. La racconta l'evangelista Luca. Gesù sta andando a Gerusalemme in questo viaggio. Luca racconta un lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Prima di entrare a Gerusalemme si ferma nella città di Gerico. A Gerico c'è il famoso incontro con il capo dei pubblicani, il capo dei peccatori di quella città, Zaccheo. Vedete, lì c'è tipicamente una vocazione, perché Gesù passa lì e quel ragazzo, quell'uomo, non ha nessuna voglia di farsi una domanda vocazionale. Sapete perché cerca Gesù? Perché è curioso, perché sa che è famoso. E siccome è basso, come me, si arrampica su un sicomoro, su un albero, per cercare di vedere Gesù che passa in quel momento. E Gesù, passando, fa qualcosa di rivoluzionario. Sapete cosa fa? Lo chiama per nome. La gente probabilmente non chiamava più per nome quell'uomo, lo chiamava attraverso ormai le sue cattive azioni. Se tu dici: è passato il fetente, sono stato buono, eh? Quando noi diamo queste definizioni, etichettiamo qualcuno, alla fine noi stiamo cancellando l'identità di quella persona, l'abbiamo fatta diventare le azioni cattive che ha fatto. Il problema è che questa persona probabilmente non soltanto aveva smarrito il nome agli occhi degli altri, può darsi che anche egli stesso non si ricordava più veramente chi fosse. E in quel momento Gesù riesce a fare una distinzione tra quello che l'uomo è diventato
è quello che è quell'uomo veramente. Lo chiama per nome, lo tira fuori dalle macerie dei suoi peccati, lo fa nascere e gli dice: guarda, oggi voglio fermarmi a casa tua. E non chiede niente in contraccambio.

Doveva rubare perché ha trovato qualcuno che lo ha amato e non sopporta che la persona che lo sta amando debba perdere la faccia per colpa sua. Nella teologia spirituale questo dolore non si chiama senso di colpa, prende il nome particolare di compunzione, una parola difficile. Sapete cosa significa? Che tu non cambi vita perché hai il senso di colpa, tu cambi vita perché hai trovato qualcuno che ti ama. Questa è la compunzione. Zaccheo fa l'esperienza della compunzione, ha trovato uno che gli vuole bene e questa cosa gli muove qualcosa nel cuore. E che cosa fa Gesù? Sta lì a guardare la scena di quest'uomo che si mette in piedi e dice: io lo so che ho rubato. Può darsi che erano presenti le persone a cui lui aveva rubato. Dice: vedete, vi restituisco 4 volte tanto. E se mi rimane qualcosa dei miei beni, la metà io la do ai poveri. Ecco, finalmente Zaccheo può farsi una domanda vocazionale. Si è liberato del peccato, si è liberato del male. Ora capite che se tu non ti converti, se tu non ti stacchi dal male, è inutile che dici mi voglio sposare o voglio diventare prete, perché senza la tua conversione, che precede qualunque scelta che fai, le tue scelte risentiranno di quei compromessi che imprigionano la tua vita e tu non soltanto sarai infelice, renderai infelice anche gli altri. Quindi vedete come l'abbiamo presa da lontana? Primo passo, devi fare pace con te stesso, con la tua storia. Secondo passo, devi accettare di stare dentro la realtà. Per stare dentro la realtà devi combattere il peccato. È il terzo passo. Se tu non ti converti, non puoi farti una domanda vocazionale, perché sei prigioniero della non realtà, non stai dentro la realtà e quindi non ti rendi nemmeno conto di che cosa sia giusto per te. C'è un quarto passo e sono questa cosa che sto per dirvi mi sta molto a cuore, perché incontrando tante persone, parlando con tante persone, sovente ho sempre questa sensazione che molte persone non prendono più nessuna scelta nella vita perché aspettano sempre il momento giusto. Allora io mi domando: quando arriverà sto momento giusto? Quando arriverà un momento in cui tutto è in ordine e finalmente tu puoi prendere una decisione? Con questa scusa noi roviniamo relazioni sentimentali e perdiamo treni che potrebbero realizzare la nostra esistenza. Aspettiamo il momento giusto. Per spiegarci che cos'è il momento giusto, noi dobbiamo rivolgerci forse al personaggio più paradigmatico dei discepoli di Gesù, che è Pietro. Voi sapete Pietro dove riceve la sua chiamata vocazionale? La riceve sul finire di una notte dove è andato a pescare e non ha preso nulla. E in quel tipo di esperienza, di insoddisfazione e di vuoto, Gesù si fa vicino e parla a quell'uomo e ai suoi amici che sono lì intorno. Non avete preso nulla? Adesso fate una cosa, prendete il largo e gettate le reti. Ma Signore, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Poi tutti sanno che non si pesca di giorno, ma di notte. Ma sulla tua parola getterò le reti. In pratica Pietro ci insegna che certe cose si fanno accettando il rischio di alcune scelte. Però attenti, non ha ancora ricevuto la sua chiamata. La cosa che a me colpisce di quel racconto, lo sapete qual è? Che quando Pietro prende il largo e getta le reti, c'è il famoso miracolo dei pesci. Le reti sono talmente piene che stanno per affondare le barche per quanto pesce hanno preso. Ora, tu che fai di mestiere, il pescatore? Qual è la più grande soddisfazione nella vita per te pescatore? Pescare tanto pesce. Pietro ha ottenuto di pescare tanto pesce, quindi finalmente vive quella che noi chiamiamo la soddisfazione.

Secondo voi è più facile manovrare un insoddisfatto o chiedere qualcosa a uno che è soddisfatto? Beh, è più facile manovrare un insoddisfatto. Ma Gesù non fa così. Non vuole che la nostra vocazione nasca dalle insoddisfazioni. Adesso vi faccio ridere. Siccome non ho trovato nessuna donna alla mia altezza, ma ormai ho più di 40 anni, facciamo una cosa, sposiamoci. Aspetta, io che cosa sarei? Il ripiego della tua insoddisfazione. Cioè tu hai le reti vuote, sei infelice e tenti di sopravvivere alle tue reti vuote ripiegando sulla prima cosa che ti capita davanti. Pensate che questa sia una vocazione? Beh. Oppure non ho combinato nulla nella vita, non riesco a trovare un posto di lavoro, ma ho sentito che se diventi prete qualcosa alla fine del mese te la danno. Facciamo una cosa, adesso divento sacerdote. Lo so, ci fa sorridere, però certe volte il nostro modo di stare al mondo è esattamente quello di Pietro insoddisfatto. Gesù non lavora mai con l'insoddisfazione delle persone, la prima cosa che fa è guarire la loro insoddisfazione e dire che tu non puoi fare delle scelte soltanto perché sei un infelice, ma devi domandarti che cosa ti sta dicendo quell'infelicità, dove ti sta conducendo quella rete vuota. Prima Dio riempie il cuore, le reti di Pietro, poi gli domanda qualcosa. Prima di iniziare questo nostro incontro ci stavamo confrontando con Don Attilio, raccontandoci velocemente qualcosa della nostra storia. E dicevamo esattamente questo, che ogni vocazione, vedete, nasce da una sovrabbondanza, non da un vuoto. Quando tu ti innamori di una ragazza o di un ragazzo, hai talmente tanto pieno il cuore di quell'amore che scaleresti il gran sasso a mani nude. Non sali sul gran sasso perché sei vuoto, ma perché sei molto pieno. Le cose grandi nella vita le fai perché sei pieno, non perché sei vuoto. Allora vedete, le vere vocazioni nascono dalla pienezza, non dal vuoto. Non nascono dalle frustrazioni, ma dalla gratitudine. Ora domandiamoci che cos'è che riempie la nostra vita, che cos'è che riempie il nostro cuore di gratitudine, che cos'è che ci mette nella situazione di poter dire ora sono così sazio che posso fare qualunque cosa. E Gesù gliela domanda questa radicalità a Pietro dopo che ha le reti piene, dice: hai visto? Adesso sei un pescatore realizzato. Ti domando una cosa, diventa pescatore di uomini, lascia queste reti. E Pietro, lasciato tutto, lo seguì. Proviamo a tradurlo nella nostra vita. Io più o meno faccio lo stupido con tutte le ragazze che incontro, ma quando incontro una persona di cui davvero sono innamorato, una persona che davvero riempie il mio cuore di pienezza e di gratitudine, quella persona ha la capacità di farmi fare una scelta. Qual è? Quella di rinunciare a tutto il resto del mondo per lei. Agli occhi degli altri è un sacrificio, per me non è un sacrificio, è un'esigenza dell'amore che provo. Allora vedete, quando tu scopri la tua vocazione, non stai scoprendo dei sacrifici, ma stai scoprendo il motivo per cui saresti disposto a fare dei sacrifici. Invece noi immaginiamo sempre la vocazione come quello che mi deve far star bene. Io non voglio fare sacrifici, voglio cose che mi fanno stare bene. Ho bisogno di una persona accanto a me, allora tu devi fare quella persona accanto a me. Ho bisogno di riempire la mia solitudine, tu riempi la mia solitudine. Ho bisogno di sentirmi importante agli occhi di qualcuno, e allora scelgo di fare questo o quest'altro nella vita. Tu sei un insoddisfatto, un'insoddisfatta che stai facendo delle scelte a partire da tuoi vuoti. Non ci può essere nessuna vocazione che nasce dall'insoddisfazione, è sempre un ripiego. Allora vedete, siamo partiti dicendo: faccio pace con la mia vita, io non sono il frutto del

0: caso, sono amato, sono voluto, sono desiderato. Faccio pace con la realtà intorno a me, accetto quello che c'è intorno a me. Rinuncio al peccato e quindi mi metto in un percorso di conversione, perché il peccato mi allontana dalla realtà, non sono più dentro la realtà. E quando sono sobrio, perché ho cominciato davvero un percorso di conversione, mi accorgo che Gesù è colui che mi chiama per nome, nonostante la mia storia, nonostante la mia vita. Ma non mi prende per i miei vuoti, Dio mi prende per il mio pieno. E quando mi chiede di fare qualcosa, non me la chiede come un sacrificio insormontabile, me lo chiede come la risposta a una gratitudine immensa che mi ha messo nel cuore. Se volete capire se Gesù vi sta domandando qualcosa, domandatevi che cosa ci avete nel cuore in quel momento. Perché se in quel cuore, in quel momento, state provando gioia e gratitudine, quella è la strada. Quella è la strada giusta per cui fare una scelta e per cui metterci in gioco. Ma vedete, quando tu fai una scelta vocazionale, viene cancellata la tua debolezza e la tua fragilità? No. A me piace sempre sottolineare nelle storie della Bibbia come molto spesso Dio non soltanto non toglie le fragilità alle persone che Lui chiama, in alcuni casi gliele dà le fragilità. Vi ricordate la storia di Giacobbe? Giacobbe camminava bene prima di lottare con Dio. Dopo che lotta con Dio sul torrente Yabok, il risultato di quella lotta è un dolore alla sciatica che spingerà Giacobbe da quel momento in poi a zoppicare. E uno dice: mamma mia, perché Dio fa questo? Perché Dio non guarisce la balbuzie di Mosè? Perché Dio non guarisce il caratteraccio di Paolo? Perché Dio non modera la passionalità di Pietro? Perché Dio non toglie sensibilità di Giovanni? Ognuno di loro va bene così com'è. Ognuno di noi, vedete, è portatore anche di una fragilità. Il problema è che quella fragilità può diventare di impedimento alla tua vita o può diventare il tuo asso nella manica. Quando tu accetti la tua fragilità, il primo risultato è l'umiltà. Se tu zoppichi invece di correre, sei costretto ad andare piano e quindi ad accorgerti degli altri. Se tu non sai parlare bene, sei costretto a chiedere aiuto agli altri e quindi ti ricordi che tu non sei autoreferenziale. Tu devi sempre immaginarti con una grande chiamata ma bisognoso degli altri. Se tu ti accorgi di essere un passionale, uno di quelli che dice: no Signore, non ti farà mai niente nessuno, dovranno passare sul mio cadavere, e poi qualche ora dopo lo rinnega per tre volte, perché Gesù non gli rinfaccia questa cosa a Pietro? Vi ricordate come pareggia i conti? Pietro, mi ami? Mi ami più di costoro? Sì Signore, ti voglio bene. Quel Pietro che per tre volte deve dire questa cosa è quel Pietro che è passato attraverso l'umiliazione di aver tradito Gesù. Ora, vedete, questo è un altro tratto caratteristico. E certe volte anche nei nostri ambienti di formazione non passa questo messaggio. Certe volte ho la sensazione che adesso, nei luoghi formativi, per diventare prete tu devi essere Superman. Possibile, io sono me stesso, cioè non ho tutte le carte in ordine. O per essere il marito ideale, la moglie ideale, tu devi essere completamente risolto, risolta. Questa cosa non è possibile, non è fattibile. Qual è la differenza? Che se tu mi fai passare questa idea, io passerò la vita a fingere di essere quello che non sono. Io non posso fingere di essere quello che non sono, io devo accettare quello che sono, e accettando quello che sono, lo riesco anche a non mettere a servizio del male, ma del bene. Se io accetto di avere una fragilità e la metto nelle mani di Dio, sapete cosa fa Dio di una fragilità? Capolavori. Paolo arriva a dire: quando sono debole, è allora che sono forte. Allora qui il problema non è dire che chi ha una vocazione deve essere perfetto. Qui significa dire che se hai una vocazione, tu hai la tua dose di imperfezione, e quella dose di imperfezione, se l'accetti, ti aiuta ad essere umile, e se la metti nelle mani di Dio, Dio farà cose grandi con la tua imperfezione. E allora che cosa ci domanda il Signore? Perché poi in fin dei conti è questa la grande domanda che noi dobbiamo farci. Fare della nostra vita un capolavoro, direbbe Giovanni Paolo II. Ma fare un capolavoro con la creta che siamo, non con quello che ci dovrebbe essere e non c'è. Tutto quello che vi ho raccontato, noi lo troviamo rispecchiato in Maria. Vedete, se io avessi scritto il Vangelo di Luca, molte cose che Luca scrive nell'Annunciazione non le avrei messo. Perché l'idea che noi abbiamo di Maria, giustamente, è un'idea talmente tanto idealizzata che le parole di Luca stonano. Insomma, un angelo del Signore entra dentro la tua vita, ti chiama, e non è che ti spaventa, non è che dice: allora l'angelo Gabriele entrò in casa di Maria e disse buh! E a quel buh lei si spaventò. L'angelo la chiama piena di grazia, le dice un annuncio di gioia. E Maria come reagisce a tutto questo? A quel saluto ella rimase turbata. Come? La Vergine Maria rimane turbata perché Dio le sta parlando? Sì, perché le creature, quando si trovano davanti a qualcosa di grande che Dio sta facendo dentro la vita, la prima reazione è la vertigine, è il turbamento. Guardate che quelle parole ci dicono che il Vangelo non sta mentendo. Allora noi non dobbiamo avere paura dei nostri turbamenti. Quando ci accorgiamo che il Signore ci sta chiamando a delle cose grandi, è ovvio che queste cose ci mettono in crisi. Non abbiate paura delle crisi. Persino Maria ha provato crisi davanti alla chiamata di Dio. E poi che cosa fa Maria? Invece di sopportare o di eseguire le parole dell'angelo, fa un sacco di domande. Dice: aspetta, com'è possibile sta storia? Io non conosco uomo, spiegami come avverrà questa cosa. So che a Teramo non ci sono personaggi del genere, no? Però ogni tanto in qualche parte del mondo ci sono dei guru dove noi andiamo a fare le domande perché loro hanno la risposta. Il mio confessore mi ha detto cosa? Cosa? Tuo confessore non ha la risposta, tuo confessore non è lo Spirito Santo. Allora prendi sul serio la tua domanda, quello fa una buona guida spirituale, ti fa prendere sul serio quella domanda e il Signore risponde alle domande, però attraverso un percorso, un cammino. Non abbiate paura delle domande, non abbiate paura delle crisi. Adesso spero di non mettere in crisi nessuno, ma siccome in mezzo a voi vedo anche gente sposata, uno nel cuore del proprio matrimonio potrebbe domandarsi: e se ho sbagliato tutto? E se quello che ho fatto è stata una stupidaggine? E se in questo momento tu mi domandi se sono felice, io non sono felice? Allora, avendo paura di domande del genere, noi non ce le facciamo, quindi siamo infelici ma facciamo finta di niente. E no, amici, io invece vi dico, non abbiate paura delle domande, perché il Signore vi aiuta a rispondere a queste domande, a riappropriarvi del vostro matrimonio, a riappropriarvi della vostra vocazione, a ridarvi la gioia. Non dovete sopportare la vita e nemmeno le scelte che avete fatto. Il Signore ci ha creati per la gioia, non per il dovere. Allora farsi santi significa recuperare questa gioia nella vita. Vedete quanto è grande la domanda vocazionale? È una domanda sulla felicità. Noi non siamo nati e basta, e non siamo nati soltanto per vivere, non siamo nati soltanto per sopravvivere, non siamo nati soltanto per mangiare, per crescere, per crepare. Non siamo nati per questo motivo, noi siamo nati per qualcosa di più grande. E tutte le volte che noi capiamo questo, lo capiamo quando stiamo amando, perché quando tu ami capisci che cos'è la vita eterna. Come cambierebbe il mondo se il mondo fosse fatto di persone che hanno capito questa vocazione e tutti i santi giorni si interrogassero: oggi sto compiendo la mia vocazione, oggi sto amando così come sono, così dove sono. E amare significa fare delle scelte. Oggi ho fatto le scelte che dovevo fare? Oggi ho rinunciato al male? Oggi ho ringraziato di tutto quello che il Signore ha messo dentro la mia vita? Ecco, vorrei dirvi che chi fa una scelta vocazionale la fa una volta nella vita. In realtà è che quando una persona fa una scelta vocazionale, quella scelta la fa tutte le mattine. Tutti i giorni si domanda se ha capito che cos'è quella storia e come vivere quella storia veramente, intensamente. Ora, non lo so quali erano le vostre aspettative venendo questa sera qui all'incontro. Dice, ma forse ci spiegherà tutto quello che non abbiamo capito. E no, io faccio il contrario. Io cerco di smontare tutto quello che pensate di aver capito. Dice, qual è l'affare? Che tornerete a casa in profonda crisi. Ma guardate che soltanto quando le cose si smontano il Signore può ricostruirle a modo suo. Ecco, vorrei avviarmi alla conclusione suggerendo due cose. Tutte e due le cose ce le dona la Madonna, eh? Quando una persona è in confusione bisogna fare come Maria. Quando Maria era in confusione cercava gesti di carità. La carità le dava lucidità. A Nazareth è in confusione quando Gabriele le porta l'annuncio. Dov'è che Maria si schiarisce le idee? A casa di Elisabetta. Perché è andata a casa di Elisabetta? Per mettersi a servizio della cugina che è anziana e sta per partorire un bambino. Quindi se siete in crisi, fate opere di bene. Mettetevi a servizio, fate gesti di carità. Il Signore, se farete questo, vi darà discernimento. La confusione lo si risolve mettendosi chiusi, seduti sul divano con la luce spenta e Einaudi nelle orecchie. Non è quell'introspezione che vi porterà discernimento. Il discernimento nasce dalla carità. Vivete gesti di carità, il Signore vi ricompenserà con la luce.
1: Abbiamo ascoltato Don Luigi, che è meraviglioso come sempre. Io mi sono segnata le storie bibliche che lui cita, che sono emblematiche di quanto ci siamo detti, che sono quelle di Geremia, Zaccheo, Pietro, la Vergine Maria, dove lui traccia un vero e proprio percorso vocazionale, se ci riflettete. E la vera santità, ci dice, non è una questione di doveri morali, ma la modalità migliore per esprimere l'amore nella nostra realtà quotidiana, sia se tu sei un medico, se sei un marito, se sei una moglie, se sei un avvocato, ciò che sei sei. Quindi la nostra vita è un viaggio spirituale per superare l'insoddisfazione, fare pace con le proprie fragilità e ferite del passato e ritrovare questa gioia profonda. Quindi diciamo che ho trascritto un sunto di quello che abbiamo ascoltato, perché questa è la nostra vita. Pensate che potenza ha questa vita, questo viaggio spirituale che deve superare giorno dopo giorno la tentazione, che ovviamente il diavolo ci mette sempre tra le ruote, dell'insoddisfazione.

perché dobbiamo fare pace con noi stessi, con le nostre fragilità, con tutte le ferite che ci portiamo addosso, che la vita ci ha dato, e facendo pace con tutto ciò ritrovare lo scopo della vita, l'unico scopo della vita, gioia profonda. Grazie per essere stati con me e naturalmente al prossimo appuntamento lunedì con Catena d'Amore. Buon pomeriggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pomeriggio, carissimi fratelli e sorelle, diamo inizio a questo momento di preghiera e adorazione eucaristica, contemplando il Signore Gesù, offrendo tutte le nostre preghiere, tutte le nostre intenzioni, e ringraziandolo per quanto ci dona ogni giorno, e allo stesso tempo mettiamo tutta la nostra vita nelle sue mani, le nostre richieste, le persone che si sono affidate alle nostre preghiere. E quindi voglio iniziare con pregando, quindi dicendo le intenzioni delle persone che ci hanno fatto arrivare le loro richieste di preghiere. Quindi offriamo questo momento di adorazione per Filippo da Palermo, che chiede preghiere per la sua situazione familiare, perché il Signore possa esaudire, se nel suo volere, ecco, la sua richiesta di preghiera. Preghiamo anche per Bruna, che prega per la sua famiglia, per il suo matrimonio, per le sue intenzioni. Preghiamo, ecco, per Luigi da Nola, che chiede preghiere per la sua guarigione. Chiediamo al Signore la guarigione fisica e spirituale. Preghiamo per Luisa dalla Sicilia, che chiede preghiere per sua figlia, perché il Signore possa esaudire la sua preghiera, la sua richiesta. Per Marisa dalla Sardegna, che chiede preghiere per le sue intenzioni, per la sua salute fisica e spirituale, per le sue situazioni. Preghiamo anche per Marco, chiede preghiere, ecco, Luciana chiede preghiere per Marco, per la sua salute fisica e spirituale, per Emanuele, suo figlio, e per tutti coloro che si affidano alle sue preghiere, per Gisberto, per Alessandro e sua sorella Milva. Preghiamo anche per Filippo da Palermo, chiede preghiere per le sue intenzioni, per Rocca da Matera, chiede preghiere per sua figlia, per Marco da Roma, e chiede preghiere per la sua salute. Preghiamo anche per Maria, Flavia, Enrico, per la loro salute fisica e spirituale, per Maria Antonietta da San Vitaliano. Preghiamo per Domenica, i figli di Domenica di Bari, chiede preghiere per i suoi figli e per la sua famiglia. Preghiamo anche per Vincenzo dalla provincia di Ragusa, che chiede preghiere per intercessione di San Carlo e tutti i santi, per la sua famiglia, il suo matrimonio, e per le sue intenzioni. Preghiamo per Anna Carla da Portoscuso, chiede preghiere per suo fratello Corrado, per la sua salute fisica e spirituale, perché il Signore nella sua bontà possa esaudire, se nel suo volere, questa sua richiesta di preghiera. Per Delia da Viterbo, chiede preghiere per la figlia
Patrizia e per le sue intenzioni. Ecco, per tutte le persone che stanno pregando insieme a noi, il Signore che conosce i nostri cuori, le nostre situazioni, i nostri desideri, tutte le nostre intenzioni. E quindi preghiamo anche per coloro che si affidano alle nostre preghiere, per la pace nel mondo, per la fine della guerra, per la Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi e i Sacerdoti, per la conversione di tutti noi peccatori qui sulla terra e anche per le anime sante del Purgatorio. Ecco, iniziamo dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua presenza nella Santa Eucaristia. Ti ringraziamo perché hai voluto rimanere con noi nella, sotto la sostanza del pane e del vino, e per questo grande amore, per questa manifestazione di amore, di bontà e misericordia che hai avuto con ciascuno di noi. Grazie per il dono della fede. Ti affidiamo, Signore, le nostre vite, la nostra mente, il nostro cuore. Fa, oh Signore, che possiamo amarti sempre di più, possiamo cercarti, possiamo stare dinanzi a te con un cuore semplice e disponibile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodiamo e benediciamo il Signore con il canto.

Invochiamo in questo momento, dopo aver bene adorato, glorificato, lodato il nome del Signore con questo bellissimo canto, invochiamo adesso lo Spirito Santo, dicendo: vieni, Santo Spirito promesso dal Salvatore, vieni, sii luce ai nostri passi, riscalda i nostri cuori, vieni e donaci di comprendere l'amore infinito che ha indotto Gesù a farsi cibo per noi. Vieni e fa che al suo desiderio ardente di rimanere in mezzo a noi risponda alla nostra sollecitudine nell'accoglierlo. Vieni ed insegnaci a dire grazie, Gesù. E adesso prendiamo il Salmo 42. Salmo 42, ecco, una preghiera che è bellissima, in cui il salmista sperimenta un grande desiderio, sente la sua anima assetata, assetata di Dio. Ed è bello quando uno sperimenta questa sete di Dio, perché più sente questa sete, più uno cerca il Signore come l'acqua che disseta il nostro corpo. Dio è quest'acqua viva che disseta il nostro spirito. Allora chiediamo al Signore questa sete di Lui. Ascoltiamo. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo. Dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto. La mia preghiera al Dio vivente, dirò a Dio mia difesa. Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado preso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo pregato con questo salmo bellissimo, in cui ci spinge ad avere una totale fiducia in Dio e cercare sempre questo Dio che tanto ci ama e vuole solo il nostro bene. Diciamo come il salmista: l'anima mia ha sete, a sete del Dio vivente. Senza quest'acqua
l'anima si inaridisce e lo spirito muore. E quindi quanto è importante essere in comunione e cercare il Signore, perché è Lui che disseta tutti i nostri desideri di bene. E adesso ascoltiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 6 al 7. Mentre Gesù sedeva presso il pozzo di Giacobbe, arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua. Gesù

e disse: dammi da bere. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi a me, che sono samaritana, di darti da bere? Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ascoltiamo una breve riflessione riguardo alla lettura che abbiamo appena ascoltato. Quindi Gesù era assetato dell'amore di coloro per i quali stava morendo. Signore, tu stavi morendo per amore. Quella era la tua passione che ti aveva motivato a dare la vita per noi. Stando qui a contemplare la tua umanità nascosta in quest'ostia, comprendo che questa è la passione che ti tiene ancora inchiodato sulla croce, perché la tua sete non si estinguerà fino a che l'ultima pecora non entrerà per la tua porta, dalla quale si entra e si esce. C'è solo una vita, che presto passerà. Solo l'amore di Cristo resterà. Non voglio sprecare più tempo a cercare altrove, dove so che non ti potrò mai trovare. E allora, Signore, chiamami e dimmi: vieni a me e io spegnerò la tua sete. Vieni a me e io sazierò il tuo cuore. Vieni a me e troverai ciò di cui il tuo cuore è assetato. Vieni e anche tu spegni la mia sete. Anch'io sono assetato del tuo amore, e non c'è comandamento più grande che hai ricevuto se non quello di amarmi con tutto il cuore, con tutta la tua mente e con tutta l'anima. Sai perché è il più grande comandamento? È perché io sono la fonte dell'amore. Io sono l'amore. Mio Padre è amore. E il mio spirito è amore. Solo qui potrai trovare il vero amore. Meditiamo queste letture e questa meditazione in un momento di silenzio, contemplando e adorando il nostro Signore.

Vogliamo anche guardare, Signore, e benedicendo il suo amore, la sua misericordia, la sua vita, attraverso del canto.

Continuiamo a pregare per le intenzioni che ci arrivano, per Assunta, da Assunta, per Diego e Serena, per le sue, le loro intenzioni. Preghiamo per Lucia, che chiede preghiere per il suo caro nipote, l'anima del suo nipote Rosario. Se il Signore tenerlo nella sua presenza. Preghiamo per Immacolata da Napoli, che chiede preghiere per la nipote e la sorella. Preghiamo, apriamo questa preghiera per Maria Neve da Cosenza, che chiede preghiere per tutti coloro che, per la sua, le sue intenzioni, per la salute dell'anima e del corpo. Preghiamo anche per Antonella dall'Abruzzo, che chiede preghiere per la sua salute fisica e spirituale, e per la sua mamma ed il fratello. Contemplando il Signore Gesù, il nostro cuore e anche di amore e gratitudine al Signore per tutti i suoi benefici e i suoi prodigi. Signore Gesù, tu sei il pane vivo, tu sei il pane di Dio, tu sei il pane disceso dal cielo, tu sei il pane per essere il mio cibo. Quando mi accosto a te nella comunione, fa che comprenda la profondità di questo mistero.

tu sei sempre pronto ad incontrarmi. Fa che io cammini verso di te. Fa che io permetta di essere attratto da te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazioni degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Bene, carissimi fratelli, vi ringrazio per averci accompagnato a pregare insieme. Rimaniamo uniti nella preghiera e ringraziamo sempre a Maria Vision. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male. Se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come purificazione, io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arfe non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque, scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
1: A chi cammina nella retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Ascolta, popolo mio, voglio parlare,

0: testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Chi cammina per la retta via,
1: mostrerò la salvezza di Dio.
0: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili.
1: A chi cammina nella retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri?
1: Chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
0: Perché vai ripetendo i miei decreti? Hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle.
1: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

C'è una domanda che raramente abbiamo il coraggio di rivolgere a noi stessi. Se Dio cominciasse davvero ad operare nella nostra vita, noi saremmo disposti ad accettare.

accettare tutto quello che comporta? Perché noi chiediamo spesso al Signore di cambiare la nostra vita, ma non sempre siamo disposti a lasciarci cambiare da Lui. Il Vangelo di oggi ci conduce proprio dentro questa verità. Gesù incontra due uomini che avevano ormai perso tutto. Vivevano tra i sepolcri. È un'immagine questa che va oltre la loro storia, perché in qualche modo parla anche di noi, di tutte quelle situazioni nelle quali noi appunto viviamo, nelle quali il cuore continua a battere, ma dentro qualcosa ha smesso di vivere. Accade quando ci abituiamo ad una ferita, ad una paura, ad un peccato. È un modo di pensare che lentamente ci toglie la libertà e senza accorgercene finiamo per credere che quella prigione sia ormai la nostra identità. Proprio lì Gesù va a cercare quei due uomini. Non sono loro a cercare Gesù, ma è Gesù che va da loro, è Lui che prende l'iniziativa. Ed è sempre così nella vita spirituale. Prima ancora che nasca in noi il desiderio di Dio, c'è già Dio che desidera noi, ci ha desiderati e ci desidera ancora. Ma quando quella liberazione si compie, emerge una verità ancora più profonda. Il Vangelo racconta che dopo aver visto ciò che era accaduto, tutta la città uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregò che si allontanasse dal loro territorio. Abbiamo quegli uomini che sono finalmente liberi, eppure nessuno sembra fermarsi davanti al dono che hanno ricevuto. Lo sguardo si posa piuttosto su ciò che è andato perduto e così chiedono a Gesù di andare via. Forse questa pagina ci assomiglia più di quanto noi vorremmo, perché ci sono catene che ci fanno soffrire, ma che tuttavia ci sono diventate familiari. Le conosciamo, abbiamo imparato a conviverci, in qualche modo ci fanno sentire al sicuro. La libertà di Cristo invece apre delle strade nuove e tutto ciò che è nuovo domanda fiducia. Per questo il profeta Amos pronuncia parole così forti. Il profeta ci dice che Dio non rifiuta le celebrazioni, Dio rifiuta una fede che rimane in superficie, una religione che non permette al cuore di essere raggiunto. Perché ciò che il Signore desidera non è semplicemente trovare un posto nella nostra giornata. Il Signore, Dio, vuole trovare posto nella nostra vita. E allora forse il problema non è domandarci se Dio desidera entrare nella nostra vita. Il Vangelo di oggi ci dice che lo desidera da sempre. La vera domanda che dobbiamo porci è un'altra. Noi siamo davvero disposti a lasciarlo entrare fino in fondo? Perché Dio non forza mai il nostro cuore. Lo attende e continua con infinita pazienza a bussare alla porta della nostra libertà. Però una piccola parte resta a noi. Dobbiamo noi, ad un certo punto, lasciarlo entrare e anche lasciarci stravolgere la vita.

0: Fratelli e sorelle, l'acqua del battesimo ha inghiottito i nostri peccati e ci ha ridonato la vita nuova dello Spirito Santo. Invochiamo la grazia del Signore perché ci renda fedeli alla vocazione battesimale, che ci chiama a vincere il male e ad annunciare la prossimità del Regno di Dio. Diciamo insieme:
1: Signore, liberaci da ogni male.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Dio della vita, la Pasqua del tuo Figlio ha sconfitto definitivamente il peccato. Libera la Chiesa da ogni tentazione e compromesso con il male, perché sia segno credibile del tuo regno che viene. Preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Signore misericordioso, la tua bontà supera i cieli. Converti i cuori di chi è prigioniero del peccato, perché possa ritrovare la libertà e la dignità dei tuoi figli. Preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Signore, Padre dell'uomo, il tuo amore avvolge ogni persona. Renditi prossimo a chi è colpito da gravi malattie psichiche e sostieni coloro che alleviano la sofferenza, consentendo loro una vita degna della persona umana. Preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
1: Dio della Pasqua, ogni giorno facciamo memoria della morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Nutrici con il pane della vita, perché diveniamo capaci di non avere nulla in comune con la logica del male e del peccato. Preghiamo.
2: Signore, liberaci da ogni male.
0: Ora affidiamo al Signore tutti coloro che chiedono le nostre preghiere e nello specifico oggi preghiamo per Don Navacchi, Santiago, Martinez, Udino, Emanuele, Nora, Antonino, Salvatore, Livia, Laura e Delia. E affidiamo poi alla misericordia di Dio i nostri fratelli defunti, Rosa, Anna e Quinto. Per questo ti preghiamo. Signore, liberaci da ogni male. Le nostre invocazioni sono povere, Signore, ma il tuo Spirito conceda a noi il coraggio di compiere in ogni circostanza la tua volontà. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, vincitore del male e della morte, benedetto nei secoli dei secoli.
3: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 67.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 388.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

Signore, se oggi nel Vangelo abbiamo sentito che tu hai insegnato ai tuoi apostoli a pregare come figli il Papà Divino, sotto la croce tu hai insegnato a San Giovanni, apostolo rappresentante degli apostoli, a vedere e considerare Maria come nostra mamma. Stiamo adorando te nel Santissimo Sacramento dell'altare, ma ciò che abbiamo davanti, lo stensorio col tuo corpo eucaristico, è la stessa cosa che siamo noi in questo momento, tabernacoli viventi del tuo amore. Signore, da tutta l'eternità tu hai pensato l'uomo in questa perfetta comunione d'amore, l'hai creato nel paradiso terrestre, immacolato, perfetto nell'amore, in perfetta armonia con te. Noi sappiamo che tu, nuovo Adamo, insieme a Maria, nuova Eva, ci avete redento affinché nel mondo possa regnare nuovamente il regno di Dio. Ed ogni volta che tu scendi col tuo vero corpo, con la tua anima, con la tua divinità dentro di noi, con l'Eucarestia, si realizza nuovamente questo paradiso terrestre in noi. La Madonna in un messaggio ha detto che il paradiso inizia a realizzarsi sulla terra quando ognuno di noi è in pace con tutte le persone che conosce, con tutte le persone che il Signore gli ha messo accanto. La pace inizia a realizzarsi nel mondo partendo dai nostri cuori, dentro di noi. Ognuno deve realizzare la pace. Questa pace, come abbiamo sentito nell'omelia, non è una pace umana, non è una pace che dipende da noi, ma dipende da chiedere a Dio la pace. E Dio ha deciso di donare la pace al mondo non seguendo tante opzioni. Lui ha mandato Maria come regina della pace, e questo significa che non ci sarà la pace finché Maria non regna nel mondo come regina di ogni cuore. E così, Madre, vogliamo in questo mistero pregarti per il dono della pace, forse la tua più grande intenzione insieme alla conversione dei figli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio, l'amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E così vogliamo pregare, cari fratelli e sorelle, davanti a Gesù Eucaristia e pensando che ciò che stiamo adorando è dentro il nostro cuore adesso, in forma, nella forma più alta, con l'Eucaristia, il suo vero corpo in noi. E Maria, pensiamo che è qui anche inginocchiata accanto ai sacerdoti e prega in noi, con noi, come onnipotenza supplicante.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Così Papa Giovanni XXIII cantò a Assisi. O città santa di Assisi, tu sei rinomata in tutto il mondo per il solo fatto di aver dato i natali al poverello, al santo tuo, tutto serafico in ardore. Possa tu comprendere questo privilegio e offrire alle genti lo spettacolo di una fedeltà alla tradizione cristiana che sia anche per te motivo di vero e intramontabile onore. La bellezza naturale del paesaggio, la cittadina tipicamente medievale, gli affreschi di Giotto, Cimabue ed altri grandi artisti non bastano a spiegare il fascino di questa terra. Assisi è una grazia. Ha l'impareggiabile privilegio di conservare il mistero di Francesco e di Chiara. Si viene qui per incontrarli, per sentire gli echi dei loro passi e delle loro parole.
1: Qui Francesco disse: «Questa è la vita che voglio vivere. Abbracciare il Vangelo, viverlo e testimoniarlo in semplicità».
0: Presto lo seguirono Bernardo, Pietro, Leone, Silvestro, Ruffino, tutti giovani della migliore nobiltà di Assisi. Tutti abbracciarono la nuova vita, chiamandosi Frati Minori.
1: Predisse la beata Angela da Foligno e vidi una chiesa meravigliosamente bella e grande ampliarsi per improvviso prodigio, e l'anima era sospesa, poiché sapevo che la chiesina chiamata Porziuncola era molto piccola. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
2: Come una grande conchiglia, dove all'interno dell'alveo splende la Porziuncola, la pietra preziosa, dove si riaccende per tutti i figli di Francesco il cantico di Sion. L'uno e l'altro in essa sono nati, cioè l'ordine dei Frati Minori e l'ordine delle Clarisse, il canto della gioia. Io vedo tutto questo come la lievitazione della Porziuncola, come un volo verso l'alto che si esprime nella materializzazione di questo candido tempio, che è un'immensa aula regia, candida, senza decorazioni, perché la grande bellezza è tutta all'interno.
3: Smesso l'abito secolare e restaurata la prima chiesa di San Damiano, racconta nella biografia del santo Tommaso da Celano, il servo di Dio si portò in un altro luogo vicino alla città di Assisi e si mise a riparare una seconda chiesa in rovina, quasi distrutta, non interrompendo la buona opera cominciata prima di averla condotta completamente a termine. Poi si trasferì nella località chiamata La Porziuncola, dove c'era un'antica chiesa dedicata alla Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata e negletta. Vedendola in quel misero stato e mosso a compassione anche perché aveva una grande devozione per la Madre di ogni bontà, il santo vi trasferì la sua dimora e terminò di ripararla nel terzo anno della sua conversione.
1: Qui nella piana di Assisi, in un piccolo luogo in stato di abbandono, uomini toccati dall'esempio di Francesco cominciarono a vivere il Vangelo in semplicità. Qui, alla Porziuncola, tutto ebbe inizio.
4: Porziuncola, piccola parte di terra, un nome affettuoso per indicare il luogo delle origini, il luogo

0: dove il francescanesimo ha avuto inizio. Qui Francesco riceve in dono l'indulgenza della Porziuncola. Francesco qui capisce in profondità la sua vocazione. Il Signore gli dona di andare a fondo, di capire che non solo deve stare con i poveri in povertà, ma anche che deve annunciare il Vangelo, la buona notizia, che il Signore ci vuole felici nella vita, felici al 100%. Francesco, da questo Vangelo, accoglierà i primi compagni. Qua loro vivevano, attorno alla Porziuncola. Qui loro pregavano con tutto il cuore. Da qui partivano insieme a Francesco per annunciare la buona notizia, per l'Italia, per i villaggi dell'Umbria, per tutto il mondo.
1: Chiara degli Offreduccio, ragazza nobile e leggiadra, ma soprattutto ricca di virtù, fugge alla Porziuncola, dove Francesco la riveste del saio della penitenza. Qui l'esempio della purezza, l'ideale della purezza, si compie perfettamente nella notte della Domenica delle Palme. Al fuoco delle torce, Francesco le taglia i capelli e Chiara pronuncia il suo sì, addio.
2: Poi la ritroviamo in un giorno pieno di luce quando conviene qui con la prima comunità dei frati, con le monache, e parlano di Dio insieme a Francesco e esplose come un incendio, tanto che parve agli abitanti della città e delle colline intorno che il bosco della Porziuncola ardesse ardentissimamente. Entrarono e trovarono Francesco e Chiara, i frati, sedere estasiati in quella umile mensa.
3: Era segregata in cella, ma era nota dovunque. E ciò non sorprende, perché una fiaccola accesa e così lucente non poteva tenersi tanto nascosta che non risplendesse e non diffondesse la sua luminosità nella casa di Dio.
1: Il beato Francesco affrontò un durissimo combattimento spirituale. Per non cedere alla tentazione, si gettò nudo nel roseto, tra rovi e spine. Immediatamente lo circondò una gran luce, e rose bianche e rosse, meravigliosamente odorose e di bellissimo aspetto, in gran copia sbocciarono attorno a lui.
4: Quella notte Francesco è assalito da pensieri che lo tormentano. Questi pensieri vogliono distogliere Francesco dal continuare a seguire il Signore. Francesco capisce che deve prendere le distanze da questi pensieri. Capisce che ci sono pensieri che vengono da Dio e invece pensieri che vengono dal male. Allora, per vincere questi pensieri, fa un gesto forte, un gesto che dice tutto il suo amore verso il Signore. Si getta nudo in mezzo alle spine. Ecco che allora, gettandosi, avviene il miracolo. Le spine si ritraggono e diventano delle rose.

0: qui il cantico delle creature è stato completamente vissuto. Qui Francesco gustò la grazia iniziale del paradiso terrestre, quando la creatura usciva dalla creazione a immagine di Dio. Cosa chiedi, Francesco?
1: Che questo luogo diventi la porta del cielo. Voglio portare tutti in paradiso. In quel momento gli angeli si fanno incanto. Avuta la conferma da Papa Onorio III, alla presenza dei vescovi dell'Umbria annuncia: «Questa è veramente la porta del cielo. Qui qualunque cosa chiediate al Signore, certamente l'otterrete».
2: La Porziuncola porta del cielo. Qui la grazia di Dio ha concesso a Francesco di aprire, di spalancare una porta direttamente sul paradiso. E chiunque attraversa questa porta, entra in questo luogo santo, riceve una possibilità di una nuova occasione e di poter conoscere la grazia del cuore che ha tanto amato il mondo, il cuore di Gesù.
3: Questo luogo è veramente il Santo Dio.

0: dei santi, meritatamente stimato e degno di grandi onori. Felice il suo attributo, più felice il suo nome, ed ora il suo cognome è presagio di beneficio. Qui le presenze angeliche irradiano la loro luce. Qui sogliono passare le notti, facendo risuonare gli inni.
1: Accanto alla Porziuncola è stato conservato un luogo tanto umile quanto prezioso. Qui, in questo luogo, c'era la capanna in cui Francesco morì il 3 ottobre del 1226. Portava nel suo corpo i segni della passione di Cristo. Compiuti così nel suo corpo tutti i misteri di Cristo, accoglie sorella morte cantando.
2: Qui Francesco termina l'ultima strofa dedicandola alla morte e la chiama a sorella, che ha visto morire Francesco, poté veramente testimoniare di aver visto un uomo morire felice, cantando. Era l'ora dei vespri, uno stormo di allodole volteggiava nell'aria come per dare l'ultimo saluto a Francesco. Possiamo dire, dobbiamo dire, che il luogo del transito è soprattutto un inno alla vita. Chi passa di qua non può non riflettere veramente sulla vita eterna, a quella bellezza verso cui andiamo tutti, quell'eternità che già pregustiamo qui in qualche modo perché abbiamo incontrato Gesù, ma sempre in modo parziale, mai definitivo.
3: Disse Francesco: benedetta sii tu dal Signore, città santa a Dio fedele, poiché per te molte anime si salveranno e in te molti servi dell'Altissimo abiteranno, e a te molti saranno eletti al regno eterno.
4: Dice Francesco ai frati: fratelli miei, state attenti, non abbandonate mai questo luogo. Se vi cacciano da una parte, entrate dall'altra, ma non lo lasciate mai, perché questo è abitazione di Dio e della Vergine Maria. Quello che chiederete qui con fede lo otterrete. Davvero, le sue più belle esperienze nell'incontro con Dio, Francesco l'ha fatta qui alla Porziuncola.
3: Mentre eravamo pochi, l'Altissimo ci ha moltiplicati. Qui ha illuminato con la luce della sua sapienza i cuori dei suoi poverelli. Qui ha acceso con il fuoco del suo amore le nostre volontà. Qui chi pregherà con devozione otterrà quanto avrà chiesto, e chi lo profana sarà più gravemente punito. Benedico i frati che sono nell'ordine e quelli che vi entreranno fino alla fine dei secoli.
4: Qui ha fatto le sue più belle esperienze, in modo particolare l'esperienza della misericordia di Dio.
3: Qui giungono giovani desiderosi di apprendere e vivere il messaggio di Francesco, desiderosi di portare sulle orme del Santo Frate pace e perdono dove odio e discordia, speranza dove tristezza, luce dove dominano le tenebre.
1: Qui scopriamo che Francesco è ancora possibile. Qui si sente il respiro di universalità della Chiesa. La Porziuncola è una vena sempre aperta di misericordia e di perdono. Questa è la porta del cielo. Questo dono è per te che sei arrivato sin qui.
3: Hic locus sanctus est.

0: convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio.
1: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!

Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra, è invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Si chiamano?
1: Andrea.
2: Alessandro.
0: Di anni?
1: 12.
2: 12.
0: Allora, così giovani e fate il pellegrinaggio per arrivare a Loreto. Come nasce questa vostra intenzione?
1: Siamo venuti qui anche quando eravamo più piccoli, quindi abbiamo cominciato adesso.
0: Cosa ti aspetti da questo pellegrinaggio?
2: Di insomma far felice la Madonna e Gesù, insomma.
0: Per te quella frase che leggi là, mi ami tu, cosa significa?
1: Significa che Gesù ci fa una domanda e noi dobbiamo rispondergli con un sì.

Mi chiamo Luigi, ho 14 anni, sono di Roma e vengo qui a Giomici da 8 anni e ho scoperto il mondo dei cavalli in un momento difficile della mia vita e i cavalli mi hanno dato serenità e tranquillità. Ho subito capito di star bene in mezzo ai cavalli e anche quando non sono in sella. E sono animali fantastici che hanno il dono di capire e comunicare pace. E con i cavalli bastano piccoli sguardi e movimenti per essere capiti. E in questi anni ho montato molti cavalli, ho iniziato con un pony e tutti i cavalli sono diversi tra loro, però tutti ci insegnano qualcosa di diverso. E la disciplina che preferisco è il dressage perché amo la precisione e il miglioramento del cavallo facendo un cammino con lui. Giomici è a casa mia più di ogni altro posto e conosco tutti i cavalli e sono legato con tutti i ragazzi che vengono qui a Giomici e il mio istruttore Federico. Penso che andare a cavallo renda tutti migliori e si impara comunque la fatica, il sacrificio e anche la costanza che va portata avanti con i lavori, si può dire. E vorrei che tutti almeno una volta provassero l'esperienza di cavalcare e guardare il mondo dalla groppa di un cavallo.

0: Buonasera a tutti, telespettatori da casa. Siamo qui su Maria Vision e stiamo cominciando una nuova trasmissione sulle GMG. Siamo Luca
1: e Maria Beatrice
0: e stiamo cominciando questo programma per interagire con voi telespettatori da casa, per raccontarci e inviarci anche foto o video delle vostre esperienze e anche farci domande sulle GMG. Niente, noi siamo due giovani che hanno partecipato alla giornata mondiale della gioventù di Rio e siamo qui in una rappresentanza dei giovani delle Marche e niente, stiamo cominciando questo programma per poter incontrare anche i giovani da casa. E adesso manderemo in onda un video su uno stralcio della giornata.

0: Giornata Mondiale della Gioventù di Rio, giusto per incominciare a capire di cosa vogliamo parlare.
1: A nome di tutti i giovani del continente americano, particolarmente i giovani brasiliani. Vogliamo manifestare la nostra gioia e dire che è molto buono essere qui. Benvenuto alla giornata. A nome di tutti i giovani, vogliamo offrirti questo regalo. Che mostra la nostra tenerezza, la nostra unione e la nostra preghiera.

0: Eccoci, tornati in studio. Abbiamo appena visto un video commovente della Giornata Mondiale della Gioventù di quest'anno, del 2013. E abbiamo visto una ragazza piangere davanti al Papa per la gioia. Penso che già rivedere stralci di quella giornata a cui ho partecipato in prima persona, tornare i brividi di quella serata così lunga ma così appassionante, così coinvolgente. La sera del 27 luglio, 28?
1: 28.
0: 28 luglio, abbiamo fatto la veglia con il Papa e lì c'è stata veramente la presenza di Gesù in mezzo a noi, l'abbiamo sentita veramente. La ragazza piangeva in questo video. Penso che già le sue lacrime possano far capire quanta fede, quanto amore c'era diffuso in quella spianata, in quella spiaggia così piena di gente. La GMG è cominciata il 21 luglio. E si è svolta come tutte le altre giornate mondiali. Siamo arrivati il lunedì a Rio, ci siamo sistemati, abbiamo posato tutte le valigie, ci siamo un attimo resi conto di essere in
1: Paese.
0: un altro paese che non era l'Italia. E il martedì c'è stata la prima catechesi, mercoledì e giovedì anche. Poi abbiamo assistito alla Via Crucis con il Papa il venerdì, anche quella molto coinvolgente. Diciamo che non c'è stato niente di poco coinvolgente in questa GMG. Tutti i momenti, dalle catechesi alla Via Crucis, alla veglia e alla messa della domenica finale, li abbiamo vissuti con un così tanto amore, con un così tanto coinvolgimento che ancora oggi ripensarci fa venire i brividi, fa
1: Fa venire le
0: riflettere,
1: lacrime agli occhi, quindi
0: fa venire le lacrime agli occhi, sì.
1: infatti quindi le GMG, come avrete capito, sono standard, nel senso c'è cioè la settimana che anticipa la veglia con il Papa e con la messa conclusiva, composta da catechesi, Via Crucis, però ogni GMG
0: Ha la sua
1: ha la sua
0: storia.
1: storia, quindi noi ne abbiamo fatte qualcuna. Noi ci piacerebbe anche che da casa qualcuno ci rendesse partecipi della propria esperienza. Possiamo lasciare il numero di telefono per chiamarci, lo 071 7501 707, oppure anche inviarci
0: Per
1: via
0: i più
1: email,
0: timidi.
1: per i più timidi, inviarci via email foto, video delle vostre esperienze per condividerla con tutti i giovani, che è preghiere@mariavision.it. Sarebbe bello che qualcuno ci chiamasse per poter condividere con gli altri
0: Queste
1: come stiamo
0: esperienze
1: facendo
0: così.
1: noi per questa bella esperienza.
0: Io vorrei fare un appunto sulla veglia che abbiamo fatto a Rio. A parte che è stato strano perché non dovevamo trovarci in quella spiaggia lì a Copacabana, ma dovevamo trovarci in un altro
1: In un altro
0: posto, il
1: posto, sì.
0: Campus Fideis.
1: Sì, poi per
0: Poi a
1: problemi
0: causa
1: organizzativi e tecnici.
0: climatici, diciamo, perché ha piovuto sempre, ci siamo ritrovati in questa spiaggia e credo che anche questo sia stato un dono del Signore, perché stare in una città più ricca e anche al contempo più povera, diciamo di una gran parte del mondo, con davanti, dietro, a fianco, sopra, sotto una miriade di giovani, tutti puntati verso un unico obiettivo, che era quello di cercare di sentire la voce di Gesù che parlava al nostro cuore. Credo che quando si torni a casa questo porti qualcosa. La GMG non si è fermata in quella veglia, E infatti ne abbiamo le ripercussioni anche qui quando siamo tornati
1: anche,
0: a casa.
1: Anche quello che il Papa ci ha detto, cioè proprio ci ha dato il compito di tornare a casa e diventare missionari. Quindi la GMG è l'inizio, diciamo, di tutto un cammino che dovremmo fare come giovani. Però ecco, è bello sentirselo dire da una giovane ragazza che ha partecipato alla GMG, che sono dei momenti che ognuno vive personalmente e molto, molto intensi. Ecco, quindi bella è stata la spianata, anche secondo me è stato molto, molto toccante il momento di adorazione, quando c'è stato un momento di silenzio, un momento di vero raccoglimento per tutti i giovani. E questo si è visto anche da come tutti i giovani lì si sono hanno fatto silenzio e hanno messo le preghiere in mano al Signore.
0: Ah, abbiamo ricevuto già un'email. È Maria da Milano e ci dice: sono nata in Argentina, sono stata alla GMG ed è stato bellissimo. Grazie per il vostro programma. Grazie a te, Maria, veramente. Non pensavamo che già ci arrivasse un'email.
1: È bello, è questo.
0: È bello sentire che qualcuno.
1: L'obiettivo di questo spazio è dare voce a voi a casa. Saremo il tramite per poter condividere tutti i vostri pensieri, tutte le vostre preghiere, tutte le vostre gioie, dolori, tutto quello che uno vuole condividere con noi. Sarebbe bello che i giovani raccontino le loro esperienze, oppure anche chi ha delle domande o dei dubbi sulle GMG.
0: Siamo
1: noi speriamo di saper rispondere a qualsiasi domanda, però è sempre anche un momento di crescita per noi e per voi a casa, quindi è un momento bello.
0: Chissà se l'abbiamo incontrata, Maria. Eravamo 7.000 in una città così grossa, sicuramente l'avremmo vista.
1: E questo è bello condividere anche in questi momenti. Niente, poi la GMG non è che, come diciamo prima, non si ferma a Rio perché inizia da casa, nel senso prima di partire ci siamo incontrati, ci siamo anche visti con un piccolo gruppetto che si stava formando, piccolo perché eravamo 167 il gruppo delle Marche,
0: il confronto di
1: milioni di persone, però 167 marchigiani hanno partecipato alla GMG e abbiamo fatto degli incontri, poi anche dei sottogruppi per più piccolini, per il vero
0: Per entrare
1: meglio
0: nel clima.
1: Questa, diciamo, come ripeto ancora il numero di telefono e l'email, perché l'obiettivo di questo spazio è proprio questo qui, di metterci in contatto con voi a casa e poter condividere le vostre esperienze.
0: Dai.
1: Potete telefonare allo

0: 071 7501 707 oppure mandare delle email a preghiere@mariavision.it.
1: Chiamateci.
0: Quindi adesso abbiamo presentato un attimo la... Abbiamo un'altra... Allora, Anna da Roma, ho partecipato alla GMG di Rio ed è stata un'esperienza che mi ha arricchita. Complimenti per la trasmissione.
1: Siamo... è cominciata adesso.
0: Siamo contenti, siamo innanzitutto emozionati e speriamo di poter fare al meglio quello che stiamo facendo. Siamo contenti che ecco, queste email arrivano e questi contatti...
1: Se ci
0: contatti,
1: chiamasse sarebbe un po' meglio, così almeno potremmo
0: Sarebbe bello anche sentirvi per voce. E adesso facciamo un attimo di pausa e poi ritorniamo qui per parlare delle GMG.
1: Ciao!

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale, e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio

placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Coque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi, perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale, nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi, e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Vogliamo ringraziarti, oh Signore, con tutto il nostro cuore di averci invitati qui questa sera. A questa adorazione eucaristica di riparazione che vogliamo offrire oggi, 1° luglio, in onore del tuo preziosissimo sangue.

Ti ringraziamo, Signore, per averci invitati qui questa sera alla tua mensa, alla tua tavola, alla dolce presenza tua. Ti

Non ci chiami come ospiti, non ci inviti come visitatori di passaggio, ma come figli. Ci inviti a metterci seduti alla dolce presenza tua come figli.

Ecco, Signore, prima di iniziare questa adorazione eucaristica, vogliamo presentarti tutte le preghiere che sono qui in questo cestino e quelle che erano qui prima di queste. Ti chiediamo, Signore, di stendere le tue mani sante e piegate su ognuna di queste preghiere. Guarda con benevolenza, o Signore, i tuoi figli che si sono rivolti a te, alla tua mamma. Quanta speranza, Gesù, quanta fede hanno in te, nella tua potenza.

Loro sanno, Signore, che tu sei il Signore e che nulla è impossibile a Dio.

Ti presentiamo anche Gesù, tutti i nostri cari, i nostri genitori, i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i cugini, gli zii, i parenti vicini e lontani, gli ammalati, tutti i prigionieri, Signore, i carcerati che ci seguono attraverso la televisione. Ti presentiamo tutti i prigionieri dell'alcolismo, Gesù, della droga. Tutti coloro che hanno delle dipendenze, malattie spirituali di ogni genere.

Presentiamo tutte le nostre famiglie, tutti coloro che continuamente ci chiedono preghiera. Le anime del purgatorio, Signore, anche loro carcerate. Canto numero 18.

Perdonami le tue fatiche, ti dice il Signore. E io ti darò ristoro. Vieni a me, vieni tra le mie braccia, donami le tue fatiche. E io ti darò ristoro.

Andiamo a mettere ai piedi del tuo altare, o Signore, tutto noi stessi, i nostri limiti caratteriali, i nostri limiti mentali, tante incongruenze, Gesù. A volte siamo di tormento a noi stessi e agli altri. Le nostre paure, vogliamo lasciare tutto ai piedi del tuo altare, Signore, adesso. E lasciarci guarire dal tuo amore.

dalla paura della malattia, Gesù, guariscimi. Dalla paura del futuro, dell'incertezza, Gesù, guariscimi. Dalla paura di non avere sufficiente denaro per il mio futuro, Gesù, guariscimi.

Signore sta benedicendo non soltanto noi, ma anche tutti coloro che portiamo nel cuore, attraverso di noi. Noi, portandoli nel nostro cuore, li abbiamo portati qui, questa sera, adesso, di fronte al Signore. E il Signore li sta benedicendo uno ad uno.

Signore, sta guarendo un'anima che non è qui dal fascino per l'occulto. Spezza, oh Signore, il bastone dell'aguzzino, guarisci quest'anima.

Un'anima affascinata dal mistero, dall'occulto. Il Signore sta guarendo quest'anima che non è qui con noi questa sera. Potrebbe essere una preghiera messa nel cestino, potrebbe essere una persona che sta seguendo. Questa, Signore, è la nostra fede e noi già ti diciamo grazie. Grazie, Signore, per quello che tu stai compiendo, per le tue meraviglie.

Io le difenderò, io le proteggerò. Ma tu non smettere di pregare per loro, ti dice il Signore. Sento, fratelli, nello spirito che queste anime sono affidate a Maria. È lei che le tiene sul cuore. E lì davvero, fratelli, il demonio non arriva.

Facciamo un canto alla nostra mamma celeste. Canto numero 53.

Abbiamo bisogno di te, Signore. Abbiamo bisogno di respirare il cielo, di respirare l'aria del paradiso. Perché a volte, Signore, qui in questo mondo, fatichiamo a respirare persino.

Donaci questa grazia, Signore. Questa sera te lo chiediamo di fare un'esperienza forte del tuo amore, della tua pace.

Sorgi, o Signore, con la potenza del tuo amore sorgi. Tocca i nostri cuori questa sera. Siamo assetati del tuo amore. Vogliamo consolarti, Gesù. Per tutti coloro che non ti amano, per tutti coloro che non ti ringraziano mai.

Abbiamo bisogno, Signore, della Tua forza. Tu che sei spirito di fortezza, per non vacillare, Signore, nei momenti di difficoltà.

Signore disse, ecco, io vengo a fare nuove tutte le cose. Credi in me, affidati a me, affida a me coloro che ami. Io vengo a fare nuove tutte le cose. Non temere, ti dice il Signore, non dubitare.

Vieni, Signore, a donarci una nuova vita, una vita nello Spirito Santo. Te lo chiediamo per noi, per i nostri cari,

Lo Spirito Santo è su ognuno di noi adesso. Amen. Ruah Adonai, Spirito del Signore, tocca ora le nostre menti, il nostro pensiero, i nostri cuori. La nostra anima, Gesù.

Nulla, nulla ti potrà accadere di male. Tu sei con me, tu sei mia, tu sei mio. Come puoi pensare che possa accaderti qualcosa di male? Quante volte hai dubitato di me, ti dice il Signore. Perché? Ti sottopongo a delle prove. È vero, ti dice il Signore, ti sottopongo a delle prove. Ed è per maggior gloria tua e mia. E che cosa dovrei fare? Ti dice il Signore. Non dubitare più. Non dubitare più. Fidati del mio amore. Fidati del mio operare.

Signore, ci dona un passo dal Vangelo di Matteo e l'inizio del capitolo 4 e parla delle tentazioni di Gesù. Ecco, possiamo dire che la parola viene confermata, ve lo leggo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: "Se sei il figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane." Ma egli rispose: "Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio." Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa. Lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: "Se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede." Gesù gli rispose: "Sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo." Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria. E gli disse: "Tutte queste cose io ti darò se, prostrandoti, mi adorerai." Ecco, ma Gesù gli rispose: "Vattene, Satana. Sta scritto: adora il Signore, Dio tuo, e a Lui solo." Rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano.

e lo rileggo. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei il figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».

Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa. Lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani perché non abbia urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene, Satana. Sta scritto: adora il Signore Dio tuo

rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò. Ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano.

Ecco, fratelli, Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito. È stato lo Spirito Santo, l'amore di Dio, che l'ha condotto nel deserto per essere tentato. Anche questo è stato un atto d'amore.

Anche nella nostra vita il Signore permette delle tentazioni. Se Dio le permette, anche loro sono atti d'amore. Sta a noi, fratelli, trasformarli.

Signore sta stendendo le sue mani su di noi, sulle nostre teste. Pace a voi.

figli del mio cuore. Figli del mio amore, pace a voi.

Lasciate, o figli, che il mio amore fiorisca in voi, dando frutti di gioia.

0: lasciati amare da noi, ti dice il Signore.
1: Un amore trinitario.

Tra poco il Signore scenderà in mezzo a noi, camminerà in mezzo a noi.

Allora, fratelli, siamo alla conclusione, facciamo un canto finale, un canto di gioia, di lode. Ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci ha donato questa sera, le grazie. Canto numero 58.

ancora, Signore, i nostri cuori adesso, durante questo canto. Guarisci, Gesù, le nostre ferite profonde.

Signore, crediamo in te. Signore, speriamo in te. Signore, ti amiamo. Signore, ti adoriamo. Signore, ti rendiamo grazie. Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente. Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini. Gesù Cristo, santificaci. Maria, prega per noi. Cristo, Figlio del Dio vivo, tu che sei venuto in questo mondo, tu che sei stato crocifisso, tu che sei morto per noi, tu che giacesti nel sepolcro, tu che sei risorto dai morti, tu che sei asceso al cielo, tu che hai mandato lo Spirito Santo sopra gli apostoli, tu che siedi alla destra del Padre, tu che verrai a giudicare i vivi e i morti.

0: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.
1: Amen. 96.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati in studio alla puntata delle GMG e ritorniamo a parlare di Rio de Janeiro. Ricordo ancora il numero di telefono e l'indirizzo email per poterci contattare, che è lo 071-7501707, oppure mandarci email al preghiere@mariavision.it. Questo spazio è nato, come dicevo prima, apposta per voi a casa, per poter condividere insieme a noi le esperienze, le vostre esperienze che avete fatto alla GMG. Allora,

0: ha detto con un entusiasmo, con una forza, che dicendole lui ci siamo sentiti investiti da una sorta di forza che ci ha spinto ad andare in missione. Noi, io, Luca ed altri ragazzi, siamo andati a Camassari, un villaggio, diciamo, che si trova a circa 1000 chilometri da Rio. Qui abbiamo avuto proprio la possibilità di sperimentare le parole del Papa, il tema della GMG, cioè andate e fate discepoli tutti i popoli.
1: E adesso, se riusciamo, abbiamo portato qualche fotografia scattata di questa missione.
0: Speriamo di non piangere.
1: Se riusciamo a farle vedere in diretta, sono delle foto che queste qua sono delle foto che abbiamo scattato insieme ad altri ragazzi del gruppo a Camassari. Siamo stati in diversi villaggi.
0: Abbastanza lontano.
1: Questo era, diciamo, quello più lontano. Ci voleva quasi
0: col pulmino che ci siamo andati, ci abbiamo messo tanto.
1: Quasi un'ora per arrivare a questo villaggio.
0: Mamma
1: che è questo insediamento di case. E non c'è nulla, ecco. Quindi
0: non c'era la gioia.
1: Questi bambini e queste persone che ci accoglievano come
0: braccia aperte,
1: come pellegrini, noi ci sentivamo quasi un po' a disagio, ecco. Questo invece è l'insediamento, in queste zone ci sono proprio degli insediamenti abusivi, nel senso si posizionano in certe zone e cominciano a costruire queste baracche per poi farle diventare fisse, ma sono delle. Ecco, questi sono alcuni dei bambini dove
0: Lorena, vedi, la ricetta.
1: Ti ricordi anche il nome, vedi? E
0: mamma mia.
1: Questi qui
0: sono. Sì, eravamo andati perché avevamo seguito la pastorale della crianza, la pastorale dei bambini in Brasile. C'è un'associazione che si occupa proprio di aiutare tutti i bambini di strada, tutti quei bambini che, diciamo, non hanno una dimora fissa e che lì in Brasile, diciamo, che ne sono veramente molti.
1: Lì una volta a settimana passava questa associazione e andava nelle famiglie a controllare, nel senso, se alcuni bambini avevano proprio bisogno di cure mediche, perché qua purtroppo non hanno né cure mediche né, e gli portano un po' di anche da mangiare. È una situazione, diciamo, quella più particolare e più toccante. Qui è stato veramente il momento più. Fa vedere, ecco, questi bambini, la gioia nel giocare, divertirsi.
0: Una realtà che, diciamo, non avevamo mai visto prima, che guardandola in foto sembra diversa. Viverla è un'altra cosa, del tutto diversa, infatti. Ma qui la merenda.
1: Sì, qui
0: la
1: quando
0: tanto
1: abbiamo condiviso un momento di. Dopo aver giocato con loro, abbiamo fatto un momento di festa con loro e abbiamo condiviso un pasto, una merenda con loro, ecco. E quindi, ecco, diciamo che dopo queste immagini che abbiamo visto, com'è nata questa missione? Prima, non è che abbiamo deciso quando eravamo in Brasile, prima di partire abbiamo scelto un gruppo di 21 ragazzi di scegliere la missione di Camassari. Dei 167 ognuno è andato in una zona diversa, chi è stato a Recife, chi a San Luis, a San Paolo, ognuno ha visitato una zona diversa del Brasile. E noi abbiamo scelto, c'era la diocesi di Fano, Iesi, Fermo e Loreto. E Camerino. Sì, eravamo un bel gruppettino e ci siamo incontrati prima di partire. Abbiamo fatto un incontro per conoscere meglio il gruppo e devo dire che è stata un'esperienza molto bella anche a livello
0: di rapporti umani,
1: nel senso che abbiamo legato molto con questo gruppo e poi siamo andati lì un po', diciamo, inesperti, però abbiamo provato così allo sbaraglio a partire e vedere quello che saper fare, però proprio tornare a casa e aver vissuto questa missione, cosa cambia in una ragazza?

0: di 17 anni che vive il mondo giovanile adesso.
1: Cosa cambia? Credo che il cambiamento lo stia vedendo piano piano. Da quando sono tornata sono successe un sacco di piccole cose che mi hanno sempre rimandato ai volti, e ai giochi, alle cene, ai pranzi fatti con quei bambini e con la gente di Camassari. Nei momenti anche, diciamo, più tristi, in cui sono un po' più giù, perché capita che in una giornata c'è un momento un po' più triste, mi basta ripensare al sorriso di una bambina o di un bambino per ritrovare la forza di continuare a vivere gioiosamente, perché è questo che bisogna fare. Perché so, e ne ho avuto la certezza, che Gesù, il Signore, è sempre vicino ad ognuno di noi, anche quando non sembra. Ad esempio, laggiù, entrare in una favelas e non vederne la fine fa riflettere, fa pensare, fa venire a dire: dov'è Gesù? Dov'è Gesù in questa gente? Dov'è Gesù in questo posto interminato di baracche? Però credo che Gesù io lo abbia incontrato in ognuno di loro, in ognuno di quei sorrisi.
0: Soprattutto quando ti accoglievano a braccia aperte, quindi ti facevano sentire proprio l'ospite. Quindi diciamo che è stata un'esperienza bella, nel senso che ti cambia un po' la vita.
1: Per un ragazzo lavoratore,
0: Per un ragazzo come
1: cosa è
0: me
1: cambiato?
0: è cambiato un po' il modo di pensare, diciamo, i problemi. Di solito uno pensava al problema di una giornata e mi trovo di fronte a tante cose. Però pensando a questi ragazzi, questi bambini, passa tutto in secondo piano, quindi un po' ti fa cambiare un po' dentro, ti fa cambiare
1: Ti
0: un
1: fa
0: po' un
1: crescere.
0: modo di pensare, sì, un po', diciamo che tornato dal Brasile un attimo di stordimento, di
1: Smarrimento.
0: smarrimento sì, c'è stato, nel senso
1: Uno
0: che
1: smarrimento, diciamo, piacevole, uno smarrimento positivo.
0: sì, che non sapevo un attimo ma quali sono i valori che sto mettendo nella mia vita. Però è bello che anche voi da casa che condividete le vostre esperienze. Se qualcuno di voi che ci sta seguendo ha vissuto una GMG, ho vissuto una
1: Chiamateci.
0: missione, anche altre missioni, perché questa è stata la prima GMG con la missione, però ce ne sono state altre GMG che hanno messo altre a disposizione altre missioni. Chiediamo di chiamarci e condividere con noi questa esperienza. Potete chiamarci allo 071 7501 707 oppure inviarci anche un'email a preghiere@mariavision.it. E niente, quindi parlando di questa missione è stata molto bella, però anche quando siamo tornati, riparlando anche nel
1: Un
0: gruppo,
1: gruppo
0: anche
1: di Facebook.
0: a livello regionale ci siamo rincontrati, non possiamo fermarci qua, nel senso sì, siamo andati là, abbiamo visto, però
1: Adesso cosa facciamo?
0: come possiamo renderci utili? Diciamo, vogliamo continuare adesso a livello,
1: Sono partite delle
0: sì,
1: idee, delle mezze idee,
0: delle
1: vero?
0: proposte, sì, ci stiamo
1: Lavorando.
0: lavorando, ci stiamo organizzando per continuare a mantenere un contatto con queste missioni e poter aiutare e far vivere altri giovani queste esperienze. Abbiamo un'altra.
1: Un'altra email, Roberto da Bergamo. Vedere queste immagini fa molto riflettere sul modo di vivere in Italia e in Europa. A voi che cosa ha suscitato?
0: Ci ha diciamo, anticipato Roberto da Bergamo. Quello che ha suscitato a noi, io parlo per me, ma anche a livello, ho visto a livello del gruppo, quello che entrando in queste baracche, in queste missioni, non puoi rimanere
1: Indifferente.
0: indifferente. C'è qualcosa dentro che ti suscita molto. una sensazione di molto difficile da spiegare, molto
1: ti
0: difficile
1: apre
0: da spiegare.
1: Il cuore, cioè...
0: ti apre il cuore, ti, come diceva prima Maria Patrizia, ti guardi intorno e dici ma com'è che il Signore permette tutto questo, però dopo ragionando un attimo non è che il Signore permette questo, questo è l'uomo,
1: okay.
0: Noi che ci facciamo facciamo delle scelte, questi sono però... anche i diciamo chi gestisce questi paesi e queste situazioni, permettere che alcuni bambini non possono vivere un'infanzia come siamo stati anche noi fortunati. Quindi ecco, un attimo ci fa un attimo lasciare ancora questi ricordi ci fa un attimo riaprire il cuore. A me mi capita.
1: Ti caricano proprio.
0: Con i momenti giù che dicevi prima, io ogni tanto me li riguardo queste foto.
1: Io quando sono tornata c'era una forza che volevo rivoltare l'Italia e l'Europa tutta insieme.
0: Spaccare il mondo.
1: Quando veramente spaccare tutto. Però quello che è importante che ho ricevuto da questa missione e dalle favelas è il fatto di riuscire a cercare di vivere ogni momento della mia quotidianità al meglio.
0: Vivere la giornata e riuscire a, diciamo...
1: a dare tutto quello che hai dentro a tutti quelli che incontri.
0: Ok, facciamo un ultimo stacco pubblicitario e poi ci rivediamo qui per l'ultima parte.
1: Ciao.

0: Eccoci tornati in studio. Allora, stiamo raccontando le GMG. Stiamo parlando della GMG di Rio de Janeiro. Do ancora il numero di telefono e l'email per poter contattarci per eventuali domande o mandarci foto delle vostre esperienze allo 071 7501 707 oppure all'email preghiere@mariavision.it. Niente, allora stavamo parlando della GMG di Rio, però una domanda sorge spontanea: ma quando è cominciato il tutto? Chi è stato, diciamo, il fautore delle GMG? Come sono nate? Quindi diciamo che queste domande un po' suscitano anche i telespettatori a casa. Come è
1: A
0: nata?
1: detta di molti, le giornate mondiali della gioventù sono la più bella invenzione di Giovanni Paolo II. Ma in realtà, come anche lui afferma, le giornate mondiali della gioventù sono nate per una ricerca e
0: Una ricerca per i giovani, diciamo.
1: per una ricerca voluta appunto dai giovani. Infatti possiamo dire che il primo grande raduno voluto da Giovanni Paolo II fu quello dell'84 a Roma in occasione dell'anno della Redenzione, cioè i 1950 anni dalla passione di Gesù Cristo. E qui, anche se non portava il nome di Giornata Mondiale della Gioventù, si è cominciata ad intuire il bisogno del giovane di ritrovarsi con altri giovani, di condividere la propria esperienza con altri giovani e quindi di cercare di creare insieme un futuro. Giovanni Paolo II seppe intuire questo bisogno e nell'85 istituì le giornate mondiali della gioventù.
0: Allora, ti fermo un attimo solo perché vorrei far vedere a casa un video che abbiamo preparato su questa prima, diciamo, l'inizio delle giornate mondiali della gioventù e poi continuiamo a raccontare l'inizio. Mandiamo
1: Dell'inizio.
0: il video.

0: In studio abbiamo visto un stralcio della giornata dell'84 dove Giovanni Paolo II ha istituito le GMG. Giovanni Paolo II sottolineava che non era lui l'inventore nel senso delle GMG, ma bensì i giovani, perché diciamo all'inizio c'erano molto un po' di scetticismo su queste giornate mondiali. Perché non si sapeva che risposta poteva avere sui giovani, perché c'era anche molta distanza forse tra giovani e chiesa. Invece Giovanni Paolo II riuscì a prendere, a
1: Captare
0: captare il
1: questo
0: linguaggio dei
1: segnale.
0: giovani e riuscì a mettere in piedi queste giornate mondiali della gioventù, quella dell'84 che era, diciamo, la prima. Si riunirono quasi 250.000 giovani, quindi
1: Dai
0: fu
1: 60.000 previsti poi,
0: sì, è stata
1: mamma mia.
0: una cosa. E proprio in quella data, in quella giornata, istituì anche un simbolo delle GMG, un simbolo che ogni GMG viene ripetuto. Qual è questo simbolo?
1: Diciamo che proprio in quest'anno della Redenzione, Giovanni Pa, nella Basilica di San Pietro, c'era questa grande croce di legno che Giovanni Paolo II donò ai giovani del mondo intero. Da lì, questa croce cominciò a viaggiare per tutto il mondo, facendo anche sosta alle varie giornate mondiali della gioventù. Giovanni Paolo II, dando questa croce ai giovani, disse di portarla con loro come segno dell'amore che Dio nutre per tutta l'umanità. Anche lì diede un compito ai giovani, quello di annunciare a tutti che solo in Cristo morto e risorto c'è la vera salvezza, c'è la vera redenzione. E da lì appunto comincia questo viaggio della croce che ancora continua.
0: Come ogni GMG, infatti, la croce viene donata al paese ospitante e questa croce durante l'anno dove si svolgerà la GMG gira per la nazione
1: Mamma.
0: e quindi tutti i giovani possono venire a contatto con questa croce. Quindi è diventato un simbolo.
1: Una
0: Poi,
1: sorta di libro che contiene tutte le GMG, perché diciamo che la croce è l'unico elemento che ha vissuto veramente tutte le
0: Tutte le
1: GMG.
0: GMG. Infatti questo è anche un segno di continuità, un segno di

0: che ogni GMG è legata una all'altra. Poi dopo, beh, ovviamente ogni GMG ha un logo, ha una tematica, quindi noi siamo anche qua per cercare di, anche nelle prossime puntate, di poter spiegare, cercare di approfondire meglio come sono nate le GMG, come sono state sviluppate, come si sono sviluppate, e soprattutto questo spazio è per voi a casa, nel senso che vogliamo che ci chiamate, ci mandate delle email per poter condividere qualsiasi domanda o dubbio che possa essere diciamo parlato e trascorso insieme a noi. Potete mandare l'email a preghiere@mariavision.it oppure telefonare allo 071 7501 707.
1: Un ultimo merito alla GMG, potremmo dire che il merito che la GMG ricopre un merito abbastanza grande nella Chiesa, poiché da quando sono state istituite queste GMG la Chiesa ha ritrovato un attimo il suo volto, diciamo, giovane, un volto che era, diciamo, scomparso nei periodi antecedenti all'84, all'87.
0: Ovviamente, certo, la GMG è un momento di ritrovo per tutti i giovani, però deve essere anche un momento di, diciamo, partenza ogni GMG, che quando si ritorna a casa non si ritorna alla vecchia routine o uno cerca di prendere la propria strada, la propria via, e è un po' complicato. Noi siamo qua, qua per condividere con voi le nostre esperienze.
1: Non per insegnare, sicuramente.
0: No, non per insegnare, ma per condividere con voi, soprattutto con voi, le vostre esperienze.
1: Per confrontarci.
0: Poi l'ultima cosa, poi ci salutiamo, abbiamo creato questo spazio per poter raccontare tutte le GMG. Purtroppo noi non le abbiamo fatte tutte, però ne abbiamo fatte diverse, quindi dove ad esempio siamo partiti con Rio, perché è l'ultima, è quella che abbiamo, a cui abbiamo partecipato.
1: Più
0: però
1: vicino.
0: Sarebbe bello, quando parleremo delle prossime GMG, Częstochowa, Manila, Toronto,
1: Madrid.
0: Denver, Madrid, qualsiasi GMG che anche a voi da casa che avete vissuto, e renderci partecipi di questa esperienza, potete anche mandare un'email durante la settimana e noi poi durante la trasmissione facciamo rivivere queste emozioni, questi momenti anche a voi a casa. Quindi vi invito a inviare a preghiere@mariavision.it questi video, foto,
1: tutto
0: queste esperienze. Niente, noi ci salutiamo, vi ringraziamo per aver condiviso con noi questa ora insieme. Speriamo di essere stati di buona compagnia e
1: ci vediamo alla prossima
0: puntata.
1: Ciao.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Sto celebrando la messa votiva del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E così in questa messa, questa devozione, invochiamo che il suo sangue ci lave, ci libera da ogni presenza del male e sia di guarigione, di salvezza dentro di noi. Chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia colpa, mia grandissima colpa. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nel sangue prezioso del tuo unigenito Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché celebrando sempre il mistero della nostra salvezza, otteniamo i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Amos. Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli eserciti, sarà con voi, come voi dite. Odiate il male e amate il bene, e ristabilite nei tribunali il diritto. Forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe non posso sentirlo. Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Se avessi fame, non te lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, giunto Gesù all'altra riva, nel paese di Gadeline, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». E disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù della rupe nel mare e morirono nell'acqua. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto dei indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Il demonio è una potenza e fa tanto male. È capace di portare la persona a livello bestiale, selvaggio, sporco, disordinato. È completamente fuori contatto con la sua identità vera. È terribile il maligno. Il male che vorrebbe fare è farlo per l'eternità. Nel Vangelo di Marco abbiamo la stessa storia, però è un po' arricchita. C'erano 2000 porci, tantissimi, 2000 porci.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, cielo della terra, e in Gesù Cristo, Figlio nostro, Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
1: Credo nello Spirito Santo,
0: la Santa Chiesa Cattolica,
1: la comunione dei santi,
0: la remissione dei peccati,
1: la resurrezione della carne
0: e la vita eterna. Amen. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Ci affidiamo, Signore, la Chiesa, soprattutto oggi preghiamo per l'unità della Chiesa, preghiamo per il Santo Padre, preghiamo che i suoi collaboratori più stretti siano uniti con il Cardinale Vescovo, e affidiamo soprattutto oggi la situazione della Fraternità Pio X, e che loro si ravvedano all'ultimo. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Il gusto di preghiera di Venezia, e Padre, tutto nelle tue mani, Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, ascoltaci.
4: Preghiamo per la pace nel mondo, là dove regna divisione e odio, dove ci sono proprio le guerre tra popoli. Preghiamo per intercessione della Regina della Pace. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
5: Per tutti i vittime della guerra, per tutte le famiglie che sono in lutto, preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per il nostro cammino di pacificazione che Maria ci invita a fare in modo particolare a Medjugorje attraverso i suoi messaggi. Affidiamo tutti coloro che sono in ricerca sincera della pace, che vengono qui, che la possono trovare e essere anche loro missionari della sua pace. Per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascolta. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti.

0: dai nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto di offertorio 77.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Che presentando i nostri umili doni alla tua grandezza possiamo accostarci in questi misteri a Gesù, mediatore della nuova alleanza, e rinnovare in noi l'effusione redentrice del suo sangue, e gli vive regno nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Rendiamo
0: grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricorda, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e renda perfetta nell'amore, e anche con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo
0: Pietro,
1: i presbiteri e i diaconi. Ricorda anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria da tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme,
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
2: sia fatta la tua volontà,
0: come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come
0: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore Gesù.

0: tanto dicono meno 135, 135.
1: Amen.
2: Amen.

0: Prega.
1: O Signore, che ci hai nutriti con il pane della vita e il calice della salvezza, fa che siamo sempre aspersi del sangue del nostro Salvatore, per noi sorgente che zampila per la vita eterna, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie.
1: Non ci sarà la messa domani mattina.
3: Canto finale 224, 224.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la

La nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode,
prega per noi.

Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cristo, que come madre, vi invito a creer en el amore. El amore que è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero, e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono.

0: perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio.

0: per quella carità che con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro. Ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che gli annullano, rabbia o furia, con pazienza, frivolezza contro preoccupazione per gli altri, discordia che si ferma con concordia che unisce, il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici, perseverate con voi stessi, iace, amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita.

Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri, Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge.

0: Metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione. Guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo.

0: dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità

0: Ah, con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo giunto Gesù all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore. Carissimi sposi, Marco e Michelina, cari familiari, pellegrini, tutti voi, cari fratelli e sorelle in Cristo, oggi Gesù nel Vangelo ci racconta una scena, situazione forte, molto dinamica. Ecco, Gesù incontra due uomini posseduti dal diavolo. Vivevano tra i sepolcri, lontani dagli altri, esclusi dalla società. Ecco, nessuno riusciva ad aiutarli, tutti avevano ormai perso la speranza. Erano uomini che tutti evitavano. Ma Gesù non ha paura di avvicinarsi a loro. È bella questa situazione. Ecco, dove tutti scappano, dove tutti vedono un problema. Ecco, lui vede due figli, due fratelli. Due figli di Dio che hanno bisogno, che devono essere aiutati da salvare. E carissimi, questa è la prima grande lezione che Gesù ci vuole regalare questa mattina in questo luogo bellissimo, in questa grotta sacra. Ecco, Dio non abbandona mai nessuno, anche quando una persona sembra perduta, anche quando tutti la evitano o la giudicano, Gesù continua a cercarla. Ecco, il suo amore è più forte del male, della sofferenza e della disperazione. Ecco, per lui ogni uomo e ogni donna hanno un valore infinito. Anche se ti sei rovinato, per Dio sei prezioso. Il tuo valore agli occhi di Dio non cambia, anche se hai fatto delle scelte sbagliate. Tu sei sempre un figlio.
ecco creata immagine e somiglianza di Dio. Sei sempre amato come un figlio. Ecco, dopo la liberazione accade qualcosa di sorprendente. Ecco, gli abitanti della città non si rallegrano per la guarigione di quei due uomini. Ecco, sono preoccupati per la perdita della mandria di porci. Ecco, fanno i loro conti. Quanti animali sono morti? Quanto denaro è stato perso? E alla fine chiedono a Gesù di andarsene. È una pagina del Vangelo che ci provoca profondamente. Ecco, quante volte, ecco, la nostra società, o noi, ecco, rischiamo di dare più importanza alle cose che alle persone. Ecco, ci preoccupiamo di ciò che perdiamo materialmente e non ci accorgiamo della sofferenza delle persone che ci vivono accanto. E Gesù oggi ci invita

cambiare lo sguardo, a essere attenti. Ecco, quanto vale una vita umana? Ecco, per Dio vale il sangue del suo figlio. Gesù ha dato la sua vita sulla croce per ciascuno di noi. Ecco, nessun bene materiale può essere paragonato al valore di una persona. Per questo la Chiesa difende sempre la vita umana, dal prima all'ultimo istante della sua esistenza. Ecco, ogni bambino concepito, anche se ancora nascosto nel grembo della madre, è un dono prezioso di Dio. Ogni malato, ogni anziano, ogni persona fragile o disabile, ecco, conserva una dignità che nessuno, che niente può togliere. Ecco, il valore della tua vita non dipende dalla salute, dall'età o dalla produttività, ma dall'amore con cui Dio ti ha creato, dall'amore con cui Dio ti ha redento. Come ho detto all'inizio, che viviamo in una cultura che spesso misura tutto con il criterio dell'efficienza, del profitto, dell'interesse. Il Vangelo, Gesù, la Chiesa ci insegna che ogni persona vale più di qualsiasi ricchezza. Ecco, Gesù è venuto qui sulla terra non per salvare le cose, ma per salvare gli uomini. E ogni santa messa ci insegna, ci ricorda proprio questo. Ecco, Gesù continua a donarsi completamente per noi. Ecco, ricevendo il suo corpo, ecco, impariamo che la vera ricchezza non consiste in ciò che possediamo, ma nell'amore che sappiamo donare. Allora, chiediamo a Gesù, a San Michele oggi, questa grazia di saper guardare ogni persona, marito, moglie, figli, nipoti, cugini, vicini di casa, genitori, nonni, con gli occhi di Cristo, ricordando che davanti a Dio nessuno è un numero, nessuno è un peso, ma tutti siamo figli amati. E poi chiediamo anche il coraggio di essere con le nostre parole, con le nostre scelte, autentici difensori della vita, sempre, dal suo inizio fino al suo compimento naturale. Amen.